0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
4: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Roberto Nicoletti per averci mandato i Simply Red Fairground qui in diretta. Grande, grande, grande Gil Nicoletti. Siamo tornati indietro nel passato con il nostro rewind, con questo pezzo che ci mette di buon umore, una carica bellissima, veramente bello, bello, bello. Amici, detto questo, noi dobbiamo darci appuntamento a domani. E che domani? Domani una bella puntata, ci sarà la nostra rubrica Voci Fragili, poi ci sarà, parleremo con Vincenzo Madaro che sarà qua, di Vicoli Corti, di tante belle novità, di tante cose, tanto altro che vi dirò e vi svelerò proprio domani in puntata. Quindi seguiteci come sempre su Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, se avete delle cose da comunicarci potete farlo a redazione@radiocittadella.it. E vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp, lo ripeto sempre, lo ripeterò ancora, è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Quindi mi raccomando, amici, se avete da scriverci, da comunicarci delle cose, qualsiasi tipo di cosa, mi raccomando, fatelo, scriveteci, perché il nostro numero WhatsApp è sempre attivo e va da sé che anche la nostra mail è sempre attiva e noi leggiamo tutto e tutti e rispondiamo a tutto e tutti, sia al telefono che a WhatsApp che alle nostre mail. Detto questo, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica per il suo prezioso lavoro che svolge ogni giorno e vi do appuntamento a domani. Restate con noi, seguite i nostri programmi e se avete voglia o bisogno di rivedere delle interviste, delle puntate, ok, potete trovarle sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Noi ci vediamo domani, amici, mi raccomando, passate una buona giornata, passate il vostro tempo bello, adesso ci ascoltiamo, sai. Ciao ciao!

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e a occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio ha anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il boss è tornato, anzi forse non si

0: se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. E tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto, il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'Andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
0: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
3: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che, ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
0: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
4: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che si è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
5: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Ilva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura.

0: L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Ren, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
3: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
2: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione, dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la Scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia, il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
3: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene, non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
2: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa ideale

0: da Francesco Saracino, insieme con l'Agitoe Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformata in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
1: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione Agitoe, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno

0: l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione Agitue, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
1: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine e questa unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
0: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
2: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora adesso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
0: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
4: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
0: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra e il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e il secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospita servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, coworking e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
4: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato, per cui mi ricordo che in sede di così sopralluoghi più volte, allora tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio intanto quando viveva dava vita anche a tutto il contesto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo, ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono

0: occupata tantissimo di lui e non ho nessun, come devo dire, non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
1: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
0: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
1: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
2: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
1: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
3: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
1: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nei freddi numeri del campionato di eccellenza pugliese, questa settimana dovrà completare la terza giornata con il recupero tra Cosmano Sport Foggia e Soccer Trani, in programma alle ore 18 e sospesa per un problema all'arbitro sul punteggio di 2-0 per il Trani, si potrà avere un quadro più chiaro della forza della formazione tranese. Il recupero potrebbe infatti creare un vero e proprio trenino nelle zone d'alta classifica: Squinzano 13 punti, Canosa e Soccer Trani potrebbero arrivare a 12, con il Bitonto a 10 e il Taranto a 9. Anche i numeri relativi ai gol raccontano di un campionato particolarmente equilibrato. Il Taranto ha realizzato 12 reti, 2 in meno rispetto al Canosa, ne ha subite 5, una in più rispetto alla formazione canosina. La differenza reti, Canosa più 10, Taranto più 7, numeri che vanno confrontati anche con quelli dello Squinzano, attuale capolista e formazione neopromossa, 10 gol fatti, appena 6 subiti, differenza.

0: senza reti, più 4. Da comprendere invece cosa accadrà con il Trani, che al momento ha 9 reti realizzate e 5 subite, ma che considerando i 2 gol segnati con la Cosmano Sport Foggia potrebbe salire a 11, ma un bottino che potrebbe essere anche rimpinguato o peggiorare, lo vedremo. Per il Taranto dunque è un campionato che nei numeri appare estremamente equilibrato. I rossoblù però non sono ancora riusciti a trovare quella continuità necessaria per restare stabilmente agganciati alle primissime posizioni di classifica. Il dato positivo è che il Taranto non ha ancora perso una partita, caratteristica condivisa con altre 2 squadre, Squinzano capolista, Cosmano Sport Foggia, proprio la formazione Dauna che ha formato gli Ionici sul 2-2 all'esordio in campionato. Il problema però resta la continuità, il Taranto non è ancora una squadra completamente formata, spesso regge per un tempo, mentre in altre occasioni commette errori clamorosi, soprattutto in fase difensiva. Il bicchiere mezzo pieno di domenica scorsa è rappresentato dalla prima gara stagionale tra campionato e Coppa Italia, chiusa senza subire reti, ma anche contro la formazione affrontata domenica scorsa, il Taranto ha mancato soprattutto sotto porta e nel secondo tempo ha tirato soltanto in una occasione. Il Taranto, insomma, non ha ancora trovato la continuità necessaria e dovrà farlo in tempi brevi. Domenica lo Iacovone arriverà al Novoli, mentre una settimana più tardi sarà di scena al San Sabino di Canosa. Sarà un passaggio importante della stagione, il Canosa cercherà di fare risultato, staccare il Taranto in classifica. Per i rossoblù, invece, quella trasferta dovrà rappresentare l'occasione per ridurre il gap dalle prime della classe. Se il Taranto non riuscirà a compiere questo salto di qualità, resterà inevitabilmente un passo indietro rispetto alle formazioni che stanno guidando il campionato e i punti interrogativi sulla possibilità che la squadra possa puntare immediatamente alla promozione restano ancora tutti sul tavolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel campionato di promozione finisce 0-0 il derby tra Manduria e Real Virtus Grottaglie. Questo è il pensiero dei due tecnici, partendo da quello del Grottaglie raccolto nell'ultima puntata di Onda Rosso Blu.
2: Ero arrabbiato perché ci manca quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta. Ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma, è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
0: Questo è il pensiero invece di mister Max Marsili.
3: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo e quello è l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra, e io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché abbiamo la Coppa Italia.
0: Successo per 2-1 del Manduria contro il Leverano, la formazione savese adesso a 6 punti su 9 in classifica.
4: Svantaggio, diciamo, immeritato, perché comunque abbiamo iniziato abbastanza bene, poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
0: Primo successo invece per il Ginosa, che ha superato per 4-3 la Virtus Matino. Si è schiodata dall'ultimo posto in classifica e ha raggiunto Trepuzzi, Grottaglie, Locorotondo e Leverano.
5: Importante vincere, ovviamente, ma credo che questa vittoria e del gruppo e della squadra che in queste 2 settimane ha sofferto, abbiamo subito situazioni davvero... Ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società che è ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria. E vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi in questo momento, c'è da lavorare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il prossimo weekend sarà l'inizio del campionato di Serie B femminile con la formazione delle Repinette Dinamo Taranto, che sarà impegnata contro Mini Basket Battipaglia, start alle ore 18. Impegnata anche l'altra formazione tarantina in trasferta alle 17.30 contro Grananium Basque Academy. Ma tornando alle Repinette, oggi una giornata importante con la presentazione alla città, al Parco della Musica. Lo start sarà alle 16.30. Intanto, come è andata la pre-season è stata spiegata nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu dal direttore sportivo Salvatore Massari.
6: È stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di, diciamo, di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto, con tre amichevoli di, a mio avviso, di ottima fattura, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2, e poi anche il terzo test, diciamo, in casa tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché diciamo, avevamo bisogno di tenere a livello fisico, e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: È già campionato nella serie A2 di Elite di calcio a 5 maschile con la New Taranto, che dopo lo stop a Roma contro la Lazio per 2-1 debutterà in casa nel turno infrasettimanale contro Messina. Peloritiani, neopromossi, che in occasione della prima giornata hanno impattato per 5-5 contro l'Academy Pescara. Messina è un avversario da non sottovalutare, essendo arrivata 5-1 in vantaggio contro gli abruzzesi, che poi sono riusciti a piazzare un parziale di 4-0. Texeira e Piccolo sono gli elementi di maggior spessore all'interno del roster siciliano. I rossoblù dovranno sbloccarsi in classifica per non perdere terreno con le zone d'alta classifica. Serve una risposta sul piano del risultato, ma anche della prestazione, dopo il KO contro la Lazio. Fischio d'inizio al Palafium alle ore 19.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport.

cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto.

0: Radio 1. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre

In Puglia e Basilicata continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

giorno si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

io schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a posto

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo

una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
2: 2 settimane o 5 minuti?
3: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
4: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
3: Ma, signor Rockwell...
4: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
3: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
4: Che hai appena detto?
3: Scusi, signore.
4: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
5: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
6: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
5: $18 miliardi, signore.
7: C'è qualche altra brutta notizia?
8: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
7: Cazzo.
9: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
4: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
4: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo.
4: Madre natura ama vincere.
12: Tu salverai il mondo.
9: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
13: Sta bene, signor Presidente?
4: Signor Presidente?
9: Fanculo l'iceberg, aprite le danze!
4: No. Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
4: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
4: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
9: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo!
4: Bella sensazione, vero? Bravissima.

Captain, mi legge?

0: Via mon piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Inseguimento.
3: No. Dobbiamo solo arrivare in fretta.
8: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
8: Sì!
9: Io amo il vostro show!
8: Grazie che ci segui!
10: Sono Joe, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
13: Aiuta! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
12: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo.
15: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del

0: Il nostro primo incontro. Non ti dimenticherò mai.
1: Reggetemi forte! Noi andiamo a casa.
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
3: Modalità cane.
0: Modalità cane?
4: Oh no. Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Perché è venuta da me oggi?
9: Non ho mai avuto un orgasmo.
8: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
9: Non funziona.
8: Imparare a lasciarsi andare.
10: Sì, sì, sì!
8: Lo dica forte e chiaro.
9: Io voglio godere.
8: E ne parli con suo marito.
11: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
12: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
13: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
13: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
14: Odile, il tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
13: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
9: Mi sta costruendo un sex toy.
15: È una battuta?
9: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
13: Vedi che succede se lo strofini?
9: Sì.
13: Serve un nome.
9: Lo posso provare?
10: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
10: Metti subito giù quel coso!
16: Avrei bisogno del codice del libro... Come farla venire?
17: Concentrati su cosa piace a lei.
13: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
9: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
1: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
0: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
1: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremmo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
1: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. Ti sei rubato il malloppo.
4: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
5: Io di questa storia non so niente.
6: Se ti rivedo ti ammazzo!
7: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
8: Renzo Invernizzi,
9: detto il salamandra.
10: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
11: Ed era vivo, se è sotto copertura.
10: Quasi. Investigatore privato.
12: Mi manda i collocamenti.

0: non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
1: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
2: Io con questa storia non c'entro.
3: Ma che è?
4: Mamma, adesso ti devo lasciare.
1: Io sarei il coglione.
5: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
6: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
7: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
8: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
9: Un attimo. Pronto, mamma?
10: Ti posso richiamare io?
9: Come hai fatto a trovarci?
7: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
1: Dove sono i cinque? No, miliardi in lingotti d'oro!
5: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
6: Me la ricordo.
5: Dammela.
6: Eh no.
5: Dammi sta scatola.
6: L'ho nascosta.
5: Bella scondiglia.
11: Come si sente oggi? D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
1: Lei chi è?
2: Sua figlia si può salvare.
1: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
2: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.

0: quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
1: Cosa sappiamo su Cole Reed?
2: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
1: Che fine ha fatto?
2: Se ne sono perse le tracce.
3: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
4: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
5: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
6: Tu che cazzo sei?
7: Assicuratevi che Cole Reed non scenda vivo dalla nave.
5: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
4: Tu che cazzo vuoi?
7: Vendetta.
2: Chiamata di soccorso.
1: Il codice?
2: Attacco, signore.
1: Un attacco.
8: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
9: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
9: Maui, semidio del vento e del mare.
10: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
9: Ti ringrazio.
10: Tranquilla.
11: Se la luce risplende così, è un segno.
9: Mi serve il tuo aiuto.
10: Non vado in missione con una mortale.
9: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
10: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
9: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
11: Chi è?
10: Pronta a essere l'eroina?
9: Andiamo a salvare il mondo.
10: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiata pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso.

0: Mamma, resto a casa.
1: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
1: Ci andremo piano.
2: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
3: Ciao.
2: L'ho conosciuto in fila al bagno.
1: Cosa?
2: Sì.
1: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
0: Ah.
1: Scusa.
0: Sono Owen.
1: Ali.
0: E noi due?
1: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
0: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
1: Il tuo mento può arare un campo.
0: Hai le gambe strane.
1: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
0: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
1: Che ti è successo all'occhio?
0: Allergia.
1: Ah, sì?
4: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
5: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
6: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
5: No, per oggi sono a posto.
6: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
5: Ma affare fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
7: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
5: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
7: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
5: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero, per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Joe, ti ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è Shady?
2: Che genere è
3: Shady?
2: Lei
3: lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo, sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
5: Cazzo! Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?

0: Scusate.
1: Certo.
0: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
2: Ma che ore sono?
0: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
1: Sa che posso anche cucinare?
2: Ha detto che è un cuoco, chef!
1: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
2: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
3: Ah, sì!
1: Io non c'entro niente.
4: Non mi interessa, Tony! Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
0: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
1: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
5: Cos'è?
0: È per te. And the world still so
1: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
8: Immagino che avrai delle domande.
9: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
8: Vuoi davvero saperlo? Lei
5: è Verdi.
8: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
9: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo

0: l'ultimatum o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte della Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, New Hit.

0: and you can't control your emotions, and you just keep wanting more.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana.

0: del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Buongiorno, buongiorno Taranto, ben svegliati. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro questa mattina c'è Piero Caffio in regia. Ci siamo svegliati con un bel fresco, 18 gradi c'erano in macchina mentre venivo. Ragazzi, cioè, scendere sotto i 20 gradi è tantissima roba, cioè 18 gradi, avevo la giacca jeans. E è stato un momento bellissimo, è stato un momento bellissimo. E allora, quali sono gli argomenti di oggi? Oggi tantissima carne al fuoco. Iniziamo con l'ex Ilva, cercheremo di capire a che punto siamo con Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, che stamattina titola "Ex Ilva italiana, il nodo dei tempi eolico offshore, dimezzati i fondi", ma soprattutto si parla della scura del governo, la scura del governo sui porti offshore, i fondi dimezzati per Taranto, lab offshore quindi è a rischio. E poi ancora parleremo del caso di cronaca di cui abbiamo parlato ieri mattina, l'arresto di stranieri del clan, l'operazione della DDA di Lecce, che c'è stato, ma vedremo chi era Vincenzo Stranieri, cercheremo di capire questa storia andando a scavare indietro nel tempo. E poi parleremo della biblioteca Clavio, perché diventa un rifugio per le vittime di violenza di genere. Che cosa vuol dire? Restate con noi per saperlo. E poi ancora parleremo del calo demografico che è arrivato all'età scolare e ci ha svuotato le aule delle scuole. Ancora turismo e leadership femminile, avremo Tiziana Magri premiata per come destination manager, conquistato la finale di Woman Woo Woon. E ancora RPNet Dinamo, parleremo di sport. E se avete qualcosa da dirci proprio su questi argomenti, inviateci un messaggio, anche un breve vocale, sul nostro numero WhatsApp 339-680-6868 e noi ne parleremo insieme. Ma adesso ci fermiamo, perché non possiamo iniziare la giornata senza aver ascoltato le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia, il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. cuore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman Hesse. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Ed eccoci tornati in diretta e eccoci tornati alla nostra rassegna stampa. E apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno che parte con il peso dei conti, deficit al 3,1%, manovra condizionata ai vincoli dell'Unione Europea, taglio accise dimezzato, i fondi all'offshore di Taranto. E poi c'è il commento, la vicenda Ilva e la dura lotta all'uomo forte. Poi c'è la vignetta di Pillinini con la procedura di infrazione, c'è un vigile che dice a un uomo: non ha visto il cartello, e lui gli risponde: perché vietato superare il deficit PIL al 3%. E poi ancora di taglio centrale, D'Alema promuove De Caro, ragiona da uomo di governo, dal governatore l'allarme per il Sud. Di spalla, 50 euro voto a ex assessore a giudizio, Mauro Di Noia e il marito nei guai, ma la prescrizione si avvicina. Poi Ferrovie dello Stato, nessun aumento dei prezzi dei biglietti, De Palma, aiuti alle compagnie per i voli civili da grottaglie. Passiamo invece al Corriere del Mezzogiorno che titola con l'indagine tra Taranto e Bari, clima impazzito, ecco le prove. Nelle top 5 delle notti tropicali ci sono Taranto e Bari, a Brindisi l'incremento maggiore di piogge intense con una media salita di 3,6 gradi negli ultimi 50 anni, Foggia la città più calda d'Italia. E ancora sempre sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, multa a Iacovone, stiamo parlando della vice sindaco di Bari, scattano le verifiche e le accese in giunta, striglia gli assessori. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia che nella sua pagina di Taranto titola proprio sull'Ilva, ex Ilva italiana, il nodo dei tempi, eolico offshore, dimezzati i fondi, Federacciai chiede di spostare i termini riconversioni a Taranto, hub a rischio. È un articolo a firma di Domenico Palmiotti, a pagina 4 e pagina 5, che noi andiamo a vedere un po' nel particolare. Si apre il countdown per la cordata italiana, che si viene richiesto di rinviare il termine. A Milano ieri si sono riuniti l'ufficio di presidenza e il Consiglio generale di Federacciai. La riunione si è svolta dopo la visita delle delegazioni di Acciaierie d'Italia guidata dal presidente a Federacciai Antonio Gozzi, che ha compiuto a metà della scorsa settimana al siderurgico di Taranto e l'altro ieri negli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Una visita agli impianti perché Federacciai e gli acciaierie gli acciaiari italiani chiedono insomma la nazionalizzazione dell'ex Ilva. E ancora poi sempre sul Nuovo Quotidiano di Puglia si parla del caso dell'eolico offshore, perché sono stati dimezzati i fondi per l'offshore e scure del governo sui porti, offshore fondi dimezzati per Taranto, l'hub è a rischio. andiamo a vedere nel particolare, il Ministero dell'Ambiente taglia i fondi per i porti, per le installazioni dell'eolico offshore finiscono sotto la scure. Taranto, sia Taranto che Augusta, che sono stati individuati come hub nazionali con il decreto legge del 9 dicembre del 2023. E insomma, di questo parleremo fra poco con Domenico Palmiotti. E poi ancora, sempre sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia,

0: da Grottaglie, il coro di sì, crociere, 100.000 passeggeri, ma noi ci fermiamo e fra un po' torniamo per parlare per la nostra rassegna stampa.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti.

0: e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

E torniamo alla nostra rassegna stampa, sempre sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. De Caro, il Sud fa da locomotiva ma i fondi sono in esaurimento. E poi ancora si parla di AMIO, allarme bilancio AMIO, sindacati, il pressing Bitetti li convochiamo. E poi ancora Manduria, colpo al clan droga armi ed estorsione, 21 arresti anche Stellina. Una retata all'alba di ieri per sferare un colpo poderoso alla mafia che dettava legge a Manduria e dintorni. L'operazione condotta dalla squadra mobile è scattata per procedere all'esecuzione di 21 provvedimenti restrittivi in carcere a carico di altrettanti indagati. Tra loro spicca la posizione di Vincenzo Stranieri, conosciuto come Stellina, boss storico della Sacra Corona Unita. E di questo parla anche la prima pagina della Gazzetta di Taranto, che titola Mafia, droga ed estorsione, 21 arresti, Manduria travolta.

tolto il clan Stranieri Tondo, pizzo per le case abusive e per il 118 addirittura. Il controllo del territorio di Manduria era costantemente pervasivo e totalizzante. Il clan Stranieri governava Manduria generando il traffico e lo spaccio di droga, imponendo il pizzo a imprenditori e persino a chi occupava abusivamente le case. Tutto grazie alla forza di un nome, Vincenzo Stranieri, boss incluso nell'area messapica, scarcerato da alcuni anni e tornato a guidare il clan dopo aver riorganizzato la struttura criminale grazie alla federazione con il gruppo della famiglia Tondo Mazza. L'inchiesta Strato, acronimo che identifica uomini al vertice delle organizzazioni Stranieri e perfino Pierino Tondo. Ieri mattina la squadra mobile di Taranto, agli ordini del vicequestore Antonio Serpico, ha eseguito 21 misure cautelari dal PM Mitto De Nozza. Oggi il procuratore aggiunto di Bari hanno permesso la ricostruzione dell'operatività di clan di Stranieri come una realtà, hanno insomma ricostruito la situazione come una realtà della Sacra Corona Unita. E tra l'altro sulla prima pagina della Gazzetta di Taranto c'è anche il ritratto, una vita in cella distenuta, detenuto per quasi 40 anni e insomma ma ne parleremo anche noi fra pochissimo. Velocemente la prima pagina dell'edicola: crack Ferrovie del Sud-Est, chiesti 12 anni per l'ex amministratore. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo e ricominciamo con i nostri approfondimenti.

0: Bentornati, bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM, bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94 del digitale terrestre, ma anche chi ci ascolta su Alexa e Google, sul DAB Plus o in streaming. E adesso noi parliamo di Ilva, perché non si può non parlare di questo, ma in realtà ci allarghiamo un po' a tutta la zona industriale, andiamo anche al porto. E con chi lo possiamo fare se non con Domenico Palmiotti? Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori e agli ascoltatori.
0: Bentornato. E allora Domenico, grazie. Tu questa mattina su Quotidiano pubblichi due articoli. Il primo riguarda, forse un po' di più in realtà,

0: Il primo riguarda soprattutto l'Exilva, il countdown per la cordata italiana, quindi c'è la richiesta di allungare un po' i tempi.
1: Sì, praticamente la cordata italiana ha rinnovato, dopo le visite che ha fatto agli impianti di Taranto la scorsa settimana e lunedì a Genova e Novi, di prorogare i termini per la presentazione dell'offerta. La cordata italiana, che è fatta da 15 aziende del settore, tra cui Marcegaglia, Arvedi, Duferco, ed è capitanata da Federacciai, ha presentato una manifestazione di interesse ad agosto. Questa manifestazione di interesse deve ora tramutarsi in offerta, però gli imprenditori hanno già detto alcuni giorni fa che il 15 ottobre come termine ultimo per presentare l'offerta era una scadenza troppo ravvicinata. Adesso che la Corte di Cassazione ha fissato l'udienza sui ricorsi straordinari contro la fermata dell'area a caldo, udienza che si terrà il 20 ottobre, Federacciai e le aziende associate dicono: scusate, come facciamo a presentare il 15 ottobre l'offerta se noi non sappiamo nemmeno di quale azienda stiamo parlando? È un'azienda che avrà ancora l'area a caldo oppure non l'avrà? È un'azienda per la quale la Corte di Cassazione, dopo il 20 ottobre, praticamente confermerà il provvedimento della Corte d'Appello che ha imposto la fermata dell'area a caldo, oppure annullerà il decreto della Corte d'Appello di Milano? Teniamo conto che la cordata italiana vuole solo l'area di laminazione, la cosiddetta area a freddo, però gli imprenditori italiani dicono che è importante conoscere il perimetro dell'azienda di cui si sta parlando e per la quale
0: certo
1: fa l'offerta.
0: È ovvio.
1: Quindi vedremo adesso che farà il governo, probabile che una proroga sia data, ma quando ci avvicineremo un po' più sotto la scadenza del 15 ottobre.
0: Poi c'è la questione dell'eolico offshore di Taranto e Augusta, ma soprattutto di Taranto, sembrava un po' il punto di rinascita, invece il Ministero dell'Ambiente ha dimezzato i fondi, possiamo dirlo, perché passare
1: certo,
0: da 28
1: doveva
0: milioni a 13 milioni, 14 quasi.
1: Doveva essere un punto di rinascita di eolico offshore, si parla da almeno 4 anni e si dice che l'eolico offshore può essere il riposizionamento del porto di Taranto, i cui traffici stanno scendendo sensibilmente mese dopo mese, perché il porto risente della battuta d'arresto dell'Ilva. Doveva essere una nuova prospettiva di economia, gli stessi piani futuri dell'autorità portuale traguardavano l'eolico offshore come una nuova prospettiva. E invece che cosa è accaduto? Che nelle scorse ore il Ministero dell'Ambiente, la Direzione dell'Energia, ha comunicato alle autorità portuali di Taranto e di Augusta che c'è praticamente una riduzione dei fondi che scendono da 78 milioni a 38 milioni. Come dicevi tu, Taranto va da 28 milioni e 500 mila euro a 13 milioni e 940 mila, quasi 14 milioni. Ora, già 28 milioni non erano una grandissima cifra considerato l'investimento da fare, e considerato soprattutto che non basta parlare di infrastrutture e di allestimento del molo polisettoriale per accogliere l'eolico offshore. Poi occorreva e occorre definire tutta la parte industriale, chi è l'investitore che arriva e crea questa nuova attività dell'eolico offshore. Quindi avevamo già queste grandi incognite. Adesso, asciugando i fondi per il potenziamento delle infrastrutture, è chiaro che questa prospettiva
0: sembra sfumare.
1: Perde di consistenza, perde di realizzabilità. Il Ministero dell'Ambiente ha scritto dicendo: abbiamo subito dei tagli lineari, e quindi questo fa capire che altri ministeri, penso il MEF, il Ministero dell'Economia, abbia, come dire, ridotto le dotazioni del MASE, del Ministero dell'Ambiente. Ora si vedrà se il governo con prossimi provvedimenti, con la legge di bilancio, rimpinguerà i fondi, metterà i soldi che sono stati tolti oppure no. D'altra parte sarebbe contraddittorio parlare di diversificazione di Taranto, parlare a livello generale di energie alternative e poi togliamo le risorse.
0: È vero.
1: Togliamo le risorse che questa diversificazione, questo rilancio deve rendere possibile.
0: Grazie mille.

0: Domenico Palmiotti per averci
1: a voi.
0: Illuminato stamattina e buona giornata. Noi
1: grazie.
0: Ci fermiamo buona e giornata. Quando torniamo parliamo di cronaca.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Radio Rewind, questo era Michael Jackson. Adesso noi ci facciamo serie e parliamo di cronaca, perché ieri c'è stata un'operazione dell'antimafia coordinata dalla DDA di Lecce, e a distanza di anni dalle battaglie per la scarcerazione al regime 41 bis, le porte delle celle si tornano a chiudere per Vincenzo Stranieri, 66 anni, di cui 38 passati in carcere, figura storica ed ex vertice della Sacra Corona Unita. E per capire chi era e fare un ritratto di quest'uomo e capire anche la situazione della mafia, diciamo della malavita a Manduria, sentiamo il servizio di Enzo Ferrari.
1: Il boss è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti, che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
0: Insomma, libero dal 2021, poi evidentemente dopo ha ricominciato a, anzi ha creato questa fitta rete che controllava completamente Manduria. Tanti commenti che sono arrivati su questa vicenda, e insomma continueremo sicuramente a parlarne. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo della Biblioteca Clavio.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola

0: La scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

per la nostra New Hit queste erano Madama e Annalisa, e in effetti avere bisogno di una mia amica certe volte si può trovare in luoghi strani. Avete mai pensato alla biblioteca come qualcosa di più di un semplice posto dove prendere in prestito un libro o studiare in silenzio? Oggi vi portiamo alla biblioteca civica Pietro Acclavio di Taranto, perché lì sta succedendo qualcosa di importante, un segnale fortissimo che riguarda tutti noi. L'Acclavio è diventata ufficialmente un rifugio. Che cosa vuol dire concretamente rifugi? Sono progetti nazionali nati nel 2023, è un progetto promosso dalla casa editrice 79 insieme a Percorso Donna e sostenuto dalla Fondazione Giulia Cecchettin. È un'iniziativa a cui hanno già aderito oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'idea è molto semplice, ma dal mio punto di vista è anche molto potente. Trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva contro la violenza di genere. A Taranto tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche e ha donato il kit formativo contro la violenza di genere alla biblioteca di Taranto, e così le istituzioni locali con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa e trasformandolo in un atto formale. Attenzione però, le biblioteche non si sostituiscono ai centri antiviolenza, non ne hanno le competenze, non è questo il loro ruolo. Così l'Acclavio lavora in stretta rete con le realtà del territorio dei centri antiviolenza, cioè quei centri a cui rivolgersi in caso in cui ci si senta vittime di violenza di genere, e a Taranto il centro è l'Alzaia. Allora, qual è la magia del rifugio? Sta nelle piccole attenzioni, nelle vicinanze. Se una donna è in difficoltà o si sente seguita per strada, la biblioteca è un posto sicuro dove entrare e trovare riparo. Se una donna ha paura persino di chiamare un numero di emergenza come il 1522 per timore di essere rintracciata o giudicata, può entrare in biblioteca e trovare qualcuno pronto ad ascoltarla senza giudizio.

Come abbiamo detto, gli operatori della biblioteca non si sostituiscono ai CAV, ma intercettano il CAV più vicino per aiutare. Però a volte basta un gesto discreto, una brochure informativa infilata delicatamente dentro un libro preso in prestito, per dire: ho capito, non sei sola e se vuoi noi ci siamo. Ragazzi, in un periodo storico in cui la violenza sulle donne è una piaga quotidiana e trasformare la biblioteca, un luogo di lettura, in una casa aperta e sicura, secondo me è un gesto di grandissima civiltà. E se siete a Taranto e pensate di avere paura, avete paura di qualcosa, siete in pericolo e non ve la sentite di chiamare 1522, insomma, oggi avete un altro luogo dove rifugiarvi. Noi adesso ci fermiamo, ma restate con noi e tra poco parleremo ancora di attualità.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella.
4: Cittadella. Rewind.
3: La radio di oggi. I successi di ieri.
5: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: bello questo rewind che ci ha trovato oggi Piero Caffio, Pieno Daniele, ce la siamo cantata tutta. Ragazzi, stavo controllando le previsioni di meteo e in effetti oggi le temperature al massimo si alzeranno a 24 gradi, cioè godiamocela tutta. C'è un po' di vento, state attenti, però che diamine, dopo tutto quello che abbiamo patito, 24 gradi di massima, ragazzi, cioè tutta goduria. Stasera Felpina 17 gradi. Va bene, noi andiamo avanti perché adesso si parla di scuola. Eh sì, perché un forte calo demografico che ha colpito non solo Taranto, tutta l'Italia, però a Taranto diciamo che ha raggiunto l'età scolastica, ha raggiunto l'età dei banchi di scuola. Il calo demografico è come effetto ci ha svuotato le aule. Noi per capire che cosa sta succedendo e anche per comprendere meglio quello che stava accadendo, le voci che giravano intorno all'istituto, anzi al plesso Galileo Galilei, una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia vicino a Palazzo Amati, proprio una piccola scuola di prossimità, girava voce che i bambini avrebbero dovuto lasciare questa scuola piena di laboratori che in città vecchia servono come presidio educativo, e invece queste voci sono state smentite dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che io ieri ho intervistato stato per voi. Ascoltiamo insieme.
1: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
2: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
1: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
2: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si è avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
1: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione, e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
0: Eh sì, perché alcune scuole, non solo gli asili nidi ma anche le primarie, quindi le elementari, appartengono come proprietà e quindi come di interesse sono comunali, e quindi è il comune che deve metterci mano, e quindi ci saranno degli interventi strutturali necessari che l'assessora sta compiendo. Queste sono le situazioni, insomma, meno figli, meno bambini, meno scuole. È la realtà. E adesso noi ci fermiamo. Quando torniamo avremo ospite Tiziana Magri, che è stata premiata come Destination Manager con il premio Woman Who Won. E se volete saperne qualcosa, restate con noi.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: nostra New Hit, questo era Cesare Cremonini con Paparazzi. Se ci state guardando in TV potrete sapere che non sono più sola a farmi compagnia. Questa mattina è arrivata Tiziana Magri. Buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Valentina.
0: Tiziana Magri che non è soltanto la CEO di We Welcome, ma è anche una destination manager, progettista, insomma tante sfaccettature in una sola donna. Sei rientrata da Roma, dove si è tenuta la finale di Woman Who Won 2026, e sei stata inserita tra le 30 donne più influenti del turismo italiano. Che sensazione si ha a vincere un premio del genere, principalmente, ma anche a rappresentare la Puglia e la tua Taranto su un palcoscenico nazionale così importante?
1: Beh, è una sensazione indescrivibile, direi, perché comunque non inaspettato, ma alla luce dei tanti nomi, anche perché eravamo oltre 350, finire tra le finaliste nelle 30 e poi sentire il proprio nome, insomma, sul podio è stata davvero un'emozione indescrivibile, importante per le donne. È stato un premio molto importante, è la terza edizione. L'anno scorso Destinazione Italiana fu vinta dalla CEO dei Musei Diffusi di Sicilia, e quindi io invece quest'anno sono stata indicata, perché l'ho scoperto attraverso LinkedIn, come prima ti raccontavo. LinkedIn, ovviamente io ho la modalità di dividere i social, perché comunque c'è LinkedIn che è prettamente professionale,
0: certo.
1: Quindi riguarda la mia professione di progettualità e comunque anche di We Welcome, che è uno dei miei progetti e di destinazione
0: turistica. Insomma, hai scoperto lì di essere stata nominata da...
1: Sì, ero incuriosita, poi io lo sai, provengo dalle questioni femminili da sempre, e ho detto dai, che bello questo premio, diciamo importante, anche perché a livello nazionale, e ho detto come si candida? Mi hanno detto ma no, Tiziana, tu sei stata indicata, e quindi lì ho detto dai, da chi? Quindi ovviamente non si dice da chi, è un segreto, non me l'hanno anche detto. E poi ho fatto una call tra le mie conoscenze, non soltanto locali ma anche nazionali, perché per fortuna abbiamo la visione
0: a lungo spettro, extraterritoriale,
1: e poi mi sono ritrovata tra le tre finaliste, e poi niente, mi è stato dato questo bellissimo podio in rappresentanza, ovviamente, un

0: premio nazionale che non fa altro che un'emozione ancora devo scaricare. È una validazione della mia professione, no? Una validazione soprattutto nazionale, soprattutto anche è un posizionamento nazionale del mio lavoro nel destination management.
1: E il premio nasce per valorizzare la leadership femminile nel turismo. Dal tuo punto di vista, qual è il valore aggiunto dello sguardo femminile nella progettazione e nella gestione strategica di una destinazione? Tra l'altro Taranto inizia ad essere una destinazione turistica, c'è tutto da creare.
0: Allora, lo sguardo sicuramente, io mi chiedo ancora, c'è bisogno di un premio alla leadership al femminile? Sì, c'è bisogno di un premio, perché va riconosciuto e va convalidato, e va validato, ma soprattutto riconosciuto al mondo esterno, tra virgolette. Qual è l'occhio particolare che ha uno sguardo femminile? Soprattutto è quello che ci siamo dette lì, perché alla fine è stato anche un bellissimo momento di networking tra le senior, che ovviamente sono delle donne in carriera arrivate all'apice, che non possono che trasmettere la loro esperienza a noi.
1: Quindi c'è stato anche un incontro, scambio di esperienze.
0: Bellissimo, molto bello, ovviamente è stato molto interessante. Quello che ci accomuna tutte è stata la curiosità, la determinazione e la voglia del cambiamento, no? E poi ovviamente noi siamo multitaxi, non è questo termine, multidisciplinari, quindi abbiamo ovviamente di nostro la curiosità, perché se non sei curiosa non ti impegni a guardare altro, non ti interessa, ti guardi soltanto attorno, e insomma questo è l'elemento fondamentale, la determinazione. Lo sfondare il tetto di cristallo, ma in realtà noi, non sapendo, l'abbiamo già sfondato, no? L'abbiamo già rotto, ecco.
1: Senti, nel commentare la candidatura, quando ancora siete candidata, hai detto che la progettazione è anche e soprattutto un atto politico, è una frase forte. Cosa intendi esattamente per questo?
0: È un atto politico perché creiamo cambiamento. Io vengo un po' alla tua affermazione, non perché voglio sottolineare un errore. Io comprendo, per chi non è nel settore, non distingo tra territorio e destinazione. Taranto, devo comunque localizzare l'argomento, anche se il premio è nazionale, quindi diciamo Taranto non è una destinazione turistica, perché è una destinazione, è un territorio in cui arrivano visitatori, arrivano turisti. Una destinazione turistica ha bisogno di che persone, comunità, servizi, sistemi, strutture, prodotti, prodotti sia ovviamente cultura, lavorino insieme in un punto cruciale, che è quello di realizzare una visione, ma soprattutto qual è l'obiettivo? Quello di far vivere l'esperienza, quella che si aspetta il turista, ma soprattutto è la percezione, cioè il turista deve, la percezione che ha avuto la deve vivere, quindi è lì si punta molto sulla credibilità e sulla reputazione di una destinazione turistica. Quindi Taranto non è un territorio che può definirsi destinazione turistica solo perché ci sono delle esperienze, solo perché ci sono, insomma, degli strumenti digitali che la comunicazione ci aiuta a far conoscere, è ben altro, sono degli elementi che fanno parte di un sistema di destination management, che potrebbero far parte, anche perché il destination management si occupa anche di convalidare la qualità di questi servizi, no? Quindi è un insieme, purtroppo non lo siamo, un atto politico perché
1: molto interessante questo discorso, sì, perché è un atto politico e soprattutto come si diventa destinazione?
0: È un atto politico perché ovviamente devi avere una visione di come posizionare il territorio. Il territorio, quindi la comunità, quindi il suo patrimonio artistico culturale, le sue imprese, perché ovviamente il territorio non è soltanto patrimonio artistico culturale, materiale e immateriale, ma è fatto di imprese, è fatto di professionisti, è fatto di comunità, di sistemi e quant'altro. E quindi lì devi incidere con una scelta, con una governance. Quindi
1: serve, diciamo,
0: serve coraggio, serve coraggio
1: da parte di tutti, della politica e
0: io penso che la politica non è ancora pronta a riconoscere un ruolo del genere, e soprattutto una governance del genere. Io lo intendo atto politico perché si esce fuori dagli schemi di amicali o comunque preferenziali. Mettere al centro le competenze è tutt'altra cosa, che ovviamente poi qui su Taranto mi tiri in ballo una cosa che

0: che comunque ho sempre detto non basta innanzitutto un tavolo del turismo, come non basta un tavolo della cultura, anche perché determinati tavoli devono essere fatti da persone con un background che ovviamente comprovano la loro esperienza. Se questo non c'è, è ovvio che questo non accade, l'abbiamo vissuto. Io quando sono stata al premio ancora a Taranto, e questo mi ha un po', no? Tenendo conto che lì non si parlava di Taranto, ma io rappresento le destinazioni italiane, quindi non soltanto il locale, ma tutte le regioni. Taranto è ancora percepita come una città, un territorio problematico. Ma questo non dipende dai poveri cittadini che usano i social per raccontare le cose che non vanno. Questa è proprio che una visione di governance che non c'è.
1: Ho capito, è chiaro. Sì, è un racconto, una narrazione che non comprende
0: la destinazione. Il destination management non è comunicazione, non è promozione, non è marketing territoriale, non è costruzione prettamente di esperienze, è un sistema.
1: È chiaro. Veniamo un po' al tuo progetto We Welcome, no? Che in qualche modo questa piattaforma sta aiutando i territori, gli operatori locali a fare rete, come dicevi tu, a creare questa comunità per superare le vecchie logiche di turismo. In che modo state facendo questo?
0: Beh, We Welcome in particolare ha iniziato innanzitutto un sistema integrato di destination management, quindi è il front, come si dice, il front woman, il front visitor è la piattaforma digitale, ma in realtà alle spalle c'è cioè proprio un sistema complesso di governance, soprattutto di design, della progettazione, di comunicazione integrata, di brand identity, insomma noi abbiamo soprattutto Taranto We Welcome, no? Perché poi abbiamo creato il braccino di Taranto We Welcome, perché sono sempre troppo campanilista, e quindi ho voluto creare su Taranto un laboratorio, no? Che mi sembra fondamentale, anche perché la città ne ha bisogno. Solo che sul territorio abbiamo, devo dire la verità, c'è tantissima attenzione da parte degli operatori, perché ho scoperto una presenza di operatori di competenze molto interessanti, no? E quindi tanti si sono proposti, tant'è che più tardi ho inizio una settimana di selezione come risorse, no, umane che servono all'interno dell'impresa. E quindi questo mi ha soddisfatto molto, nonostante il muro di gomma che ho incontrato da parte della pubblica amministrazione. Perché noi siamo dei privati, dei soggetti privati, imprenditori, che hanno realizzato questo servizio, ma che mettiamo a disposizione, tant'è vero che stiamo partecipando anche a ovviamente progetti europei, ci poniamo come lì in quel caso, in base ai progetti ci poniamo come piattaforma digitale di feedback, di dati e quant'altro. Quindi We Welcome, Taranto We Welcome sta crescendo, e quindi è un progetto, ci tengo a in implementazione e di validazione. Non posso definirla, non è definita una piattaforma, perché non lo è un sistema di destination management che comunque ha tutto spiano, e ci sono tanti servizi digitali che ovviamente ne fanno parte, che ovviamente tra un po' facevano già parte, ma tra un po' nei tempi maturi verranno lanciati. È un sistema che può inserire, ovviamente, proprio perché nasce con l'obiettivo di fare rete, inserire altri elementi innovativi, ovviamente, che si parla dal digitale alle accoglienze, no?
1: Certo.
0: Perché anche Taranto We Welcome è un progetto di accoglienza turistica, e come anche Taranto We Welcome o We Welcome in sé ha un sistema digitale che non si riduce che non è soltanto una piattaforma, ma un ecosistema di ogni ci sono altri elementi digitali che vanno prima o poi ovviamente pubblicati.
1: Allora noi adesso ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, però visto che c'è tanto da raccontare, se ti va di restare ancora con noi ci stiamo ancora per l'ultimo spazio insieme.
0: Grazie.
1: Adesso ci fermiamo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Che bella questa canzone di Vasco Rossi. Allora, noi siamo sempre in compagnia di Tiziana Magri, che è stata premiata come Destination Manager per il premio Woman We Won. E allora, Tiziana, volevo capire una cosa. Nel turismo si parla spesso di promozione turistica. Tu sostieni invece che bisogna prima conoscere, interpretare e poi progettare. Qual è il più grande errore che commettono oggi le città quando provano ad attrarre turisti?
1: Ecco, il voler attrarre il turisti è questo, parti di là, quindi prettamente marketing.
0: È come in amore, finché lo cerchi non arriva.
1: Poi ti arriva all'improvviso, però ti può arrivare anche la sorpresa, voglio dire, no? È la stessa cosa, perché sul marketing territoriale puoi sciorinare e presentare il territorio anche per una realtà che nella sua quotidianità non è, e noi possiamo dire che Taranto è bella, Taranto funziona, Taranto tutta, ma in realtà se la stessa comunità vive dei disagi, quando arriva il turista sul territorio, prima di tutto non è uno campato in aria, nel senso un turista che è già un viaggiatore di suo, quindi sa confrontare una destinazione, un territorio, sa confrontare i servizi, e poi soprattutto si trova anche la comunità un po' scontenta, no? Un po' scontenta anche con manifestazioni. Questo non vuol dire che dobbiamo fare un turismo washing, assolutamente, anzi la narrazione, se vogliamo riprendere la promozione, la narrazione non deve avere come obiettivo quello di nascondere sotto il tappeto.
0: Ok.
1: Perché per fortuna c'è l'informazione, ci sono i social che consentono a tutti di avere informazioni che possono essere alcune fake news, alcune invece no, però un'opinione generale, un essere umano pensante se la fa.
0: Quindi dobbiamo lavorare sulla quotidianità della cittadinanza.
1: Lavorare sulla autenticità.
0: Autenticità.
1: Sull'autenticità.
0: Ok, l'altro giorno leggevo questa notizia, e ti dicevo anche fuori onda, di un sportivo che in Turchia ha fatto una foto su una roccia non ben identificata, non si è geolocalizzato sui social. Quella roccia è diventata un luogo super visitato, tanto che hanno dovuto chiudere, fare una sorta di insomma lista d'attesa per chi la vuole visitare. E lì non l'aveva promossa nessuno sta roccia, non l'aveva promossa nessuno, è questo quello di cui parli.
1: Esatto, esattissimo, è proprio questo, è proprio l'autenticità di un territorio, l'identità. Se noi siamo capaci di raccontare ma poi far vivere, che non è soltanto il racconto, lo storytelling, perché poi si perde come un pugno di mosche in mano, no? È questo, perché poi quando vieni devi toccare, devi vivere, e la percezione che hai avuto, che ti hanno portato a venire qui a Taranto o non so, in un'altra città del sud. Io visito molto anche la Basilicata, la Calabria, sono molto in Calabria, tant'è vero che a Reggio Calabria faremo il secondo appuntamento del forum delle destinazioni emergenti come We Welcome, quindi da premiata di destinazione italiana è come se adesso porto una bandiera per rendere i territori anche meno conosciuti, aree interne e marine più conosciute o magari più organizzate.
0: Insomma, è questo, dobbiamo lavorare su di noi praticamente. Per chiudere, se dovessi dare un consiglio a una giovane ragazza che vuole intraprendere la carriera di destination manager oggi, da dove diresti di partire? Da dove le diresti di partire?
1: Da dove direi di partire? Dalla sua caparbietà, della sua determinazione, anche perché io sono un esempio di una professionista camaleontica, no? Dal giornalismo in contemporanea progettazione, poi ovviamente la curiosità mi ha portato una progettazione turistica, anche perché i tempi sono maturi, non siamo più i viaggiatori, come dicevo, di un tempo, del villaggio e quant'altro, però voglio dire anche la voglia del cambiamento. Che cosa consiglio? Sicuramente di formarsi, ma sicuramente anche di mettere piedi per terra e mani, e comunque incontrare relazioni tra le persone che sono fondamentali, ma nello stesso tempo anche avvicinarsi a professionisti competenti che sai, dai quali puoi prendere elementi importanti per una futura professione, tenendo conto che il destination manager oggi è una qualifica anche riconosciuta. Io sono membro dell'Associazione Nazionale Destination Manager a Sidema, quindi si sta facendo un bel percorso di professionalizzazione molto importante, quindi sarà una delle professioni più ambite
0: del futuro, anche adesso, del presente. Va bene, grazie a Tiziana Magri per essere stata con noi. Ancora congratulazioni per questo premio.
1: Sì.
0: L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina puntuali alle 7:20, e però l'informazione di Cittadella continua con i giornali di radio e il nostro telegiornale su Taranto TV sul canale 94. Restate con noi, io vi auguro una buona giornata. Grazie a Piero Caffio che ha curato la parte tecnica. Grazie ancora a Tiziana Magri per essere stata con noi. Vi ricordo, se avete segnalazioni, di inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. Buona giornata e ciao ciao.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
4: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia Romagna, su delega della procura della città, ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
3: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
4: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano: avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
3: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
4: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Partecipiamo a Taranto.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
7: Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella.
8: Cittadella.
1: New hit.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 76.

0: Sette candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Brad Pitt torna sul grande schermo con Heart of the Beast, nelle sale dal 24 settembre, con una storia che unisce adrenalina ed emozione. Diretto da David Ayer, segue le vicende di un ufficiale delle forze speciali che, dopo un drammatico incidente aereo, si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odino dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il 24 settembre arriva al cinema anche il film d'esordio alla regia di Anna Foglietta. Si intitola Una storia e affronta il delicato tema della sindrome del nido vuoto. Quando la figlia va a studiare all'estero, la casa di Erika e Mauro si riempie di scomodi silenzi e attese troppo lunghe. A dare spessore, anima e pathos ai due protagonisti sono Alvaro Orvacher e Guido Caprino. Gianni Amelio torna a interrogarsi sul fenomeno migratorio con Nessun dolore, un dramma ambientato nell'Italia contemporanea che affida a una vicenda privata e sempre più surreale il compito di affrontare una questione rimasta irrisolta: il rapporto con chi arriva da lontano e con chi si trova senza una casa, una protezione o un luogo a cui appartenere. Protagonista è Alessandro Borghi, affiancato da Valeria Golino e Valerio Mastandrea, in sala dal 24 settembre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 20 settembre con le prime due puntate su MGM Plus American Hostage, miniserie ispirata a un podcast omonimo che racconta una storia vera ambientata negli anni 70. La prima stagione racconta la storia di Fred Heckman, giornalista radiofonico di Indianapolis, che viene coinvolto in una situazione più complessa rispetto a quelle cui è normalmente abituato, quando un criminale, nel pieno di una crisi con ostaggi, chiede di essere intervistato da lui. Il 21 settembre su HBO Max partirà la commedia Youth, creata e interpretata da Sharon Horgan. Al centro, la storia di una donna divorziata di 50 anni, alla ricerca di sesso e amore, mentre prova a conciliare la cura dei genitori malati con il ruolo di madre di un figlio che dovrebbe ormai essere adulto. Liceo militare, amori proibiti, rivalità e una verità che doveva restare nascosta. Minerva, la scuola, arriva il 22 settembre su Netflix. La nuova serie teen drama in 8 episodi racconta un rientro a scuola come non l'avete mai visto. Decisamente da non perdere è Brothers, commedia con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che interpretano versioni romanzate di loro stessi. La loro amicizia viene sconvolta quando scoprono un segreto custodito da decenni. Potrebbero essere davvero fratelli. Dal 23 settembre su Apple TV Plus. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Grave scontro tra una moto e un minibus elettrico della Kima Mobilità, codice rosso per il Centauro. È accaduto ieri sera a Taranto in via Cesare Battisti e ad avere la peggio è stato il motociclista di 52 anni, rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo pubblico. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno soccorso l'uomo che ha riportato una grave emorragia, trasportandolo d'urgenza in codice rosso al Santissima Annunziata. Presenti per i rilievi la polizia locale, i vigili del fuoco e la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira. Ex Ilva, è stato sospeso lo sciopero oltranza dei lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto di Acciaierie d'Italia a Taranto. FIM, FIOM, UILM, RSU hanno revocato il presidio dopo le garanzie sul pagamento degli stipendi di agosto, previsto per il 25 settembre, e rassicurazioni INPS sulla cassa integrazione. Il lavoro riprende quindi oggi alle ore 15, ma i sindacati promettono una nuova agitazione se le scadenze non saranno rispettate. Intanto al Senato prosegue l'iter di conversione del decreto sul l'ex Silva, mentre l'ex ministro Orlando chiede un intervento pubblico per garantire la tenuta occupazionale. Taranto ha subito un pesante taglio ai fondi per l'eolico offshore. La quota destinata al porto scende da 28,5 a 13,94 milioni di euro nell'ambito del ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Ambiente, che ha quasi dimezzato le risorse totali portandole a 38,3 milioni. La sforbiciata colpisce anche Augusta, ridotta a 24,35 milioni di euro. La decisione frena le speranze di riconversione economica e riscatto occupazionale per l'area ionica, che vedeva nell'hub delle pale galleggianti un'alternativa alla crisi dell'ex Ilva. Torniamo ora a parlare del blitz antimafia a Manduria. Un presunto sistema estorsivo ai danni della postazione del 118 di Avetrana è tra i dettagli emersi nell'inchiesta della DDA di Lecce, sfociata nell'arresto di 21 persone. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2023 l'associazione assegnataria avrebbe versato 9.700 euro in tre tranche. Il mandato sarebbe partito dal carcere di Spoleto da Pietro Tondo, per poi essere seguito dal fratello Bonaventura e da Salvatore Laneve. Negli atti si evidenzia anche la minaccia sventata di un raid punitivo con danneggiamenti per sollecitare i pagamenti destinati poi al sostentamento del detenuto. Voltiamo pagina, sarà il ponte di volo di nave Andrea Doria a ospitare a Taranto dal 28 al 30 settembre la 32esima edizione del campionato italiano interforze di tiro a volo, specialità Trap 1. La gara, organizzata dalla Marina Militare con la TIFAV e lo Stato Maggiore della Difesa, vedrà sfidarsi 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato su 100 piattelli. Al miglior tiratore andranno la medaglia d'oro e il titolo di campione

0: presenza del Taranto verso la sfida contro il Novoli. La formazione ionica potrebbe avere il pubblico delle grandi occasioni in consegna. I 2500 abbonamenti si potrebbero raggiungere 10.000 unità sugli spalti dell'impianto rinnovato del Lione Salinella. In Serie D Girone H, Martina che analizza le prime 4 giornate di campionato, 6 punti su 12, in attesa di comprendere dopo la sfida di Nardò che tipo di ottobre sarà e quali equilibri ci saranno nel campionato dei martinesi. Ieri intanto si è giocato il secondo turno del campionato di futsal maschile di Serie A2 dell'Italia. Il Taranto ha pareggiato per 4-4 in casa contro il Messina e sempre ieri è stata presentata l'Erefinet Dinamo Taranto, che a partire da sabato giocherà nel campionato di basket di B femminile.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. News Hit.

0: Style.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani. Un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e live.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella.

0: Cittadella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello, e proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo, e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane, e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni, la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande: passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto, riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto, la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: potesse cambiare in un giorno migliore per te.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
5: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
5: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
4: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera estate.
5: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Cittadella Meteo.
6: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8.

0: 10 vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Una nuova puntata, insieme parleremo delle bellezze del nostro territorio, le notizie, le informazioni. Oggi la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e ad un ospite che vi annunceremo tra pochissimo. Poi ancora parleremo di vicoli corti, parleremo di cinema, parleremo di musica, come sempre di spettacolo e di tante opportunità che il nostro territorio ha ampliato, perché non è solo Taranto provincia, la Puglia, la Basilicata, insomma. Ci seguite sul canale 94, quindi sapete benissimo di che cosa sto parlando, di che cosa si parla qui in Partecipiamo Taranto. E adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella, New Hit.

0: Simple Minds, Beginner Boys, questa è la new hit di questa settimana, è un bel singolo nuovo dei Simple Minds. Amici, siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadella.tv.it, anche sulle nostre frequenze da plus e sul canale 94 Cittadella TV. 339 680 6868, segnatevi questo numero perché adesso arriveranno gli esperti e quindi parleremo di cose molto importanti a cui potete scriverci in diretta e farci le vostre domande. 339 680 6868, 099 47 30 144, se volete intervenire in diretta qui con noi. E adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Rosso di sera, Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Talk about.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
2: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
1: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05 e la Palavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
0: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
5: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni edilizie SRL. In possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Da

0: Bentornati amici, siete su Cittadella, la radio, questo è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, l'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio, presidente Ates, insomma... Siamo voci fragili, la nostra rubrica, voi lo sapete, come di consueto ormai, ogni mercoledì, salvo imprevisti, ci siamo. Allora, oggi affrontiamo un tema che riguarda da vicino la vita di tante persone, la fragilità nel mondo del lavoro, Quindi, quando si parla di lavoratore fragile, si pensa spesso soltanto a chi ha una patologia importante oppure una disabilità. Il tema va da sé, insomma, che è più ampio e riguarda tutte quelle condizioni personali di salute che possono rendere un lavoratore più esposto a rischi presenti nell'ambiente di lavoro o più vulnerabile rispetto anche a determinate mansioni.
1: Esatto.
0: No? Quindi parlare di fragilità e di lavoro significa parlare di salute, prevenzione, sicurezza, organizzazione del lavoro e tutela della persona. Oggi, Fabrizio, parliamo proprio di questo. E quando parliamo di fragilità nel mondo del lavoro, qual è secondo te il punto centrale da cui dobbiamo partire? Cioè, come si può conciliare il diritto al lavoro, senza dubbio, con la necessità di tutelare la salute e la dignità di chi si trova in una condizione di particolare vulnerabilità?
1: Sì, buongiorno a tutti. Il problema... cioè, noi dobbiamo sempre pensare alla persona, cioè il punto focale è la persona.
0: Sì.
1: Sappiamo che l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi il diritto al lavoro è un diritto, anzi proprio l'articolo 1, quindi è un diritto fondamentale, e il lavoro

0: sappiamo bene, è da dignità, autonomia, inclusione sociale e tanti altri aspetti positivi, quindi noi dobbiamo tutelare il lavoro, ma dall'altra parte abbiamo il diritto alla salute, quindi la persona deve, che lavora, deve essere messa in condizioni di lavorare intanto in ambienti sicuri, o se dovessero sopraggiungere o ha delle fragilità, delle difficoltà, metterli in condizioni di continuare a lavorare. La domanda non è quella che posso o non posso lavorare, ma come?
1: Come
0: devo lavorare in situazioni comunque, sì, di protezione, perché in quella situazione non devono essere neanche essere messi in disagio, escluso, cioè sì, lavorare, però sto in una situazione di allontanato dagli altri. Quindi certo, il discorso è molto articolato. E dobbiamo capire cosa deve fare il datore di lavoro, perché ha un ruolo, cosa deve fare il lavoratore, perché non deve essere messo in quelle condizioni psicologiche di allontanarmi, sì, ma anche le istituzioni, degli incentivi, di aiutare il datore di lavoro, perché poi non, il datore di lavoro deve produrre, il lavoratore deve lavorare per avere una retribuzione, però le istituzioni devono anche aiutare, perché noi dobbiamo anche metterci nelle posizioni anche del datore di lavoro, che deve organizzare la propria azienda, la propria attività aziendale, per tutelare e proteggere queste persone che non devono essere escluse. Quindi sì, è tutto un meccanismo, è tutta una cosa molto articolata.
1: Sì, assolutamente, così è importante. Quando noi parliamo, no, di informare, no? Perché noi voci fragili veramente affrontiamo tutti i tipi di fragilità e di cose, come dici, no? Giustamente, non è che perché io devo lavorare o posso essere messo nelle condizioni di lavorare poi devono venire meno tutta una serie di cose, come la vicinanza con il collega, ad esempio, no? Esatto. In una posizione diversa, in orari diversi, adesso non sappiamo, potremmo immaginare mille cose che possono essere date per facilitare, diciamo, superficialmente un lavoratore, però poi alla fine vengono meno dei diritti che sono, come dicevi, quelli della dignità, quelli
0: dell'inclusione,
1: poi, dell'opportunità,
0: esatto,
1: anche.
0: Perché poi tutte queste situazioni si riversano sia sulla persona, sulla famiglia e di conseguenza sulla società, quindi sono sempre elementi che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché includere e favorire e fa sì che uno Stato, una società continui a progredire, sì, a crescere.
1: Sì. Oggi noi approfondiremo questo tema con il dottor Cosimo Scarnera, no? Tu, sì, hai invitato questo medico, che è un chirurgo con una lunga esperienza, sì, nel campo della prevenzione della medicina del lavoro, e infatti specialista in igiene e medicina preventiva in fisiatria e medico competente, master in economia sanitaria, sì, all'Università Roma Tor Vergata, medicina del lavoro presso una università, sì, prestigiosissima, che è la Federico II di Napoli. Insomma, abbiamo scelto una persona che è
0: direttore dell'ASL,
1: dell'ASL, sì, quindi sì, ecco, una cosa molto importante, lui ci spiegherà che cosa,
0: sì,
1: oggi.
0: Ci spiegherà appunto come favorire sia l'inserimento di lavoratori cosiddetti fragili con delle patologie che possono essere, ricordiamo, la patologia non deve essere permanente, può essere anche temporanea,
1: certo,
0: o lavoratori che nel corso della loro attività appunto lavorativa si trovano in situazioni di disabilità. E ci darà sicuramente anche degli spunti di riflessioni per favorire, ecco, darci delle idee per aiutare sempre persone all'inserimento nel mondo del lavoro. Ci darà qualcosa di, perché avendo un'esperienza di oltre 40
1: chiaro,
0: anni,
1: appunto,
0: in questo campo, ci dirà, ci farà riflettere anche
1: lui sa bene cosa significa,
0: esatto, esatto,
1: insomma, da un punto di vista proprio medico e poi,
0: esatto,
1: da un punto di vista della propria esperienza,
0: esatto, sul campo, perché
1: giusto, giustamente, questo è importante. Allora Fabrizio, noi quanto abbiamo, Piero? Abbiamo finito, giusto? Sì, allora ti ringrazio, sì, per essere qua. Noi adesso sentiremo, tra pochissimo è già arrivato il dottor Scarnera, e quindi grazie come sempre,
0: grazie
1: per questa rubrica. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, e grazie all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, come sempre voi sapete, e quindi ti ringrazio, ci vediamo alla prossima.
0: Alla prossima, buongiorno a tutti.
1: Linea alla regia, amici, a tra poco.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Grave scontro tra una moto e un minibus elettrico della Kima Mobilità, codice rosso per il Centauro. È accaduto ieri sera a Taranto in via Cesare Battisti e ad avere la peggio è stato il motociclista di 52 anni, rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo pubblico. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno soccorso l'uomo che ha riportato una grave emorragia, trasportandolo d'urgenza in codice rosso al Santissima Annunziata. Presenti per i rilievi la polizia locale, i vigili del fuoco e la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira. Ex Ilva, è stato sospeso lo sciopero oltranza dei lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto di acciaierie d'Italia a Taranto. FIM, FIOM, UILM, RSU hanno revocato il presidio dopo le garanzie sul pagamento degli stipendi di agosto, previsto per il 25 settembre, e rassicurazioni INPS sulla cassa integrazione. Il lavoro riprende quindi oggi alle ore 15, ma i sindacati promettono una nuova agitazione se le scadenze non saranno rispettate. Intanto al Senato prosegue l'iter di conversione del decreto sulle ex Silva, mentre l'ex ministro Orlando chiede un intervento pubblico per garantire la tenuta occupazionale. Taranto ha subito un pesante taglio ai fondi per l'eolico offshore. La quota destinata al porto scende da 28,5 a 13,94 milioni di euro nell'ambito del ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Ambiente, che ha quasi dimezzato le risorse totali portandole a 38,3 milioni. La sforbiciata colpisce anche Augusta, ridotta a 24,35 milioni di euro. La decisione frena le speranze di riconversione economica e riscatto occupazionale.

per l'area ionica, che vedeva nel lab delle pale galleggianti un'alternativa alla crisi dell'ex Ilva. Torniamo ora a parlare del blitz antimafia a Manduria. Un presunto sistema estorsivo ai danni della postazione del 118 di Avetrana è tra i dettagli emersi nell'inchiesta della DDA di Lecce, sfociata nell'arresto di 21 persone. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2023 l'associazione assegnataria avrebbe versato 9.700 euro in tre tranche.

0: tratta di un raid punitivo con danneggiamenti per sollecitare i pagamenti destinati poi al sostentamento del detenuto. Voltiamo pagina, sarà il ponte di volo di nave Andrea Doria a ospitare a Taranto dal 28 al 30 settembre la 32esima edizione del campionato italiano interforze di tiro a volo, specialità Trap 1. La gara, organizzata dalla Marina Militare con la TIFAV e lo Stato Maggiore della Difesa, vedrà sfidarsi 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato su 100 piattelli. Al miglior tiratore andranno la medaglia d'oro e il titolo di campione interforze 2026. L'evento si chiuderà il 30 settembre con finali e premiazioni alla presenza dei vertici sportivi e militari. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: In eccellenza il Taranto verso la sfida contro il Novoli. La formazione ionica potrebbe avere il pubblico delle grandi occasioni in consegna. I 2500 abbonamenti si potrebbero raggiungere 10.000 unità sugli spalti dell'impianto rinnovato del Lione Salinella. In serie di girone H, Martina, che analizza le prime 4 giornate di campionato, 6 punti su 12, in attesa di comprendere dopo la sfida di Nardò che tipo di ottobre sarà e quali equilibri ci saranno nel campionato dei martinesi. Ieri intanto si è giocato il secondo turno del campionato di futsal maschile di Serie A2 dell'Italia. Taranto ha pareggiato per 4-4 in casa contro il Messina e sempre ieri è stata presentata l'Erefinet Dinamo Taranto, che a partire da sabato giocherà nel campionato di basket di B femminile.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, amici, qui in diretta su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 Cittadella TV della Puglia e Basilicata. Siamo qua nella nostra rubrica Voci Fragili e finalmente ho il piacere di ospitare il dottor Cosimo Scarnera, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, medico chirurgo con una lunga esperienza nel campo della prevenzione della medicina del lavoro, specialista in igiene e medicina preventiva e in fisiatria, medico competente, conseguito, lo dicevamo anche prima con Fabrizio Serrano, il master in economia sanitaria presso l'Università di Roma Tor Vergata e in medicina del lavoro presso l'Università Federico II di Napoli. Poi dopo l'esperienza come medico di medicina generale, dirigente medico dell'ASL dal 2006 insomma al 2025, ha poi diretto il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL di Taranto, poi componente della commissione in vari civili, consulenza tecnico d'ufficio del Tribunale di Taranto, ha partecipato a numerosi tavoli regionali e nazionali sui temi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, oltre ad essere relatore e autore di pubblicazioni sul tema della sicurezza e della prevenzione. Insomma, io non so come partire con lei oggi, no. È una molteplicità, una moltitudine di cose. Io la ringrazio intanto di essere qua, siamo felicissimi di averla qui in TV, in radio e nella nostra rubrica Voci Fragili, perché è proprio una rubrica pensata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano per aiutare le persone che sono in questo momento connesse, che ci stanno ascoltando. Dottore, partiamo dalla definizione. Chi è concretamente il cosiddetto lavoratore fragile?
1: Sì, io intanto in premessa voglio ringraziare e voglio rendere conto di questa mia posizione, perché ho accettato volentieri, perché è un tema che merita una certa sensibilizzazione, quindi vi ringrazio proprio per questo, perché c'è tanta gente che ha bisogno di capire anche quali sono le opportunità, perché certo. Parlare di lavoro e fragilità è una sfida per la società attuale e costituisce anche per moltissimi una opportunità per sì. poter inserirsi nel mondo del lavoro. Il soggetto fragile è colui il quale, noi pensiamo subito al Covid-19, quando è venuta fuori, è emersa questa figura che già esisteva, perché la fragilità già con una norma precedente era stata inquadrata come smart working, parliamo tutti, lavoro fragile.
0: Sì.
1: Poi in realtà la condizione di emergenzialità dovuta al Covid-19 ha definito meglio questo aspetto, e quindi il datore di lavoro e lo Stato in particolare si è posto il problema del soggetto che fosse più vulnerabile ad una determinata patologia.
0: Okay.
1: Però come soggetto fragile noi dobbiamo considerare che si tratta di una condizione preesistente o sopravvenuta, condizione psichica e fisica che può determinare una vulnerabilità maggiore a determinate situazioni, quindi patologie.
0: Certo.
1: Per cui questo è il soggetto vulnerabile che merita quindi una maggiore attenzione, quindi sensibilità da parte della società.
0: Certo, quando parliamo di fragilità del lavoratore a cosa ci riferiamo esattamente? Poi quali sono, diciamo, quali condizioni personali o di salute possono rendere una persona maggiormente vulnerabile rispetto anche ai rischi presenti nel luogo di lavoro?
1: Certo, intanto ci sono delle norme che danno una definizione e inquadrano i soggetti che sono oggetto di fragilità. Parliamo di norme che, come ho già detto, l'81 del 17 che parla di smart working, altre norme 381 del 91 che individua soggetti fragili, i malati psichici, i soggetti donne detenute che sono soggetti fragili, poi i soggetti che superano i 50 anni e che in realtà ex lavoratori, che per condizioni non determinate dalla loro volontà ma perdono il loro posto di lavoro, i giovani che non hanno attività formativa e che non siano di livello culturale alto,

0: tra i 19 e i 24 anni, poi con la normativa della Comunità Europea si è passati anche ad un'età maggiore, quindi fino a 29 anni, che non riescono a essere inseriti nel mondo del lavoro, e poi tutta una serie di fragilità, perché esiste una zona di una grigia cosiddetta, di soggetti che non sono inquadrati dalle norme, come per esempio la legge 68-99, che per determinate patologie vengono inseriti e collocati nel mondo del lavoro, però tenuto conto invece soprattutto delle condizioni proprio patologiche di questi soggetti, e quindi vanno inseriti in un certo modo e in una certa maniera, per cui questi soggetti fragili soprattutto riguarda la popolazione femminile, la popolazione femminile che ha una condizione di fragilità legata a condizioni di salute di qualche familiare, la difficoltà di conciliare le attività lavorative con le problematiche familiari. Infatti poi statisticamente nei supermercati, nelle attività di ristorazione esiste un turnover elevatissimo proprio per questa condizione di fragilità, che spesso non viene riconosciuta, perché fare i turni di notte, fare i turni in una certa maniera, essere impegnati anche nel weekend non è
1: compatibile con chi ha la famiglia,
0: e diciamo che l'organizzazione del lavoro difficilmente riesce a plasmare questo tipo di attività con le esigenze a volte del lavoratore.
1: Assolutamente. Allora noi facciamo una piccola pausa, adesso daremo le strade da poter percorrere, quelle possibili, e parleremo quindi di opportunità. Noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo la musica e poi torniamo tra pochissimo.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mangoni, ma stasera per il nostro Rewind, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, il dottor Cosimo Scarnera, nostro ospite di oggi nella rubrica Voci Fragili. Stiamo parlando appunto del tema la fragilità nel mondo del lavoro. Abbiamo definito chi sono i fragili e quando possiamo parlare di fragilità del lavoratore. Adesso cerchiamo di capire quali sono oggi le principali tutele, quali strumenti organizzativi possono essere adottati per consentire proprio al lavoratore fragile di continuare a svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza.
1: Sì, infatti è un elemento essenziale e importante definire con la carta di identità di fragilità quali possono essere le tutele dedicate a questi soggetti che meritano particolare attenzione. Teniamo conto che alcuni dettami legislativi li abbiamo già citati prima, proprio che indicano quali sono le condizioni di fragilità e che vanno associate però anche a delle tutele.
0: Certo.
1: Tutele che sono previste nel mondo lavorativo, infatti con la norma ultima 106 del 2025 è stata allargata la possibilità per i soggetti, per esempio oncologici, che sono soggetti assolutamente fragili, la possibilità di assentarsi dal posto del lavoro per 24 mesi in maniera retribuita, proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze. Ma l'aspetto importante anche è prendere in considerazione l'opportunità di avere nel mondo del lavoro un soggetto fragile non solo legato agli sgravi economici che può avere il datore di lavoro,
0: certo,
1: ma l'opportunità intesa nel sfruttare opportunamente tutte quelle che sono le condizioni di un soggetto fragile.
0: Sì.
1: E questo è molto importante perché significa organizzare l'attività lavorativa in maniera tale che questi soggetti possono dare il massimo del loro rendimento, ed è chiaro che questi vanno inseriti in squadre miste, quindi il datore di lavoro deve avere una particolare accortezza,
0: certo,
1: nell'inserirli e nel sfruttare quelle che possono essere le loro opportunità, sia nei giovani che negli anziani.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, un ruolo fondamentale è anche quello della sorveglianza sanitaria. In che cosa consiste e quale funzione svolge proprio il medico competente nella valutazione e anche nella tutela del lavoratore fragile?
1: Ecco, diciamo che entriamo più nel campo che mi si addice, nel senso che il medico competente è il medico all'epoca chiamato medico di fabbrica, oggi chiamato medico aziendale, e quindi di fatto la norma parla di medico competente, cioè il medico del lavoro che è inserito in qualsiasi azienda lì dove ci sono dei particolari rischi, perché se non ce ne sono rischi è chiaro che non c'è necessità di avere il medico competente e quindi di fare la sorveglianza sanitaria. In che cosa consiste questa sorveglianza sanitaria? Nel visitare il soggetto, il lavoratore, e quindi indicare la sua idoneità in rapporto alla mappatura dei rischi che sono stati elaborati in azienda e quindi sono richiamati nel documento di valutazione del rischio che ogni azienda deve avere, quindi conoscere quali sono i rischi a cui può essere esposto il lavoratore, e in base ai rischi il medico competente stabilisce se quel soggetto è idoneo o meno.
0: Certo, ho capito.
1: E questo è la cosa importante, e questo questa idoneità si sviluppa con delle visite mediche che vengono fatte con una certa periodicità e con la sorveglianza sanitaria intesa con un insieme di attività che vengono svolte dal medico competente, che vanno dalla visita medica agli accertamenti che nel loro insieme fanno in modo di stabilire, anche dando un supporto al datore di lavoro ma nello stesso tempo salvaguardare il lavoratore, per stabilire la idoneità, che può essere piena, totale,
0: certo,
1: oppure può essere temporanea oppure assoluta, nel senso che un lavoratore può essere dichiarato con un'inidoneità assoluta, ma in questo caso non può essere licenziato,
0: certo,
1: ma deve essere anche con mansioni inferiori utilizzato dal datore di lavoro per a parità economica, per poter salvaguardare quello che è il quadro del lavoratore per le sue condizioni,
0: è
1: sia
0: importante
1: di sicurezza che di salute.
0: È importante anche sapere queste cose, per questo le diciamo la TV, le diciamo la alla radio, importantissimo. Dottore, intanto io la ringrazio per essere stato qua, per averci dato queste informazioni molto utili, anche per averci trasferito quello che è il suo sapere. In chiusura, cosa si sente di consigliare alle persone che stanno ascoltando, al lavoratore o alle persone che vogliono iniziare un lavoro, le persone che magari in questo momento vivono una condizione di fragilità? Un messaggio da lasciare a queste persone?
1: Io dico che fondamentalmente tutti siamo fragili,
0: sì.
1: Solo c'è qualcuno che riesce a individuare la sua fragilità e autonomamente correre ai ripari, perché magari Madre Natura gli ha consentito di avere una forza interiore tale da poter sfuggire a questi momenti e situazioni di debolezza. Altri invece che non hanno questa opportunità, e quindi credo che sia su questi che bisogna un attimino soffermarsi. È compito della società civile, perché una società civile deve avere contezza, deve dare contezza e deve dare solidità a questi soggetti, perché ognuno di questi soggetti ha delle potenzialità nascoste che magari, se il soggetto non riesce a farle emergere, è compito nostro dare una mano. E quindi questo, ecco perché vi ringrazio, perché sensibilizzare su questo tema, che è una sfida e, come ripeto, anche un'opportunità, sì, è essenziale per la crescita sempre maggiore della popolazione sullo stato di salute e quindi sulla loro capacità di reagire e questa di valorizzare questa fragilità.
0: Che bello, grazie a lei per essere stato qua, per averci parlato di questo, che è un tema molto molto molto importante, appunto in Voci Fragili parliamo di questo, e grazie al cielo, insomma, grazie anche alla vostra presenza, alla vostra adesione a quella che è la nostra rubrica, riusciamo a parlare di cose importanti alle persone che ci ascoltano. Grazie dottor Cosimo, grazie. Scarnera, a presto, buon lavoro, lasciamo, grazie per il tempo che ci ha dedicato, sappiamo
1: grazie
0: che
1: a voi.
0: È preziosissimo.
1: Grazie a voi, è un piacere.
0: E ci rivediamo presto, grazie ancora dottor Scarnera.
1: Grazie.
0: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
6: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
5: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
6: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
5: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
6: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
7: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
8: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto.

0: ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: film Paparazzi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, Vincenzo Madaro, ospite in studio, bentornato.
1: Grazie.
0: Allora, quando tu torni ci racconti sempre delle cose belle, delle novità, e noi siamo felicissimi, perché ovviamente dopo il grande successo della 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, che insomma sappiamo si svolge a Massafra, in un luogo nuovo quest'anno, sì, nel parco, dove era il parco? Era
1: Madre Teresa di Calcutta.
0: Il Madre Teresa, sì, di Calcutta. Adesso parleremo della retrospettiva su Bernardo Bertolucci. C'è già stato un appuntamento il 17 settembre, sì, giusto? E adesso invece andiamo avanti, perché domani ci sarà un'altra cosa. Parlaci di quello, insomma, un po' di tutto quello che è questa retrospettiva. Che cos'è, come si sta svolgendo e come si svolgerà?
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. L'omaggio a Bertolucci è già partito durante Vicoli Corti, non a caso il manifesto ufficiale di questa edizione è realizzato da Annalisa Manfredi, un omaggio proprio al Novecento, e l'omaggio nasce proprio in virtù del 50° anniversario per l'appunto di Novecento di Bernardo Bertolucci. Già durante le giornate di Vicoli ad agosto, dal 18 al 23, abbiamo presentato alcuni lavori, abbiamo fatto un percorso di avvicinamento a questa retrospettiva, l'anticonformismo.

0: passa attraverso due cortometraggi, due documentari. E il 17 invece è iniziata ufficialmente la retrospettiva presso il Teatro Comunale Nicola Resta, che in occasione di questi eventi cinematografici si trasforma nel piccolo cinema Pricò, questa sala di comunità che abbiamo creato anche grazie ai progetti scolastici, al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che ci ha permesso di allestire questo spazio attraverso uno schermo professionale, proiettori, sistema audio. Quindi finalmente Massafra ha di nuovo una, anche se piccola, comunque una sala cinematografica, che è importante non solo per i nostri progetti ma anche per chiunque voglia svolgere attività cinematografica nel nostro paese. Abbiamo iniziato il 17 settembre con Prima della Rivoluzione, il secondo film di Bertolucci, un Bertolucci appena 22enne.
1: Mamma
0: Adesso
1: mia.
0: Proseguiamo domani il 24 con Il Conformista, un film del 1970, anche qui parliamo di un giovane Bertolucci, neanche trentenne, comunque film con una grande connotazione politica, così come è stato un po' il fil rouge che abbiamo seguito durante Vicoli, proprio omaggiando un autore importante come lui. Si è parlato molto di cinema politico e credo che sia sempre molto importante ancora oggi sottolineare alcuni aspetti e fare anche questa, attraverso la cultura cinematografica, raccontare l'Italia che era, perché ci spiega molto bene l'Italia che è oggi ancora e quella che probabilmente potrebbe
1: era
0: essere
1: di visionario in un certo senso.
0: Beh, come tanti registi, gli artisti in generale, no?
1: Sentono
0: quindi,
1: in un modo diverso.
0: Gli scrittori, poi chiaramente lui anche scriveva i suoi film, quindi gli scrittori, gli autori, l'arte in genere riesce sempre a raccontare molto bene il proprio contemporaneo, ma a prevedere anche il futuro, cosa potrà accadere nel futuro. Quindi è sempre molto importante potersi confrontare con questi autori importantissimi. Quindi la retrospettiva si inserisce nel contesto, chiaramente, come dicevi tu, della 21ª edizione di Vicoli Corti, ed è un momento a cui noi teniamo molto. Ogni anno dedichiamo una retrospettiva ad autori, autrici e anche attrici, come ricordo 2 anni fa una bellissima retrospettiva su Monica Vitti,
1: me lo ricordo,
0: per esempio, ma questo fa parte di un percorso nostro del Serraglio e di Vicoli, ma è anche un modo anche per ampliare l'offerta del festival in altri momenti dell'anno, quindi non solo il momento bello estivo.
1: Certo, perché c'è quel momento, diciamo che è un po' una sorta, lasciami passare il termine se possibile, se no correggimi, una sorta di festa, no? Di un lavoro che dura 12 mesi. E quindi c'è proprio la possibilità di far vedere anche alle persone che non partecipano ai laboratori, ai corsi, alle cose, c'è la possibilità di far vedere proprio quello che accade. E quindi diciamo nei giorni estivi questa Massafra che si veste, no? Con questo abito da sera per far vedere appunto i lavori, le attività, i film e tutto quello che accade, per un percorso che noi ripetiamo dura tutto l'anno.
0: Sì, perché appunto il nostro lavoro è annuale, ma è caratterizzato soprattutto dal rapporto che abbiamo con tante scuole di Taranto e provincia. Quindi facciamo una progettazione molto ampia e i frutti, come spesso capita nelle attività che hanno una certa continuità, poi si iniziano a raccogliere, perché un segnale molto importante di questa edizione è stata l'altissima percentuale di under 35, ma anche di giovanissimi, anche di ventenni. E non a caso, considera il giovedì scorso, il primo appuntamento Prima della Rivoluzione, un film chiaramente non facile, ma neanche un film mainstream, non è un film cult, particolarmente cult di Bertolucci, c'erano tantissimi giovanissimi. E questo vuol dire che seminando, raccontando il cinema, facendo conoscere meglio il linguaggio cinematografico e gli autori, poi i risultati si ottengono.
1: Assolutamente, io lo vedo proprio come un lavoro costante, perpetuo, no? Quello di fare mano a mano le persone cominciano, no, a seguire, anche i più giovani, ma io penso anche, ti chiedo, ma anche la comunità stessa di Massafra negli anni ha restituito delle cose,
0: sta
1: feedback,
0: crescendo sempre più l'attenzione, anche se il nostro pubblico è anche un pubblico che viene anche da paesi limitrofi, ma non solo, ma anche da Bari, da Lecce, insomma si sposta volentieri, e lo riscontriamo anche nel momento in cui facciamo le call per i volontari, le call per le giurie popolari, le call per la giuria studenti. C'è chi decide di trascorrere 3-4 giorni a Massafra, affitta un B&B pur di far parte di queste di queste attività. Quindi questo è un bellissimo segnale. Poi chiaramente lo spostamento al parco di quest'anno è stato, guarda, quasi un'epifania. Perché abbiamo trovato, credo, il luogo ideale per svolgere il festival,
1: bellissimo.
0: Perché è un luogo molto ampio, inclusivo, accessibile, sia per chi è di Massafra ma chi viene da fuori.

0: fuori, ci sono tanti spazi all'esterno, anche la comodità chiaramente di trovare parcheggio, che è quella rispetto al centro storico, chiaramente
1: anche...
0: agevola molto, ma soprattutto gli spazi ampi all'interno ci permettono di sviluppare più attività in contemporanea.
1: Wow.
0: Avere due schermi, quindi una programmazione più grande, più
1: possiamo
0: strutturata,
1: dire anche un aiuto anche ai tecnici, diciamo proprio quelli del palco, dei video,
0: certo.
1: Perché capite che in un centro storico bellissimo che è quello di Massaro, bisogna fare le scale, bisogna fare, allora per chi monta, smonta, fa
0: ma anche per noi che dobbiamo fare su e giù in continuo,
1: voi su e giù, ma immagina con tutta l'attrezzatura pesante, cioè, quindi penso che quest'anno abbiamo detto evviva!
0: Sì, siamo stati in una bellissima pineta nel parco, tra
1: fresco,
0: vecchie cave di tufo al fresco.
1: Fantastico.
0: Con tanto spazio,
1: l'anno
0: la
1: prossimo
0: risposta,
1: sarà quello?
0: Assolutamente.
1: Bene,
0: sì, dal 17 al 22 lo confermiamo lì, perché abbiamo notato una grandissima partecipazione, anche magari chi si affacciava in maniera curiosa è arrivato e poi è rimasto veramente molto stupito di ciò che accadeva. E non bastavano più le sedie, non bastavano più i posti, è un bellissimo segnale, tante famiglie con bambini.
1: Bello.
0: E proprio perché il parco ce lo permette, e proprio perché abbiamo avuto questa risposta, sicuramente nascerà una terza postazione l'anno prossimo per Vicoli Kids, quindi
1: creeremo
0: una postazione proprio
1: bello
0: per i bambini, così i genitori magari potranno lasciare i loro bambini a guardare dei corti a loro dedicati e nel frattempo partecipare ai talk, alle masterclass o alle altre proiezioni.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora Vincenzo, grazie, l'appuntamento è domani, il 24 settembre, il Conformista, e questo è sempre lì
0: al teatro comunale, e poi chiudiamo poi il 1 ottobre invece con un film che appartiene più alla nostra generazione, che è The Dreamers. E anche questo, come i film precedenti, sono tutti film restaurati in collaborazione con enti molto importanti come il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, la Fondazione Bertolucci, Minerva Pictures, Reteca, insomma un bel progetto, una bella rete di partenariato.
1: È un bel lavoro, un bel grosso, non dimentichiamo mai quanto lavoro fate, appunto, quindi per realizzare tutto questo. Grazie Vincenzo per essere stato qua. Buon lavoro, questo lavoro che continua, noi di volta in volta ci aggiorniamo.
0: Va bene, ci aspettiamo domani.
1: Grazie mille Vincenzo.
0: Ciao,
1: Madera,
0: buona giornata.
1: Lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

Coldplay ci ricordano sempre che c'è tanta bella musica da ascoltare. Sky Full of Stars, questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo un po' di cambio di stagione. Quando c'è il cambio di stagione, voi sapete che certe volte dormiamo meno, dormiamo in maniera differente. Alcune notti, come cantava Ligabue. Me la ricordate? Se ce la ricordiamo così, agli anni, fine anni 90, 2000, vero? Era il 2000-2001. Sono curiosa, adesso Piero andrà a vedere che anno era. Se non sbaglio era 2000, però sbaglierò sicuramente. Allora, notti insonni, quindi cerchiamo di capire come uno studio dell'università McGill svela che l'attività aerobica protegge i ricordi dopo 30 ore di veglia quanto la pennichella. Allora, chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto sa bene quanto la stanchezza possa azzerare le capacità cognitive, è vero. Ma la scienza offre adesso un'alternativa inaspettata, anche dinamica, per correre ai ripari. Una ricerca condotta presso la McGill University e pubblicata anche su una prestigiosa rivista che si chiama PNAS, che è quella a cui faccio riferimento, vi dico sempre di andare a fare le vostre letture per approfondire gli argomenti che vi propongo, ha dimostrato che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato intenso per proteggere la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato. La sperimentazione ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una cyclette, il secondo si è concesso un pisolino in una stanza dedicata e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Successivamente tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando un test a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Allora, i risultati delle analisi sui dati raccolti e sulle scansioni cerebrali hanno evidenziato che chi si è allenato ha ottenuto un recupero della memoria pari al 21%, un valore altamente competitivo rispetto al 23% registrato dal gruppo che aveva riposato dormendo, superando nettamente le prestazioni del gruppo di controllo inattivo. Quindi dietro questi numeri si celano meccanismi neurobiologici differenti. Il pisolino agisce riducendo la pressione biologica del sonno e alleviando la percezione della fatica, mentre l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali residue rimaste a disposizione. Quindi, al contrario, il gruppo dedito al riposo passivo sulla bicicletta ha attivato le proprie energie in modo disordinato e privo di vantaggi concreti per la memorizzazione. Quindi questa scoperta cosa fa? Apre prospettive particolarmente rilevanti per i lavoratori a turni. Il personale sanitario, gli autisti sono categorie spesso impossibilitate a dormire durante turni gravosi. Quindi gli autori precisano tuttavia che la cyclette non può sostituire i benefici rigenerativi globali di un sonno regolare, ma rappresenta comunque uno scudo temporaneo straordinariamente efficace per proteggere i ricordi dopo una singola notte insonne. Quindi più o meno questo ci siamo per tutte le persone che hanno questo tipo di lavoro e per come fare appunto l'attività sportiva, questi 20 minuti di attività sportiva che salvano la memoria e quindi una passeggiata, in questo caso la cyclette, eccetera. Io ce l'ho lì la cyclette, ogni volta che passo la guardo e dico ciao. È incredibile, amici. Invece potrei sviluppare la mia memoria, non lo faccio. Va bene, amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Grave scontro tra una moto e un minibus elettrico della Kima Mobilità, codice rosso per il Centauro. È accaduto ieri sera a Taranto in via Cesare Battisti e ad avere la peggio è stato il motociclista di 52 anni, rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo pubblico. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno soccorso l'uomo che ha riportato una grave emorragia, trasportandolo d'urgenza in codice rosso al Santissima Annunziata. Presenti per i rilievi la polizia locale, i vigili del fuoco e la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira. Ex Ilva, è stato sospeso lo sciopero a oltranza dei lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto di acciaierie d'Italia a Taranto. FIM, FIOM, UILM, RSU hanno revocato il presidio dopo le garanzie sul pagamento degli stipendi di agosto, previsto per il 25 settembre, e rassicurazioni INPS sulla cassa integrazione. Il lavoro riprende quindi oggi alle ore 15, ma i sindacati promettono una nuova agitazione se le scadenze non saranno rispettate. Intanto al Senato prosegue l'iter di conversione del decreto sul l'ex Silva, mentre l'ex ministro Orlando chiede un intervento pubblico per garantire la tenuta occupazionale. Taranto ha subito un pesante taglio ai fondi per l'eolico offshore. La quota destinata al porto scende da 28,5 a 13,94 milioni di euro nell'ambito del ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Ambiente, che ha quasi dimezzato le risorse totali portandole a 38,3 milioni. La sforbiciata colpisce anche Augusta, ridotta a 24,35 milioni di euro. La decisione frena le speranze di riconversione economica e riscatto occupazionale per l'area ionica, che vedeva nell'hub delle pale galleggianti un'alternativa alla crisi dell'ex Ilva. Torniamo ora a parlare del blitz antimafia a Manduria. Un presunto sistema estorsivo ai danni della postazione del 118 di Avetrana è tra i dettagli emersi nell'inchiesta della DDA di Lecce, sfociata nell'arresto di 21 persone. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2023 l'associazione assegnataria avrebbe versato 9.700 euro in tre tranche. Il mandato sarebbe partito dal carcere di Spoleto da Pietro Tondo, per poi essere seguito dal fratello Bonaventura e da Salvatore Laneve. Negli atti si evidenzia anche la minaccia sventata di un raid punitivo con danneggiamenti per sollecitare i pagamenti destinati poi al sostentamento del detenuto. Voltiamo pagina. Sarà il ponte di volo di nave Andrea Doria a ospitare a Taranto dal 28 al 30 settembre la 32esima edizione del campionato italiano interforze di tiro a volo, specialità Trap 1. La gara, organizzata dalla Marina Militare con la TIFAV e lo Stato Maggiore della Difesa, vedrà sfidarsi 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato su 100 piattelli. Al miglior tiratore andranno la medaglia d'oro e il titolo di campione interforze 2026. L'evento si chiuderà il 30 settembre con finali e premiazioni alla presenza dei vertici sportivi e militari. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: In eccellenza il Taranto verso la sfida contro il Novoli. La formazione ionica potrebbe avere il pubblico delle grandi occasioni in consegna. I 2.500 abbonamenti si potrebbero raggiungere 10.000 unità sugli spalti dell'impianto rinnovato del Leone Salinella. In Serie D girone H, Martina che analizza le prime quattro giornate di campionato, 6 punti su 12, in attesa di comprendere dopo la sfida di Nardò che tipo di ottobre sarà e quali equilibri ci saranno nel campionato dei martinesi. Ieri intanto si è giocato il secondo turno del campionato di futsal maschile di Serie A2 d'Elite. La Taranto ha pareggiato per 4-4 in casa contro il Messina e sempre ieri è stata presentata l'Erefinet Dinamo Taranto, che a partire da sabato giocherà nel campionato di basket di B femminile.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
4: Driving. Il grande successo.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Che bello questo pezzo, amici, molto molto molto bello. Del resto, John Legend, Daylight, questo pezzo incredibile. John Legend è stato qua, ricordo bene, è stato qua in Puglia, un attimo perché vediamo subito. Io ricordo che quest'estate lo abbiamo avuto qui in Puglia e adesso vi dirò anche dove, forse a Locus, sì. Penso proprio di sì, vediamo un attimo se è vero, se è vero, se è vero, se è vero. Sì. È stato qua il 24 luglio a Ostuni, questo concerto incredibile, esclusivo per il Sud Italia, appunto Locus Festival all'Arena Bianca, ex Foro Boario di Ostuni, con il suo spettacolo A Night of Songs and Stories. Che bello questo, lui ha fatto questo format intimo con voce e pianoforte, ha ripercorso diciamo oltre 20 anni della sua carriera con grandi grandi grandi successi come All of Me, Ordinary People, eccetera eccetera. È arrivato, pensate, sapete dove è atterrato lui il 23 luglio, proprio il giorno prima? A Grottaglie è atterrato, sì. Ufficialmente accolto da Aeroporti di Puglia, quindi un grande momento. Noi ci auguriamo veramente di tornare a volare da Grottaglie, questo sarebbe veramente fantastico, come facevamo tanti anni fa, amici. Sarebbe bello per i voli civili, proprio per le persone come noi civili, ecco. Detto questo, amici, io continuo parlandovi di una cosa molto importante, perché il 24 e 25 settembre

prima nazionale nella città ionica per il Taras Teatro Festival. Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso, diventa voce collettiva di una comunità ferita. Il regista tedesco Joschka Smarslik porta l'acciaieria nel mito con un coro di cittadini, partendo dall'opera denuncia di Luigi Nono sull'Italsider, la fabbrica illuminata. C'è un fuoco che illumina e un fuoco che divora, un fuoco che promette il progresso e uno che nel nome dello sviluppo può trasformarsi in minaccia per la vita. E attorno a questa ambivalenza, antica quanto il mito del titano che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani, proprio si sviluppa Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo va in scena in prima nazionale domani, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, alle ore 21 nell'Auditorium Tatà di Taranto, proprio per il Taras Teatro Festival, diretto dal nostro grande amico Massimo Cimaglia. Il progetto è firmato proprio dal regista tedesco Joschka Smarslik per la compagnia Opera to Go, partendo da una famosa composizione per voce e nastro magnetico di Luigi Nono, uno dei pionieri, pensate, dell'avanguardia musicale, su testi di Giuliano Scabia e Cesare Pavese. Nel 1964, pensate, Nono lanciò un atto d'accusa e una riflessione sulla condizione alienante degli operati nelle grandi fabbriche, in particolare proprio l'Italsider di Genova. E quest'opera, a distanza di oltre 60 anni, pensate amici, conserva proprio intatta la sua forza di denuncia e la capacità di interrogare il presente. Il regista tedesco Joschka Smarslik costruisce proprio una drammaturgia nella quale la musica di Nono dialoga con il mito di Prometeo e Pandora. Nelle versioni di Eschilo e Esiodo, oltre che con le parole di Scabia e Pavese. Quindi sul palco, insieme a Smarslik, al soprano Niki Lada e alla forza acusmatica della partitura di Nono, un coro, pensate, di 15 cittadini di Taranto diventa proprio il cuore umano dello spettacolo. Le parole di Pasquale Basile, Marco Bianco, Margherita Buono, Massimo Cardellicchio, Perla Calassi, Maria Pia Cazzolla, Marcella D'Alconso, Domenico Brisci, Sabrina Donvito, Francesco Omma, Fabrizio Ricchiuto, Marco Russo, Andrea Simone, Maria Rana si intrecceranno con quelle di autori antichi e moderni in una polifonia che mette in discussione l'idea di un progresso inevitabile senza conseguenze. Non so se ce l'abbiamo, c'è, non c'è. Infatti, come Nono raccolse direttamente all'interno della fabbrica testimonianze del operai, così proprio questo regista Smarslik ha scelto di dare la parola alle cittadine e cittadini di Taranto. Bene, noi vediamo se riusciamo a entrare in collegamento con lui tra poco, ci proviamo, intanto lì nella regia, tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella,
2: Cittadella.
1: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Amici, parliamo di Taras Teatro Festival, adesso Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Vi ho già fatto tutta l'anticipazione prima e adesso ho il piacere di avere in collegamento con noi il regista tedesco Joschka Zmarzlik qui con noi. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, allora c'è questa opera incredibile, un coro di cittadini, partendo proprio dall'opera Denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, la fabbrica illuminata. Andrete in scena domani, giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 21 al Teatro Tatà di Taranto per il Taras Teatro Festival. Allora, questo mito, no? Questo mito di Prometeo incredibile, e cosa accade? Ecco, la domanda che mi piacerebbe farti è questa: che cosa accade quando l'uomo conquista il potere sul fuoco e sulla materia, ma deve poi confrontarsi con il prezzo del progresso?
1: Sì, domanda bravissima, perché tocca quasi il centro, secondo me, di questa vicenda. Secondo me Prometeo è, come sappiamo, il portatore del fuoco e anche il fondatore, in un senso, di una cultura di fuoco. Ma noi tutti viviamo adesso una situazione, si potrebbe dire globale, ma naturalmente molto locale qua a Taranto, quando percepiamo che questa cultura del fuoco è venuta a un fine, in questo senso che viviamo tutti, e voi soprattutto lo vivete a Taranto, il potenziale distruttivo di questa cultura del fuoco. E così forse oggi Prometeo si, come si dice in italiano, sarebbe triste sarebbe amaro del suo dono, perché se vedesse come gli uomini hanno usato questo, naturalmente forse avrebbe una melancolia,
0: assolutamente. Questo è, c'è questo aspetto anche particolare, che è l'opera di Nono, no? Che è stata composta nel 1964, proprio dopo le testimonianze raccolte tra gli operai di Little Cedar all'epoca di Genova. Quindi l'opera di Nono porta nella musica le voci, la fatica, le condizioni di vita del mondo operaio, e a Taranto proprio questa riflessione diventa, diciamo, viene proprio riletta attraverso il mito di Prometeo e le voci dei cittadini, perché c'è un coro di voci di cittadini di Taranto, e sarà così.
1: Sì, sarà così. È interessante perché Nono, come hai detto tu o lei, porta veramente questa esperienza del Little Cedar di una volta, ma quando si sente questo e quando si legge il testo, sembra un commento alla situazione di Taranto. E si deve naturalmente realizzare che questo non è un'opera nel senso classico, è una installazione musicale che dura 20 minuti, non più lungo, per soprano e nastro magnetico. Noi facciamo una versione scenica, così anche un coro, questo coro di cittadini e cittadine si trova sul palco, ma nella parte Nono non canta, perché oppure parla, è soltanto sul palco, e anche come coro che sta facendo delle coreografie. Invece dopo questa parte del Nono per soprano e nastro magnetico, soprano live e nastro magnetico, oggi dal computer, facciamo la parte quasi teatrale che si chiama Prometeo a Taranto, e lì proviamo davvero a mettere insieme il mito di Prometeo, il pezzo Il Prometeo incatenato di Eschilo, con le testimonianze che abbiamo raccolte tramite interviste qua a Taranto di cittadini e cittadine di Taranto che vivono questa esperienza amara dell'acciaieria.
0: Certo, Joshka, io so e per certo e la ringraziamo noi della TV e della radio per questo lavoro incredibile che lei svolge, perché sappiamo, lo vediamo lì adesso, lei è in teatro e sta facendo le prove, sono giorni intensi di duro lavoro, di grande lavoro, i giorni di ricerca precedenti, quindi allo spettacolo. Noi la ringraziamo dandole ovviamente, come sicuramente il padrone di casa Massimo Cimaglia avrà già fatto in tutte le maniere, le diamo il benvenuto qua e la ringraziamo per portare nella nostra terra questo grandissimo spettacolo. Quindi grazie, grazie mille per quello che lei
1: Ma
0: fa. Prego.
1: devo ringraziare io, anche naturalmente ringraziare Massimo, ma anche voi tutti, perché non è così che questo sarebbe un dono portato a Taranto, e al contrario, è una cosa, e questo naturalmente è anche interessante, abbiamo avuto poco tempo, soltanto dal 5 settembre in poi, ma è una cosa veramente nuova teatralmente che è nata con questi volontari, con questi 14 cittadine e cittadini di Taranto, hanno portato tante esperienze, tanta passione e tantissimo impegno. Quindi non sono io il ringraziato, ma devo ringraziare veramente la gente qua che si sta impegnando tantissimo.
0: Eh sì, è vero, è un gran bel lavoro. Noi saremo con voi insieme a teatro domani 24 e il 25 settembre alle ore 21 nell'Auditorium Tata di Taranto per il Taras Teatro Festival. Grazie mille a Joshka Smarslik e a presto, buon lavoro, arrivederci.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie, arrivederci. Ebbene, abbiamo avuto insomma il nostro regista, questo incredibile regista, poi anche attore, cantante, insomma, e tante tante belle cose. Quindi vi consigliamo di andare a vedere questo progetto, questo bellissimo spettacolo domani e dopodomani alle 21 al Tata di Taranto. Detto questo, io ringrazio Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti quanti voi che ci seguite come sempre. Noi ci vediamo domani. Ciao ciao, mi raccomando, perché domani è giovedì, quindi tante altre cose, tante belle notizie, le bellezze del nostro territorio, le rubriche, bimbi maestri, tanta tanta roba come sempre. Noi ci vediamo domani. Ciao ciao!

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 23 settembre 2026 è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:58 e tramonta alle 19:06. I santi del giorno sono San Pio da Pietrelcina, San Lino e Santa Tecla di Iconio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 settembre del 1846 viene scoperto Nettuno. Nel 1889, attratto dal business dei giochi da tavolo, l'imprenditore giapponese Fusajiro Yamauchi fonda a Kyoto la Nintendo. Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, Salvo d'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno prima. Viene fucilato a Roma in località Torri in Pietra. Riceverà la medaglia d'oro al valor militare. Nel 1985 Giancarlo Siani, simbolo del giornalismo italiano d'inchiesta sul potere criminale, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1910 il giornalista e scrittore francese Gaston Leroux pubblica Il fantasma dell'opera, suo celebre romanzo. Diventerà subito un caso letterario. E nel 2008, dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, Google lancia la sfida al mondo della telefonia mobile, presentando il primo smartphone a montare il sistema operativo Android. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 settembre del 1990 Scandalo di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1993 Vasco Rossi è primo nella hit parade con Gli spari sopra. E nel 2010 Ligabue rilascia La linea sottile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916 e scomparso a Roma il 9 maggio 1978. Protagonista di primo piano della storia politica del Novecento, viene ricordato come uno dei più insigni statisti d'Italia. Ricordiamo anche Ray Charles, nato ad Albany il 23 settembre 1930 e scomparso a Beverly Hills il 10 giugno 2004. È stato un cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E ricordiamo Paolo Rossi, nato a Prato il 23 settembre 1956 e scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. È stato un calciatore italiano di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana si è laureato campione del mondo nell'82. Ricordiamo il cantautore italiano Gino Paoli, nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e scomparso a Genova il 24 marzo 2026. Ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana del XX secolo. Compie oggi 83 anni Julio Iglesias, madrileno di nascita, è considerato uno dei più celebri cantanti spagnoli. Spegne 77 candeline Bruce Springsteen, uno dei mostri sacri della musica rock. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 settembre 1968 di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, presbitero italiano all'ordine dei frati minori Cappuccini. Nel 1973 ci lasciava invece Pablo Neruda, cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti. È considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a buon cavallo non occorre dir trotta.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Buongiorno, buongiorno Taranto, ben svegliati. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro questa mattina c'è Piero Caffio in regia. Ci siamo svegliati con un bel fresco, 18 gradi c'erano in macchina mentre venivo. Ragazzi, cioè, scendere sotto i 20 gradi è tantissima roba, cioè 18 gradi, avevo la giacca jeans. E è stato un momento bellissimo. E allora, quali sono gli argomenti di oggi? Oggi tantissima carne al fuoco. Iniziamo con l'ex Ilva, cercheremo di capire a che punto siamo con Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, che stamattina titola "Ex Ilva italiana, il nodo dei tempi eolico offshore, dimezzati i fondi", ma soprattutto si parla della scura del governo, la scura del governo sui porti offshore, i fondi dimezzati per Taranto, lab offshore quindi è a rischio. E poi ancora parleremo del caso di cronaca di cui abbiamo parlato ieri mattina, l'arresto di stranieri del clan, l'operazione della DDA di Lecce che c'è stato, ma vedremo chi era Vincenzo Stranieri, cercheremo di capire questa storia andando a scavare indietro nel tempo. E poi parleremo della biblioteca Clavio, perché diventa un rifugio per le vittime di violenza di genere. Che cosa vuol dire? Restate con noi per saperlo. E poi ancora parleremo del calo demografico che è arrivato all'età scolare e ci ha svuotato le aule delle scuole. Ancora turismo e leadership femminile, avremo Tiziana Magri, premier

0: nominata per come destination manager, ha conquistato la finale di Woman Who Won. E ancora RPNet Dynamo, parleremo di sport, e se avete qualcosa da dirci proprio su questi argomenti, inviateci un messaggio, anche un breve vocale, sul nostro numero WhatsApp 339-680-6868, e noi ne parleremo insieme. Ma adesso ci fermiamo, perché non possiamo iniziare la giornata senza aver ascoltato le stelle.
1: L'oroscopo di Maya. Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione, e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia, il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Ed eccoci tornati in diretta, e eccoci tornati alla nostra rassegna stampa. E apriamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, che parte con il peso dei conti, deficit al 3,1%, manovra condizionata ai vincoli dell'Unione Europea, taglio accise dimezzato, i fondi all'offshore di Taranto. E poi c'è il commento, la vicenda Ilva e la dura lotta all'uomo forte. Poi c'è la vignetta di Pillinini con la procedura di infrazione, c'è un vigile che dice a un uomo: non ha visto il cartello, e lui gli risponde: perché è vietato superare il deficit PIL al 3%. E poi ancora di taglio centrale, D'Alema promuove De Caro, ragiona da uomo di governo, dal governatore l'allarme per il Sud. Di spalla, 50 euro voto a ex assessore a giudizio, Mauro Di Noia.

0: e il marito nei guai, ma la prescrizione si avvicina. Poi Ferrovie dello Stato: nessun aumento dei prezzi dei biglietti De Palma, aiuti alle compagnie per i voli civili da grottaglie. Passiamo invece al Corriere del Mezzogiorno, che titola con l'indagine tra Taranto e Bari, clima impazzito, ecco le prove. Nelle top 5 delle notti tropicali ci sono Taranto e Bari, a Brindisi l'incremento maggiore di piogge intense con una media salita di 3,6 gradi negli ultimi 50 anni, fa già la città più calda d'Italia. E ancora sempre sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, multa a Iacovone, stiamo parlando della vice sindaco di Bari, scattano le verifiche e le accese in giunta, striglia gli assessori. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, che nella sua pagina di Taranto titola proprio sull'Ilva, ex Ilva italiana, il nodo dei tempi, eolico offshore, dimezzati i fondi, Federacciai chiede di spostare i termini riconversione a Taranto, hub a rischio. È un articolo a firma di Domenico Palmiotti, pagina 4 e pagina 5, che noi andiamo a vedere un po' nel particolare. Si apre il countdown per la cordata italiana, viene richiesto di rinviare il termine. A Milano ieri si sono riuniti l'ufficio di presidenza e il Consiglio generale di Federacciai. La riunione si è svolta dopo la visita delle delegazioni di Acciaierie d'Italia, guidata dal presidente a Federacciai Antonio Gozzi, che ha compiuto a metà della scorsa settimana al siderurgico di Taranto e l'altro ieri negli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Una visita agli impianti perché Federacciai e gli acciaierie gli acciaiari italiani chiedono insomma la nazionalizzazione dell'ex Ilva. E ancora poi sempre sul Nuovo Quotidiano di Puglia si parla del caso dell'eolico offshore, perché sono stati dimezzati i fondi per l'offshore e scure del governo sui porti offshore, fondi dimezzati per Taranto, l'hub è a rischio. Andiamo a vedere nel particolare: il Ministero dell'Ambiente taglia i fondi per i porti, per le installazioni dell'eolico offshore, finiscono sotto la scure. Taranto, sia Taranto che Augusta, che sono stati individuati come hub nazionali con il decreto legge del 9 dicembre del 2023. E insomma, di questo parleremo fra poco con Domenico Palmiotti. E poi ancora sempre sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia: voli da grottaglie, il coro di sì, crociere, 100.000 passeggeri. Ma noi ci fermiamo e fra un po' torniamo per parlare per la nostra rassegna stampa.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

E torniamo alla nostra rassegna stampa, sempre sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. De Caro, il Sud fa da locomotiva ma i fondi sono in esaurimento. E poi ancora si parla di Amio, allarme bilancio Amio, sindacati, il pressing Bitetti li convochiamo. E poi ancora Manduria, colpo al clan droga, armi ed estorsione, 21 arresti anche Stellina. Una retata all'alba di ieri per sferare un colpo poderoso alla mafia che dettava legge a Manduria e dintorni. L'operazione condotta dalla squadra mobile è scattata per procedere all'esecuzione di 21 provvedimenti restrittivi in carcere a carico di altrettanti indagati. Tra loro spicca la posizione di Vincenzo Stranieri, conosciuto come Stellina, boss storico della Sacra Corona Unita. E di questo parla anche la prima pagina della Gazzetta di Taranto, che titola Mafia, droga ed estorsione, 21 arresti. Manduria travolto il clan Stranieri Tondo, pizzo per le case abusive e per il 118 addirittura. Il controllo del territorio di Manduria era costantemente pervasivo e totalizzante. Il clan Stranieri governava Manduria generando il traffico e lo spaccio di droga, imponendo il pizzo a imprenditori e persino a chi occupava abusivamente le case. Tutto grazie alla forza di un nome, Vincenzo Stranieri, boss incluso nell'area messapica, scarcerato da alcuni anni, è tornato a guidare il clan dopo aver riorganizzato la struttura criminale grazie alla federazione con il gruppo della famiglia Tondo Mazza. L'inchiesta Strato, acronimo che identifica uomini al vertice delle organizzazioni Stranieri e Pierino Tondo. Ieri mattina la squadra mobile di Taranto, agli ordini del vicequestore Antonio Serpico, ha eseguito 21

misure cautelari dal PM Milton De Nozza. Oggi il procuratore aggiunto di Bari hanno permesso la ricostruzione dell'operatività di clan di stranieri come una realtà, hanno insomma ricostruito la situazione come una realtà della Sacra Corona Unita. E tra l'altro sulla prima pagina della Gazzetta di Taranto c'è anche il ritratto, una vita in

dell'edicola Crack Ferrovie del Sud-Est, chiesti 12 anni per l'ex amministratore. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo e ricominciamo con i nostri approfondimenti.

0: E bentornati, bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5 FM, bentornati a chi ci guarda in TV sul canale 94 del Digitale Terrestre, ma anche chi ci ascolta su Alexa e Google, sul DAB Plus o in streaming. E adesso noi parliamo di Ilva, perché non si può non parlare di questo, ma in realtà ci allarghiamo un po' a tutta la zona industriale, andiamo anche al porto. E con chi lo possiamo fare se non con Domenico Palmieri? Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno ai telespettatori e agli ascoltatori.
0: Bentornato. E allora, Domenico, grazie. Tu questa mattina su Quotidiano pubblichi due articoli. Il primo riguarda, forse un po' di più in realtà, il primo riguarda soprattutto l'ex Ilva, il countdown per la cordata italiana. Quindi c'è la richiesta di allungare un po' i tempi?
1: Sì, praticamente la cordata italiana ha rinnovato, dopo le visite che ha fatto agli impianti di Taranto la scorsa settimana e lunedì a Genova e Novi, di prorogare i termini per la presentazione dell'offerta. La cordata italiana, che è fatta da 15 aziende del settore, tra cui Marcegaglia, Arvedi, Duferco, ed è capitanata da Federacciai, ha presentato una manifestazione di interesse ad agosto. Questa manifestazione di interesse deve ora tramutarsi in offerta, però gli imprenditori hanno già detto alcuni giorni fa che il 15 ottobre come termine ultimo per presentare l'offerta era una scadenza troppo ravvicinata. Adesso che la Corte di Cassazione ha fissato l'udienza sui ricorsi straordinari contro la fermata dell'area a caldo, udienza che si terrà il 20 ottobre, Federacciai e le aziende associate dicono: scusate, come facciamo a presentare il 15 ottobre l'offerta se noi non sappiamo nemmeno di quale azienda stiamo parlando? È un'azienda che avrà ancora l'area a caldo oppure non l'avrà? È un'azienda per la quale la Corte di Cassazione, dopo il 20 ottobre, praticamente confermerà il provvedimento della Corte d'Appello che ha imposto la fermata dell'area a caldo, oppure annullerà il decreto della Corte d'Appello di Milano? Teniamo conto che la cordata italiana vuole solo l'area di laminazione, la cosiddetta area a freddo, però gli imprenditori italiani dicono che è importante conoscere il perimetro dell'azienda di cui si sta parlando.

0: E per la quale fare
1: Certo,
0: l'offerta.
1: è
0: Quindi
1: ovvio.
0: vedremo adesso che farà il governo, probabile che una proroga sia data, ma quando ci avvicineremo un po' più sotto la scadenza del 15 ottobre.
1: Poi c'è la questione dell'eolico offshore di Taranto e Augusta, ma soprattutto di Taranto, sembrava un po' il punto di rinascita, invece il Ministero dell'Ambiente ha dimezzato i fondi, possiamo dirlo, perché passare da
0: Certo,
1: 28 milioni a 13 milioni, 14 quasi.
0: doveva essere un punto di rinascita di eolico offshore, si parla da almeno 4 anni e si dice che l'eolico offshore può essere il riposizionamento del porto di Taranto, i cui traffici stanno scendendo sensibilmente mese dopo mese perché il porto risente della battuta d'arresto dell'Ilva, doveva essere una nuova prospettiva di economia, gli stessi piani futuri dell'autorità portuale traguardavano l'eolico offshore come una nuova prospettiva. E invece che cosa è accaduto? Che nelle scorse ore il Ministero dell'Ambiente, la Direzione dell'Energia ha comunicato alle autorità portuali di Taranto e di Augusta che c'è praticamente una riduzione dei fondi che scendono da 78 milioni a 38 milioni. Come dicevi tu, Taranto va da 28 milioni e 500 mila euro a 13 milioni e 940 mila, quasi 14 milioni. Ora, già 28 milioni non erano una grandissima cifra considerato l'investimento da fare e considerato soprattutto che non basta parlare di infrastrutture e di allestimento del molo polisettoriale per accogliere l'eolico offshore. Poi occorreva e occorre definire tutta la parte industriale, chi è l'investitore che arriva e crea questa nuova attività dell'eolico offshore. Quindi avevamo già queste grandi incognite. Adesso, asciugando i fondi per il potenziamento delle infrastrutture, è chiaro che questa prospettiva
1: Sembra sfumare.
0: perde di consistenza, perde di realizzabilità. Il Ministero dell'Ambiente ha scritto dicendo: abbiamo subito dei tagli lineari e quindi questo fa capire che altri ministeri, penso il MEF, il Ministero dell'Economia, abbia, come dire, ridotto le dotazioni del MASE, del Ministero dell'Ambiente. Ora si vedrà se il governo, con prossimi provvedimenti, con la legge di bilancio, rimpinguerà i fondi, metterà i soldi che sono stati tolti oppure no. D'altra parte sarebbe contraddittorio, parlare di diversificazione di Taranto, parlare a livello generale di energie alternative e poi togliamo le risorse.
1: È vero.
0: Scusate, togliamo le risorse che questa diversificazione, questo rilancio, deve rendere possibile.
1: Grazie mille a Domenico Palmiotti per averci
0: Grazie a voi. Grazie.
1: illuminato stamattina e buona giornata. Noi ci fermiamo
0: Buona
1: e
0: giornata.
1: quando torniamo parliamo di cronaca.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Rewind, questo era Michael Jackson. Adesso noi ci facciamo serie, parliamo di cronaca, perché ieri c'è stata un'operazione dell'antimafia coordinata dalla DDA di Lecce, e a distanza di anni dalle battaglie per la scarcerazione al regime 41 bis, le porte delle celle si tornano a chiudere per Vincenzo Stranieri, 66 anni, di cui 38 passati in carcere, figura storica ed ex vertice della Sacra Corona Unita. E per capire chi era e fare un ritratto di quest'uomo e capire anche la situazione della mafia, diciamo della malavita a Manduria, sentiamo il servizio di Enzo Ferrari.
1: Il boss è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti, che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
0: Insomma, libero dal 2021, poi evidentemente dopo ha ricominciato a, anzi ha creato questa fitta rete che controllava completamente Manduria. Tanti commenti che sono arrivati su questa vicenda, e insomma continueremo sicuramente a parlarne. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo della Biblioteca Clavio.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
3: Cittadella.
2: New hit.

per la nostra New Hit queste erano Madama e Annalisa, e in effetti avere bisogno di una mia amica certe volte si può trovare in luoghi strani. Avete mai pensato alla biblioteca come qualcosa di più di un semplice posto dove prendere in prestito un libro o studiare in silenzio? Oggi vi portiamo alla biblioteca civica Pietro Acclavio di Taranto, perché lì sta succedendo qualcosa di importante, un segnale fortissimo che riguarda tutti noi. L'Acclavio è diventata ufficialmente un rifugio. Che cosa vuol dire concretamente rifugi? Progetti nazionali nati nel 2023, è un progetto promosso dalla casa editrice 79 insieme a Percorso Donna e sostenuto dalla Fondazione Giulia Cecchettin. È un'iniziativa a cui hanno già aderito oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'idea è molto semplice, ma dal mio punto di vista è anche molto potente. Trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva contro la violenza di genere. A Taranto tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche e ha donato il kit formativo contro la violenza di genere alla biblioteca di Taranto, e così le istituzioni locali con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa e trasformandolo in un atto formale. Attenzione però, le biblioteche non si sostituiscono ai centri antiviolenza, non ne hanno le competenze, non è questo il loro ruolo. Così l'Acclavio lavora in stretta rete con le realtà del territorio dei centri antiviolenza, cioè quei centri a cui rivolgersi in caso in cui ci si senta vittime di violenza di genere, e a Taranto il centro è l'Alzaia. Allora, qual è la magia del rifugio? Sta nelle piccole attenzioni, nelle vicinanze. Se una donna è in difficoltà o si sente seguita per strada, la biblioteca è un posto sicuro dove entrare e trovare riparo. Se una donna ha paura persino di chiamare un numero di emergenza come il 1522 per timore di essere rintracciata o giudicata, può entrare in biblioteca e trovare qualcuno pronto ad ascoltarla senza giudizio. Come abbiamo detto, gli operatori della biblioteca non si sostituiscono ai CAV, ma intercettano il CAV più vicino per aiutare. Però a volte basta un gesto discreto, una brochure informativa infilata delicatamente dentro un libro preso in prestito, per dire: ho capito, non sei sola e se vuoi noi ci siamo. Ragazzi, in un periodo storico in cui la violenza sulle donne è una piaga quotidiana e trasformare la biblioteca, un luogo di lettura, in una casa aperta e sicura, secondo me è un gesto di grandissima civiltà. E se siete a Taranto e pensate

di avere paura, avete paura di qualcosa, siete in pericolo e non ve la sentite di chiamare 1522. Insomma, oggi avete un altro luogo dove rifugiarvi. Noi adesso ci fermiamo, ma restate con noi e tra poco parleremo ancora di attualità.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata.

0: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
4: Se

0: quanto è bello questo rewind che ci ha trovato oggi Piero Caffio, Pieno Daniele, ce la siamo cantata tutta. Ragazzi, stavo controllando le previsioni di meteo e in effetti oggi le temperature al massimo si alzeranno a 24 gradi, cioè godiamocela tutta. C'è un po' di vento, state attenti, però che diamine, dopo tutto quello che abbiamo patito, 24 gradi di massima, ragazzi, cioè tutta goduria. Stasera Felpina, 17 gradi. Va bene, noi andiamo avanti perché adesso si parla di scuola. E sì, perché un forte calo demografico che ha colpito non solo Taranto, tutta l'Italia, però a Taranto diciamo che ha raggiunto l'età scolastica, ha raggiunto l'età dei banchi di scuola. Il calo demografico è come effetto ci ha svuotato le aule. Noi per capire che cosa sta succedendo e anche per comprendere meglio quello che stava accadendo, le voci che giravano intorno all'istituto, anzi al plesso Galileo Galilei, una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia vicino a Palazzo Amati, proprio una piccola scuola di prossimità, girava voce che i bambini avrebbero dovuto lasciare questa scuola piena di laboratori che in città vecchia servono come presidio educativo, e invece queste voci sono state smentite dall'assessore alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone, che io ieri ho intervistato stato per voi. Ascoltiamo insieme.
1: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
2: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
1: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
2: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
1: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione, e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
0: Eh sì, perché alcune scuole, non solo gli asili nidi ma anche le primarie, quindi le elementari, appartengono come proprietà e quindi come di interesse sono comunali, e quindi è il comune che deve metterci mano, e quindi ci saranno degli interventi strutturali necessari che l'assessora sta compiendo. Queste sono le situazioni, insomma, meno figli, meno bambini, meno scuole. È la realtà. E adesso noi ci fermiamo. Quando torniamo avremo ospite Tiziana Magri, che è stata premiata come Destination Manager con il premio

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella.
2: Cittadella.
1: New hit.

0: nostra New Hit, questo era Cesare Cremonini con Paparazzi. Se ci state guardando in TV potrete sapere che non sono più sola a farmi compagnia. Questa mattina è arrivata Tiziana Magri. Buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Valentina.
0: Tiziana Magri che non è soltanto la CEO di WeWelcome, ma è anche una destination manager, progettista, insomma tante sfaccettature in una sola donna. Sei rientrata da Roma, dove si è tenuta la finale di Woman Who Won 2026. E sei stata inserita tra le 30 donne più influenti del turismo italiano. Che sensazione si ha a vincere un premio del genere, principalmente, ma anche a rappresentare la Puglia e la tua Taranto su un palcoscenico nazionale così importante?
1: Beh, è una sensazione indescrivibile, direi, perché comunque non inaspettato, ma alla luce dei tanti nomi, anche perché eravamo oltre 350, finire tra le finaliste nelle 30 e poi sentire il proprio nome, insomma, sul podio è stata davvero un'emozione indescrivibile, importante per le donne. È stato un premio molto importante, è la terza edizione. L'anno scorso Destinazione Italiana fu vinta dalla CEO dei Musei Diffusi di Sicilia. E quindi io invece quest'anno sono stata indicata, perché l'ho scoperto attraverso LinkedIn, come prima ti raccontavo. LinkedIn, ovviamente io ho la modalità di dividere i social, perché comunque c'è LinkedIn che è prettamente professionale,
0: certo.
1: Quindi riguarda la mia professione di progettualità e comunque anche di WeWelcome, che è uno dei miei progetti e di destinazione
0: turistica. Insomma, hai scoperto lì di essere stata nominata da...
1: Sì, ero incuriosita, poi io lo sai, provengo dalle questioni femminili da sempre, e ho detto dai, che bello questo premio, diciamo importante, anche perché a livello nazionale, e ho detto come si candida? Mi hanno detto ma no Tiziana, tu sei stata indicata, e quindi lì ho detto dai, da chi? Quindi ovviamente non si dice da chi, è un segreto, non me l'hanno anche detto. E poi ho fatto una call tra le mie conoscenze, non soltanto locali ma anche nazionali, perché per fortuna abbiamo la visione
0: a lungo spettro,
1: extraterritoriale, e poi

0: mi sono ritrovata tra le tre finaliste e poi niente, mi è stato dato questo bellissimo podio in rappresentanza, ovviamente un premio nazionale che non fa altro che è un'emozione ancora devo scaricare. È una validazione della mia professione, no? Una validazione soprattutto nazionale, soprattutto anche è un posizionamento nazionale del mio lavoro nel Destination Management.
1: Il premio nasce per valorizzare la leadership femminile nel turismo. Dal tuo punto di vista, qual è il valore aggiunto dello sguardo femminile nella progettazione e nella gestione strategica di una destinazione? Tra l'altro Taranto inizia ad essere una destinazione turistica, c'è tutto da creare.
0: Allora, lo sguardo sicuramente, io mi chiedo ancora, c'è bisogno di un premio alla leadership al femminile? Sì, c'è bisogno di un premio, perché va riconosciuto e va convalidato, e va validato ma soprattutto riconosciuto al mondo esterno, tra virgolette. Qual è l'occhio particolare che ha uno sguardo femminile? Soprattutto è quello che ci siamo dette lì, perché alla fine è stato anche un bellissimo momento di networking tra le senior, che ovviamente sono delle donne in carriera arrivate all'apice, che non possono che trasmettere la loro esperienza a noi.
1: Quindi c'è stato anche un incontro, scambio di esperienze.
0: Bellissimo, molto bello, ovviamente è stato molto interessante. Quello che ci accomuna tutte è stata la curiosità, la determinazione e la voglia del cambiamento, no? E poi ovviamente noi siamo multitaxi, questo termine, multidisciplinari, quindi abbiamo ovviamente di nostro la curiosità, perché se non sei curiosa non ti impegni a guardare altro, non ti interessa, ti guardi soltanto attorno, e insomma questo è l'elemento fondamentale, la determinazione. Lo sfondare il tetto di cristallo, ma in realtà noi non sapendo l'abbiamo già sfondato, no? Già rotto, ecco.
1: Senti, nel commentare la candidatura, quando ancora siete candidata, hai detto che la progettazione è anche e soprattutto un atto politico, è una frase forte. Cosa intendi esattamente per questo?
0: È un atto politico perché creiamo cambiamento. Io vengo un po' alla tua affermazione, non perché voglio sottolineare un errore. Io comprendo per chi non è nel settore distingo tra territorio e destinazione. Taranto, devo comunque localizzare l'argomento, anche se il premio è nazionale, quindi diciamo Taranto non è una destinazione turistica, perché è una destinazione, è un territorio in cui arrivano visitatori, arrivano turisti. Una destinazione turistica ha bisogno di che persone, comunità, servizi, sistemi, strutture, prodotti, e prodotti sia ovviamente cultura, lavorino insieme in un punto cruciale, che è quello di realizzare una visione, ma soprattutto qual è l'obiettivo? Quello di far vivere l'esperienza, quella che si aspetta il turista, ma soprattutto è la percezione, cioè il turista deve, la percezione che ha avuto la deve vivere, quindi è lì si punta molto sulla credibilità e sulla reputazione di una destinazione turistica. Quindi Taranto non è un territorio che può definirsi destinazione turistica solo perché ci sono delle esperienze, solo perché ci sono insomma degli strumenti digitali che la comunicazione ci aiuta a far conoscere, è ben altro, sono degli elementi che fanno parte di un sistema di destination management, che potrebbero far parte, anche perché il destination management si occupa anche di convalidare la qualità di questi servizi, no? Quindi è un insieme, purtroppo non lo siamo, un atto politico perché
1: molto interessante questo discorso, sì, perché è un atto politico e soprattutto come si diventa destinazione?
0: È un atto politico perché ovviamente hai la visione, devi avere una visione di come posizionare il territorio. Il territorio, quindi la comunità, quindi il suo patrimonio artistico culturale, le sue imprese, perché ovviamente il territorio non è soltanto patrimonio artistico culturale, materiale e immateriale, ma è fatto di imprese, è fatto di professionisti, è fatto di comunità, di sistemi e quant'altro. E quindi lì devi incidere con una scelta, con una governance. Quindi
1: serve, diciamo,
0: serve coraggio, serve coraggio
1: da parte di tutti, della politica e
0: io penso che la politica non è ancora pronta a riconoscere un ruolo del genere e soprattutto una governance del genere. Io lo intendo atto politico perché si esce fuori dagli schemi di amicali o comunque preferenziali, mettere al centro le competenze.

È tutt'altra cosa che ovviamente poi qui su Taranto mi tiri in ballo una cosa che comunque ho sempre detto: non basta innanzitutto un tavolo del turismo, come non basta un tavolo della cultura, anche perché determinati tavoli devono essere fatti da persone con un background che ovviamente comprovano la loro esperienza. Se questo non c'è, è ovvio che questo non accade. L'abbiamo vissuto. Io quando sono stata al premio

0: Taranto è ancora percepita come una città, un territorio problematico. Ma questo non dipende dai poveri cittadini che usano i social per raccontare le cose che non vanno. Questa è proprio che una visione di governance che non c'è.
1: Ho capito, è chiaro. Sì, è un racconto, una narrazione che non comprende.
0: La destinazione, il destination management non è comunicazione, non è promozione, non è marketing territoriale, non è costruzione prettamente di esperienze, è un sistema.
1: È chiaro. Veniamo un po' al tuo progetto We Welcome, no? Che in qualche modo questa piattaforma sta aiutando i territori, gli operatori locali a fare rete, come dicevi tu, a creare questa comunità per superare le vecchie logiche di turismo. In che modo state facendo questo?
0: Beh, We Welcome in particolare ha iniziato innanzitutto un sistema integrato di destination management, quindi è il front, come si dice, il front woman, il front visitor è la piattaforma digitale, ma in realtà alle spalle c'è cioè proprio un sistema complesso di governance, soprattutto di design della progettazione, di comunicazione integrata, di brand identity, insomma noi abbiamo soprattutto Taranto We Welcome, no? Perché poi abbiamo creato il braccino di Taranto We Welcome, perché sono sempre troppo campanilista, quindi ho voluto creare su Taranto un laboratorio, no? Che mi sembra fondamentale, anche perché la città ne ha bisogno. Solo che sul territorio abbiamo, devo dire la verità, c'è tantissima attenzione da parte degli operatori, perché ho scoperto una presenza di operatori di competenze molto interessanti, no? E quindi tanti si sono proposti, tant'è che più tardi ho inizio una settimana di selezione come risorse, no, umane che servono all'interno dell'impresa. E quindi questo mi ha soddisfatto molto, nonostante il muro di gomma che ho incontrato da parte della pubblica amministrazione. Perché noi siamo dei privati, dei soggetti privati, imprenditori, che hanno realizzato questo servizio, ma che mettiamo a disposizione, tant'è vero che stiamo partecipando anche a ovviamente progetti europei, ci poniamo come lì in quel caso, in base ai progetti ci poniamo come piattaforma digitale di feedback, di dati e quant'altro. Quindi We Welcome, Taranto We Welcome sta crescendo e quindi è un progetto, ci tengo a in implementazione e di validazione, non posso definirla, non è definita una piattaforma perché non lo è un sistema di destination management che comunque ha tutto spiano e ci sono tanti servizi digitali che ovviamente ne fanno parte, che ovviamente tra un po' verranno, facevano già parte, ma tra un po' nei tempi maturi verranno lanciati. È un sistema che può inserire, ovviamente, proprio perché nasce con l'obiettivo di fare rete, inserire altri elementi innovativi, ovviamente, che si parla dal digitale alle accoglienze, no?
1: Certo.
0: Perché anche Taranto We Welcome è un progetto di accoglienza turistica, e come anche Taranto We Welcome o We Welcome in sé ha un sistema digitale che non si riduce nel sistema, che non è soltanto una piattaforma, ma un ecosistema di ogni ci sono altri elementi digitali che vanno prima o poi ovviamente pubblicati.
1: Allora noi adesso ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità, però visto che c'è tanto da raccontare, se ti va di restare ancora con noi ci stiamo ancora per l'ultimo spazio insieme.
0: Grazie.
1: Adesso ci fermiamo.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le cose.

0: e del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

persone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti si riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Bella questa canzone di Vasco Rossi. Allora, noi siamo sempre in compagnia di Tiziana Magri, che è stata premiata come Destination Manager per il premio Woman We Won. E allora, Tiziana, volevo capire una cosa: nel turismo si parla spesso di promozione turistica, tu sostieni invece che bisogna prima conoscere, interpretare e poi progettare. Qual è il più grande errore che commettono oggi le città quando provano ad attrarre turisti?
1: Ecco, il voler attrarre i turisti è questo, parti là, quindi prettamente marketing.
0: È come in amore, finché non lo cerchi non arrivi, finché lo cerchi non arriva.
1: Poi ti arriva all'improvviso, però ti può arrivare anche la sorpresa, voglio dire, okay. No? È la stessa cosa, perché sul marketing territoriale puoi sciorinare, presentare il territorio anche per una realtà che nella sua quotidianità non è, e noi possiamo dire che Taranto è bella, Taranto funziona, Taranto tutto, ma in realtà se la stessa comunità vive dei disagi, quando arriva il turista sul territorio, prima di tutto non è uno campato in aria, nel senso un turista che è già un viaggiatore di suo, quindi sa confrontare.
0: Sì.
1: Una destinazione, un territorio, sa confrontare i servizi, e poi soprattutto si trova anche la comunità un po' scontenta, no? Un po' scontenta anche con manifestazioni. Questo non vuol dire che dobbiamo fare un turismo washing, assolutamente. Anzi, la narrazione, se vogliamo riprendere la promozione, la narrazione non deve avere come obiettivo quello di nascondere sotto il tappeto.
0: Ok.
1: Perché per fortuna c'è l'informazione, ci sono i social che consentono a tutti di avere informazioni che possono essere alcune fake news, alcune invece no, però un'opinione generale, un essere umano pensante se la fa.
0: Quindi dobbiamo lavorare sulla quotidianità della cittadinanza.
1: Lavorare sulla autenticità.
0: Autenticità.
1: Sull'autenticità.
0: Ok, l'altro giorno leggevo questa notizia e ti dicevo anche fuori onda di un sportivo che in Turchia ha fatto una foto su una roccia non ben identificata, non si è geolocalizzato sui social, quella roccia è diventata un luogo super visitato, tanto che hanno dovuto chiudere, fare una sorta di insomma lista d'attesa per chi la vuole visitare. E lì non l'aveva promossa nessuno sta roccia, non l'aveva promossa nessuno, è questo quello di cui parli.
1: Esatto, esattissimo, è proprio questo, è proprio l'autenticità di un territorio, l'identità. Se noi siamo capaci di raccontare ma poi far vivere, che non è soltanto il racconto, lo storytelling, perché poi si perde come un pugno di mosche in mano, no? È questo, perché poi quando vieni devi toccare, devi vivere, e la percezione che hai avuto, che ti hanno portato a venire qui a Taranto o non so, in un'altra città del sud. Io visito molto anche la Basilicata, la Calabria, sono molto in Calabria, tant'è vero che a Reggio Calabria faremo il secondo appuntamento del forum delle destinazioni emergenti come We Welcome, quindi da premiata di destinazione italiana è come se adesso porto una bandiera per rendere i territori anche meno conosciuti, aree interne e marine più conosciute o magari più organizzate.
0: Insomma, è questo, dobbiamo lavorare su di noi praticamente. Per chiudere, se dovessi dare un consiglio a una giovane ragazza che vuole intraprendere la carriera di destination manager oggi, da dove diresti di partire? Da dove le diresti di partire?
1: Da dove diresti di partire? Dalla sua caparbietà, della sua determinazione, anche perché io sono un esempio di una professionista camaleontica, no? Dal giornalismo in contemporanea progettazione, poi ovviamente la curiosità mi ha portato una progettazione turistica, anche perché i tempi sono maturi, non siamo più i viaggiatori, come dicevo, di un tempo, del villaggio e quant'altro, però voglio dire anche la voglia del cambiamento. Che cosa consiglio? Sicuramente di formarsi, ma sicuramente anche di mettere piedi per terra e mani, e comunque incontrare relazioni tra le persone che sono fondamentali, ma nello stesso tempo anche avvicinarsi a professionisti competenti che sai, dai quali puoi prendere elementi importanti per una futura professione, tenendo conto che il destination manager oggi è una qualifica anche riconosciuta. Io sono membro dell'Associazione Nazionale Destination Manager a Sidema, quindi si sta facendo un bel percorso di professionalizzazione molto importante, quindi sarà

0: una delle professioni più ambite
1: del futuro, anche adesso, del presente. Va bene, grazie a Tiziana Magri per essere stata con noi. Ancora congratulazioni per questo premio.
0: Sì.
1: L'appuntamento con Buongiorno Taranto torna domani mattina puntuali alle 7:20, e però l'informazione di Cittadella continua con i giornali di radio e il nostro telegiornale su Taranto TV sul canale 94. Restate con noi, io vi auguro una buona giornata. Grazie a Piero Caffio che ha curato la parte tecnica. Grazie ancora a Tiziana Magri per essere stata con noi. Vi ricordo, se avete segnalazioni, di inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it o un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. Buona giornata. Ciao ciao.

0: mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Perché è venuta da me oggi?
3: Non ho mai avuto un orgasmo.
2: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
3: Non funziona.
2: Imparare a lasciarsi andare.
4: Sì, sì, sì!
2: Lo dica forte e chiaro.
3: Io voglio godere.
2: E ne parli con suo marito.
5: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
3: No.
6: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
7: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
4: No!
7: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
8: Odile, tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.

0: Il primo regalo fatto a tua madre.
1: Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, tesoro, fa male!
5: Usa questo!
4: Metti subito giù qualcosa!
6: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
10: Dimezzati i fondi destinati all'eolico offshore, su questo registriamo la protesta degli industriali. Intanto continua ad essere attuale la crisi di clima ambiente, dalla svalutazione del termovalorizzatore all'enorme debito con l'erario. La verità dell'amministratore unico Nacci nel nostro telegiornale. Intanto la biblioteca di Taranto sperimenta la cittadinanza attiva aderendo al progetto Rifugi e il Rotary Club Taranto conferisce il suo migliore riconoscimento a Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo.
9: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
12: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV, buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di dimezzare i fondi destinati all'eolico offshore. Protesta il mondo degli industriali.
1: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista di prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
0: Torniamo a parlare della crisi di clima ambiente, sentiamo qual è il punto di vista dell'amministratore unico Gaetano Nacci.
2: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di clima ambiente Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
3: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il codice civile, la decisione al socio.
4: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
2: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
4: Nel progetto di bilancio è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
2: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
4: Le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
2: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
3: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
2: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Climambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
3: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Climambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
2: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
3: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
0: E intanto per le BRT la scorsa notte è stata varata la prima trave dello scavalco ferroviario in zona Croce. Vediamo.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
0: La cronaca: una donna tunisina di 30 anni è stata denunciata per lesioni personali aggravate, avrebbe accoltellato il suo ex compagno. L'uomo, coetaneo e connazionale, si è presentato al pronto soccorso nella notte del 19 settembre scorso con ferite di arma da taglio alla schiena e lividi sul torace. Gli agenti hanno raccolto elementi utili a ricostruire l'accaduto anche grazie alla collaborazione della vittima, tanto da ritenere la donna responsabile dell'aggressione, che sembrerebbe essere stata messa a segno con l'aiuto di un altro uomo. Al momento sono ancora in corso le ricerche per rintracciare la trentenne, soprattutto presso strutture ricettive e comunità d'accoglienza. E intanto la Biblioteca di Taranto sperimenta la cittadinanza attiva aderendo al progetto Rifugi. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare il luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno ho capito e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
0: I buoni pasto per i dipendenti dell'ASL e della Sanità Service sono garantiti ai dipendenti di altre province, ma non quella di Taranto. Sentiamo.
5: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
6: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
0: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
6: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato, non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
0: Questa mattina nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia l'omaggio a Salvo D'Acquisto, il giovane carabiniere che sacrificò la vita per 22 civili.
7: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri, voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
8: Il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo D'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
7: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani, e proprio in questo luogo che è l'università speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
0: Importante riconoscimento da parte del Rotary Club per Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo.
5: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto. In 12

0: 12 mesi l'impossibile.
1: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
2: E ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
1: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
3: Ci spostiamo ora a Montemesola, dove ci si prepara per l'anno giubilare.
4: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale, concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria, recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
3: Apriamo la nostra pagina sportiva, priorità come sempre al Taranto Calcio.
5: Sarà in attesa in casa rossoblu per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il rossoblu davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio, dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica. Matti, Inter Rossoblù.
3: È stata presentata ufficialmente la nuova squadra della Repinet Dinamo Taranto, tutto è pronto dunque per il campionato di Serie B femminile 2026-2027.
4: Entra nel vivo la stagione della Repinet Dinamo Taranto per il campionato di Serie B femminile 2026-2027. Presentati il nuovo roster e lo staff, alla guida tecnica è confermato coach Fabio Palagiano, reduce dai playoff della scorsa annata.
6: Le ragazze stanno bene, si stanno allenando con grande intensità, sono contento di quello che stiamo facendo.

0: facendo e siamo pronti per fare una stagione importante.
1: Il gruppo invece unisce esperienza e giovani talenti, tra cui le giocatrici come Vittoria Llorente e Benedetta Cenci, guidate dalla neocapitana Giorgia Cascione.
2: Sono veramente orgogliosa di rappresentare questa città per il quarto anno di fila in Serie B. Non vedo l'ora che il giorno 26 inizi il campionato, così da attendere i tifosi per venire a fare un grande supporto all'intera squadra.
1: Il presidente Francesco Ciliberti ha dedicato il campionato alla memoria del padre Gigi, figura storica della pallacanestro tarantina e tra i fondatori del club nel 2013, sottolineando l'obiettivo di migliorare il risultato precedente e riportare il Taranto in Serie A. Una visione condivisa anche dal title sponsor Repinet e dal CEO Paolo Sabatino.
3: Noi ci abbiamo messo pochissimo a scegliere di diventare, diciamo, sponsor della Dinamo Basket, perché condividiamo gli stessi obiettivi. Condividiamo gli stessi obiettivi per il futuro della nostra città. Nella nostra piccola isola felice, che è la Repinetta a Taranto da circa 23 anni, costruiamo il futuro e vogliamo costruirlo anche insieme alle scuole di basket del territorio. La Dinamo Basket, in quanto giovani atlete, è la squadra migliore che potevamo trovare sul nostro percorso.
4: Passiamo ora al futsal con il pareggio della New Taranto contro il Messina.
5: Un'altra beffa per la New Taranto che si ferma sul 4-4 contro Messina, una gara dai mille volti, quella della formazione rossoblu nella seconda giornata del campionato di Serie A2 di futsal maschile in Elite. Taranto che era andata sotto con lo svantaggio a firma di Piccolo, Raguso e Quinto riuscivano a portare il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, altra girandola di emozioni. Texeira iniziava il suo show, l'immediato pari, Ricci rispondeva, Taranto si portava sul 3-2. Texeira al 26esimo firmava il 3-3. Un minuto più tardi Donadoni portava Taranto sul 4-3. Peloritiani, che nel finale hanno utilizzato anche il portiere di movimento, Texeira firma il definitivo 4 pari, tripletta personale. Dunque un punto in due partite per gli ionici e adesso la sfida contro la formazione del Cus Molise a Campobasso.
4: Il basket per il Castellaneta domenica comincia il campionato.
5: Si chiude con il sorriso la pre-season della Valentino Basket Castellaneta che si aggiudica il Memorial Standard di Drago Salvatore nella tensostruttura struttura di Mastro Chicco. I biancorossi hanno superato in amichevole la formazione di Molfetta con il punteggio di 89-68 nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo roster dello staff tecnico e atletico davanti al pubblico di casa. Castellaneta è partita forte e ha chiuso 27-19 il primo quarto, salvo vedere la rimonta della formazione ospite, ma andando avanti all'intervallo lungo 46-43. Un vantaggio consolidato da parte dei ragazzi di Coach Mollica grazie a difese intense e transizioni veloci sul 65-55 alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo periodo spazio di rotazione in vista dell'imminente debutto ufficiale. Castellaneta ha tenuto il controllo e chiuso per 89-68 sugli scudi Sessi, autore di 27 punti. Archiviato il Memorial e archiviata la presentazione, ora è tempo di campionato. Infatti scatta il campionato di Serie B interregionale domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova Marche. La stagione 2026-2027 avrà ufficialmente inizio.
4: Prima di salutarvi io vi ricordo l'indirizzo mail e il numero di telefono ai quali potete inviare le vostre segnalazioni, segnalazioni@cittadellatv.it, il numero invece è 339-680-6868. Vi anticipo l'argomento, gli argomenti che saranno oggetto dell'approfondimento di oggi a cura di Enzo Ferrari, il Porto e l'ex Ilva con Michele Conte, presidente di Federmanager di Taranto. Dunque grazie per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione,

0: attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Immagino che avrai delle domande.
4: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
3: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
4: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
9: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
10: Tu chi cazzo sei?
11: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
9: È in trappola.
11: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
9: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.

0: capă, mi lege. Cap, sono Sam, ricevi. A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: imparare a lasciarsi andare.
1: Sì, sì, sì!
0: Lo dica forte e chiaro.
2: Io voglio godere.
0: E ne parli con suo marito.
3: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
0: No.
4: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
5: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
6: No!
5: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
7: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
5: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
8: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
5: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
6: No, tesoro, fa male!
7: Usa questo!
6: Metti subito giù quel coso!
9: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
10: Concentrati su cosa piace a lei.
5: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.
11: E quello cos'è?
12: È un tappeto.
11: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
12: Oh mio Dio!
13: Zoti, ricordi di Pineok?
11: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
14: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
11: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
13: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
14: Hai della tequila?
13: Metti un po' di musica.
11: Che musica ti piace, Oak?
14: Che genere è Shady?
11: Che genere è
14: Shady? Lei lo adora.
15: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
11: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
13: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
11: L'hai sentito in un podcast?
13: Sì, e allora?
14: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
15: Invitarci? A unirvi a noi.
13: Noi?
11: Anche io.
13: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
16: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
17: 2 settimane o 5 minuti?
18: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
19: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
18: Ma, signor Rockwell...
19: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
18: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
19: Che hai appena detto?
18: Scusi, signore.
19: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
20: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
21: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
20: $18 miliardi, signore.
22: C'è qualche altra brutta notizia?
23: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
22: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
19: Adesso, cazzo, andiamo.
23: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
19: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
24: Ma è successo?
19: Madre natura ama vincere!
25: Tu salverai il mondo!
22: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
23: Sta bene, signor Presidente?
19: Signor Presidente?
22: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
19: Creiamo la storia.
24: La conoscono già, la storia.
19: Conoscono i fatti. La storia...
23: Cazzo!
19: Va ancora scritta. Quando tutto va...

0: Arrotoli, colpiscili con la verità, con la dura verità, così! Bang, bang, bang!
1: Woo! Woo! Burning down!
2: Bella sensazione, vero? Bravissima!

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo?
11: Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
12: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
11: No, per oggi sono a posto.
12: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
11: No, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
13: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
11: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
13: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
11: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero per

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
2: Beh, neanche io. Andiamo!
4: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
3: La tua Lola è fortissima.
5: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
6: Fatti gli affari tuoi!
5: No!
2: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
4: Non si trova l'isola dei ricordi.
6: Amiche per la vita!
4: Lei trova voi.
6: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
3: Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro bello?
5: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa

questa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, è arrivato dal governo il taglio dei fondi che dovrebbero servire per fare del porto di Taranto un hub per l'eolico offshore. Il taglio riguarda sia Taranto che Augusta, che erano stati individuati come i due poli dove sviluppare le piattaforme dell'eolico offshore. Parliamo di questo con un grande esperto in materia portuale, Michele Conte, presidente di Federmanager, che è collegato telefonicamente con noi. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, è arrivato questo taglio che compromette, almeno così pare, la possibilità di sviluppare compiutamente il lab dell'eolico offshore a Taranto. Un suo commento, un suo primo commento, poi però le darò un aggiornamento perché ci sono anche i chiarimenti del ministro Pichetto Fratin.
1: Allora, ovviamente purtroppo c'è stupore per questa notizia nel momento in cui da tutte le parti, regione, provincia, comune, governo, parti sociali, si rivendica una nuova era per Taranto, una reindustrializzazione, anzi no, forse la parola reindustrializzazione non è più una buona parola, ma diventa una bestemmia per Taranto.
0: Diversificazione.
1: Diversificazione, sì, addirittura si è arrivati a utilizzare il termine emancipazione dalla siderurgia. Quindi ci troviamo in un momento in cui tutti quanti implorano, promettono, assegnano risorse per questo territorio e poi le risposte invece agghiaccianti, le risposte che tolgono il respiro sono queste che arrivano così al buio a Taranto.
0: E allora, prego, concluda.
1: No, è appunto, dicevo, ci si stava attrezzando per questa nuova realtà, proprio giorno 1 di ottobre, Federmanager, Propeller, insieme con la Deutsche Bank, terranno un convegno su appunto le risorse della Blue Economy. Ma se questi sono i prodromi, diciamo, del futuro, ho l'impressione che avremo ben poco da raccontarci.
0: E allora appare tutto molto contraddittorio, quindi da una parte ci si impegna, almeno a parole, per, come diceva lei giustamente, per emancipare Taranto dalla dipendenza dalla siderurgia e poi invece arrivano questi colpi che tagliano le possibilità di sviluppi paralleli o alternativi. Però ci sentiamo adesso e ci vediamo il servizio che ha preparato Valentina Castellaneta, che riassume un po' quello che è accaduto. Poi leggeremo invece le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Fratin.
2: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria.

0: Industria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
1: E allora, Presidente Conte, leggiamo le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Pichetto Fratin, il quale ha detto: voglio smontare quella che sta già montando come una polemica a proposito di questo taglio dei fondi. E dice Fratin: il ministro Giorgetti ha semplicemente tagliato delle somme dei fondi non spesi. E in particolare, dice Pichetto Fratin, la norma, quella che stanziava i fondi, è del 2023, il decreto del 2025, il ministro Giorgetti ha tolto una parte di ciò che non si era speso a tutt'oggi. Quindi Fratin, il ministro, lascia intendere: vi abbiamo tolto i soldi che non siete riusciti a spendere, almeno questo si comprende dalle sue dichiarazioni. Poi dice: si tratta di 38 milioni, non certo di miliardi, e già nel 2027 c'è l'impegno di inserire sul bilancio del Ministero dell'Ambiente le somme che sono state attualmente sottratte. E poi si parla, dice, non è un fatto improvviso, perché c'era una lettera di sollecito da parte della direzione, immaginiamo, del Ministero all'autorità portuale. Conte, come commenta queste dichiarazioni del Ministro?
2: È la solita, praticamente, il solito giro di parole per scaricare a qualche altro le responsabilità. Io sono convinto che in questo momento ci fosse qualcuno dell'autorità portuale a rispondere a queste affermazioni del Ministro Pichetto Fratin, sicuramente direbbe che la responsabilità non è dell'autorità portuale, ma è di una procedura evidentemente che non è andata a buon fine, perché forse è stata improvvisata, poco seguita e molto probabilmente anche bloccata a livello ministeriale. Sono storie, è dal 22 che si va avanti su questa storia. Purtroppo c'è poco da fare, i tempi sono quelli che sono, ed ecco perché non si doveva, da parte degli enti locali, favorire la decrescita industriale, se non addirittura il fermo industriale, proprio perché nulla era pronto, nulla è programmato e nulla ci sarà ancora per gli anni a venire, per cui auguriamoci che la situazione della siderurgia venga ripristinata a livello giudiziario, in maniera tale che quella valvola di sfogo possa ancora continuare nel tempo giusto, perché le altre risorse possano essere prima assegnate e poi messe a frutto.
1: E a proposito di questo, c'è il via libera del Senato al decreto che stanzia altri 100,5 milioni per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva. Quindi, dopo il via libera della Camera, c'è anche l'approvazione da parte del Senato. Un commento veloce su questo, perché siamo già in chiusura.
2: Gioco forza, bisognerà che il governo, purtroppo, di decreto in decreto tenga in piedi una realtà che non è una realtà, come dire, da panificio, dove si inforna il pane e dopo ore esce fuori pronto per essere venduto. È chiaro che in una realtà così grande come lo stabilimento siderurgico, il denaro si spende molto, ma molto rapidamente. Per cui, fino a che non ci sarà una stabilizzazione delle situazioni per la siderurgia, si andrà avanti sempre con provvedimenti, una volta si diceva tampone, ma io dico a pezze proprio, insomma, pezzettini. È una realtà che sicuramente è in contrasto. Io stamattina sentivo al TG3 che c'era l'intervista ad una signora dei tamburi, una delle prime che ha visto il marito licenziato, che diceva: io non so più come pagare il mutuo, mi trovo nella condizione che praticamente devo andare in chiesa a chiedere qualche aiuto perché io possa andare avanti. È una voce che si sta cominciando a sentire, e chissà purtroppo quante altre ne dovremo sentire se la situazione non viene presa di petto e risolta, in attesa appunto che si possano stabilire tutte le altre realtà che possono eventualmente essere iniziate sulla città di Taranto.
1: Speriamo di uscire presto da questo tunnel. Grazie Michele Conte, presidente di Federmanager.
2: Grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie a voi per l'attenzione a queste problematiche.
1: Grazie.
2: Buona giornata, salve.
1: Grazie Michele Conte e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl, @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Benvenuti nella nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti, eccoci, ben ritrovata.
3: Grazie, grazie.
2: Allora, oggi parliamo di una cosa molto importante all'interno della nostra rubrica che noi dedichiamo all'alimentazione, alla cura, alla igiene alimentare, così, e parliamo del fegato.
3: Eh sì, parliamo un pochino del fegato perché normalmente, diciamo, quando ricevete le analisi, quando qualcuno fa chiaramente delle analisi del sangue, comincia a preoccuparsi normalmente quando quei due valori che sono le transaminasi o le gamma GT risultano con l'asterisco. Normalmente la preoccupazione nasce un po' anche da questa cosa, perché cosa indica? Indica che qualche problemino a livello del fegato magari si sta manifestando, magari c'è una condizione, diciamo, di fegato grasso o più precisamente di steatosi epatica.
2: Ecco, perfetto. E per me hai parlato arabo, che significa che abbiamo qualche problema al fegato?
3: Allora, che cosa vuol dire? È sostanzialmente quando il grasso, diciamo, viene a circondare questo organo, no? A circondare chiaramente il fegato sotto forma di trigliceridi. Dobbiamo considerare che in una prima fase, un po' come tutti i grandi disturbi, è un meccanismo silente, cioè che non ci dà delle manifestazioni lì per lì tanto da poter agire nell'immediato. Quindi normalmente è una cosa che quando dà le manifestazioni siamo già un po' in una condizione avanzata. Considera che a livello di popolazione mondiale circa il 70% della popolazione mondiale è affetta da steatosi epatica e ci sono delle condizioni che vanno ovviamente attenzionate, perché il fegato, se non curato, quindi se non si risolve, può ovviamente degenerare e trasformarsi addirittura in una fase di cirrosi. Quindi dall'immagine che vedete, dove vediamo a confronto un fegato sano e un fegato steatosico, vediamo come le particelle appunto di grasso cominciano ad accerchiare, ovviamente a infiltrarsi all'interno di questo organo, creando un vero e proprio problema che, se non, come ti dicevo prima, preso in tempo, può appunto diventare qualcosa di molto molto grave.
2: Ok, perfetto, quindi questo è più o meno, noi abbiamo capito una cosa importante, che il fegato grasso e il fegato sano.
3: Sì.
2: Ecco. Adesso noi cercheremo di analizzare tutto questo percorso per arrivare ad avere un fegato sano, o per mantenerlo per chi
3: ce l'ha. Certo, perché chiaramente il fegato è uno di quegli organi meravigliosi che ha diciamo un miglioramento, nel senso che è un organo che si rigenera, quindi se curate e se tolte tutte le condizioni che hanno provocato un danno, ovviamente sempre se si è in una fase comunque ancora recuperabile, il fegato può regredire e tornare comunque ad essere un fegato sano.
2: Okay.
3: È importante anche fare una distinzione nel grasso, no? Perché dobbiamo distinguere due tipi di grassi importanti: il grasso sottocutaneo, che è quello che voi potete tranquillamente pinzarvi con le mani, no? Quelle ciccettine che spesso infastidiscono, che, ecco, quello non è un grasso pericoloso. pericoloso, perché è un grasso comunque sottocutaneo, cioè sotto il primo strato, sotto lo strato profondo della pelle. Diverso è invece il grasso viscerale.
2: Ossia,
3: quella quota di grasso che abbiamo visto dall'immagine, che è assolutamente infiltrante, che quindi piano piano si insinua intorno nella cavità addominale, va a riempire la cavità addominale riempendo anche gli organi.
2: Quindi spesso, se ho capito bene, l'obesità può incidere con questa cosa?
3: Certo, le cause principali di steatosi epatica sono sono ovviamente la condizione anche di sovrappeso, l'obesità ancora di più, la sindrome metabolica, quindi quando abbiamo anche altre patologie concomitanti, quindi l'ipertensione, come il diabete, possono ovviamente favorire l'insorgenza della steatosi epatica. Però ripeto, ci sono dei metodi per arrestare questo processo e intervenire per la cura di questo organo, che è un organo fondamentale, un organo che ha un ruolo nel nostro corpo centrale. Addirittura nel 1500 era ritenuto l'organo più importante, diciamo, c'era una visione epatocentrica della vita. Poi ora l'attenzione si è spostata chiaramente su altri organi, ma non perché il fegato abbia perso la sua importanza. Quindi ci sono tante piccole e grandi cose che possiamo fare.
2: Bene, allora facciamo così: adesso noi continuiamo ad analizzare questi aspetti e cerchiamo anche di capire con la dottoressa qual è il tipo di alimentazione, il tipo di prevenzione che possiamo fare. Ma diamo un pezzo, sentiamo la musica e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti. Stiamo parlando del fegato, delle nostre transaminasi, ha detto prima, poi dei trigliceridi, sono delle cose che ci fanno paura un po', quindi fegato grasso, fegato sano. Adesso la tavola quindi è importante?
2: Certo, diciamo che come in tutte le cose non è chiaramente l'unica soluzione, considerando però che non esiste al momento una cura farmacologica per la cura, diciamo, della steatosi epatica, ma c'è l'insieme di pratiche che possiamo mettere in atto. Quindi mi hai detto la tavola.
1: Sì.
2: Ovviamente ci sono tutta una serie di alimenti che sono assolutamente da escludere in una condizione già di steatosi epatica, quindi tutto ciò che è chiaramente zuccherino, quindi tanti gli zuccheri, soprattutto quelli molto processati, ultraprocessati, ma anche le carni rosse, che di cui abbiamo già parlato, ad esempio gli affettati, quindi tutto ciò che non è, sono carni conservate, quindi tutto ciò che subisce un grosso processo di trasformazione, in questa condizione può essere ovviamente molto più dannoso.
1: Ma è vero che io ho sentito, però me lo devi dire tu, che anche le ostriche, i frutti di mare hanno una componente negativa in questo?
2: Dipende, nel senso che sono più ricche di colesterolo, ma qui è di trigliceridi, però in questa condizione qui diciamo non sono tra quelli più dannosi. Sono gli zuccheri, che quindi tutto ciò che è confezionato, tutti quegli zuccheri nascosti, ecco, quelli sono quelli sicuramente più letali. Adesso facciamo un esempio: yogurt alla frutta, ok? Yogurt alla frutta può essere comunque un qualcosa che nasconde ovviamente degli zuccheri.
1: Anche i succhi di frutta, vero?
2: Succhi di frutta, nel senso che ha degli zuccheri molto nascosti, per cui buona abitudine sarebbe quella magari di consumare uno yogurt magari bianco, aggiungendo delle fragole, aggiungendo comunque della frutta, che a quel punto può conferire quel sapore, perché mi rendo conto che non per tutti può risultare ovviamente gradevole magari il sapore dello yogurt bianco, perché magari è un pochino più acido, anche se a tutto ci si abitua. Abbiamo detto che i nostri recettori comunque situati sulla lingua comunque sono molto adattogeni, quindi...
1: A me è successo, sai, mi è successo con lo yogurt greco, che io amo. All'inizio non riuscivo, perché veramente era molto
2: compatto, acido.
1: Invece adesso preferisco e prendo solo quello, mi piace solo lo yogurt greco e basta, dove ci inserisco cose però salate.
2: Sì, vabbè, puoi metterci della frutta secca,
1: ad esempio
2: le noci sono assolutamente consigliate per la protezione del fegato. Addirittura uno studio cinese di qualche anno fa aveva appunto messo alla luce che mangiando 4-5 4-5 volte una quantità comunque di noci, quindi 3 noci alla fine del pasto, aveva comunque avuto un effetto benefico sul fegato, sugli uomini che sulle donne. C'è da dire,
1: fine del pasto significa quindi pranzo e cena possiamo mangiare 3-4 noci?
2: 3-4 noci. Quindi questo potrebbe avere. Invece ci sono tutta una serie di alimenti che favoriscono la salute del fegato, ad esempio tutti gli omega 3, quindi tutti anche i pesci azzurri, che normalmente io sento dire, no, quel pesce non lo mangio perché è molto grasso. Ok, il grasso di cui parliamo sono appunto gli omega 3, che possono essere comunque, avere un'azione assolutamente protettiva,
1: tipo come l'acciughina,
2: le acciughe, le sarde, le sardine, ed è anche molto importante il consumo chiaramente sempre di fibra, di cereali integrali, che sono costituiscono ovviamente hanno un'azione assolutamente benefica sulla salute del fegato.
1: Se mangiamo ad esempio il farro, il grano saraceno, va bene?
2: Molto.
1: Ah, bene, ok.
2: Cereali vanno assolutamente bene tutti, associati a delle verdure, associati a degli altri, a degli sì, altri legumi. Quindi avere un'alimentazione sempre molto variata, molto ricca, però che abbia un'azione. Ovviamente le linee guida, considerate che indicano che come prima soluzione la perdita del 10% del peso corporeo, quindi come prima diciamo soluzione alla correzione di una steatosi epatica.
1: Ma pensa, è incredibile.
2: Eh sì,
1: mamma mia, va bene, va bene. Allora noi facciamo così, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica, continuiamo sempre qui con la nostra rubrica Cibo che cura.

0: suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Stiamo parlando del fegato nella nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti.
3: Sì.
2: Il fegato, tutto quello che dobbiamo fare, che non dobbiamo fare. Quindi cosa dobbiamo fare per stare bene? E insomma, quali sono gli accorgimenti se c'è, non so, dell'attività fisica che possiamo fare? Le tisane, non so, l'influenza.
3: Allora, a grandi linee, come dicevo prima, dobbiamo occuparci di tanti aspetti. Quindi intanto avere una vita poco sedentaria. E questo, come vedete, è una, diciamo, un qualcosa di comune un po' a tanti argomenti che abbiamo trattato durante questa rubrica, no? Quindi uno stile di vita attivo, cosa vuol dire? Comunque dedicarsi a dell'attività fisica di media intensità, alta intensità, questo è da vedere, però sicuramente utilizzare meno la macchina, fare tutti gli spostamenti possibili, quindi essere meno pigri in assoluto, perché oggi comunque uno dei grossi problemi è proprio un eccesso di pigrizia, no? Anche legato un po' alle nuove forme di comunicazione, ormai si può fare tutto a distanza, no? Quindi questo ci ha molto impigrito, no? Soprattutto i bambini, considera che oggi sono sempre più in aumento i casi di steatosi epatica.

plastica nei bambini. Mamma ed è mia. Molto grave, perché ovviamente li predispone alla patologia già comunque nell'età più tenere, no? Ovviamente dove in realtà non dovremmo proprio avere traccia di grasso a livello viscerale. Quindi uno stile di vita attivo, abbiamo detto un'alimentazione sana e

0: sostituire, adesso parlo così perché non lo so, appunto te lo chiedo. Sì. Invece del succo di frutta, della roba, perché adesso inizia ad arrivare l'estate, sai, col fresco, vorremmo bere qualcosa di fresco. L'infuso però poi lo facciamo diventare fresco, può essere una soluzione?
1: Può essere una soluzione, può essere una soluzione anche quello di creare comunque delle bevande anche a livello casalingo, no? Delle bevande comunque fresche, o fare anche degli estratti di frutta, no? Invece delle centrifughe, insomma, di frutta fresca, che contengono sicuramente solo gli zuccheri naturali della frutta, senza l'aggiunta ovviamente di zuccheri che poi possono essere ovviamente più dannosi. Quindi bisogna sempre considerare anche la qualità, no? Come abbiamo detto anche questo più volte, la qualità di quello che mangiamo.
0: Ci sono dei miei amici che fanno una cosa molto semplice, una specie di limonata con del cetriolo dentro, che ha un
1: anche
0: gusto
1: molto fresca, che in estate chiaramente chiaramente aiuta, anche perché si possono utilizzare poi in piccole quantità, si possono utilizzare chiaramente anche magari un minimo di zucchero se uno volesse dare, no, un po' di sapore.
0: Ma anche così è buona, perché infatti, è abbastanza fresca.
1: E poi come anche perché lo zucchero in realtà in estate fa venire ancora più sete, ci dà l'idea, no, di toglierci un po' quella sensazione, ma in realtà non è esattamente così. Un'altra bevanda che ha un'azione protettrice comunque sul fegato, sempre ovviamente in quantità controllate, è il caffè. Quindi anche
0: sono
1: il caffè, lo so anch'io molto, dato il mio amore per questa bevanda. Ovviamente 2-3 tazzine, chiaramente 2-3 tazzine al giorno, nelle giuste fasce orarie, per non andare a inficiare poi il riposo notturno, che abbiamo detto essere comunque fondamentale. Quindi lo stile di vita attivo, una corretta alimentazione, l'acqua, idratarsi moltissimo, perché ovviamente il fegato ha bisogno di acqua e serve ovviamente ad attivare il suo processo depurativo, quindi a espellere quelle che possono essere le tossine che derivano poi da tutti i processi biologici che che avvengono a livello di questo organo. E poi tenere sotto controllo il peso corporeo, quindi monitorare anche con un semplice metro da sarto quella che è la vostra circonferenza, perché sappiamo che nelle donne dovremmo mantenere una circonferenza al di sotto degli 88 centimetri e negli uomini dei 108.
0: Ah, quindi non c'entra la bilancia, c'entra il metro?
1: C'entra il metro, certo.
0: Non la bilancia.
1: La bilancia è indicativa, ma il metro è quello che ci dà una maggiore,
0: un dato maggiore.
1: Contezza di quella che è la nostra condizione ematica.
0: Bene, bene, siamo allora tutti col metro da sarta, mi raccomando. A tra poco, noi diamo la linea alla regia, mi raccomando, restate con noi.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio.

0: giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Oggi stiamo parlando del fegato insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti in questa bellissima rubrica Cibo che cura. Tante cose sono state dette, tanti consigli pratici e utili. Adesso passiamo alla ricetta.
2: Perché tu sai, no, che sempre perché ci avviciniamo all'estate e quindi cominciano gli infusi magici, no, questi però dobbiamo dire le cose per chiarezza, che ci sono chiaramente delle piante o delle spezie, come abbiamo già visto anche l'altra volta, che possono sicuramente avere un'azione depurativa, ad esempio il carciofo, il cardo mariano, a livello ovviamente a livello epatico svolgono un'azione non solo depuratrice, ma anche favoriscono l'eliminazione della bile, quindi stimolano la cistifelia a richiamare bile dal fegato, perché la bile comunque è un prodotto via

0: ovviamente di scarto che deve essere poi eliminato. Quindi se vogliamo farci una bella tisana depurativa, potremmo comprare in erboristeria delle foglie secche di carciofo. Ok, foglie secche di carciofo, un cucchiaino lo possiamo mettere in ebollizione nell'acqua bollente, dove lo lasciamo bollire per 5 minuti. Dopodiché lo lasciamo raffreddare per altri 5 minuti, filtriamo e beviamo. Ed ecco che abbiamo sicuramente creato un infuso sano, che ha una buona azione proprio a livello del nostro organo, anche perché quando il fegato dà segnali, no, inizia a dare segnali, subentra stanchezza cronica, abbiamo anche un colorito non molto sano, cefalea, quindi insomma dare un qualche giorno di depurazione magari attraverso un semplice infuso senza ricorrere a un farmaco può essere
1: bello,
0: sicuramente
1: bello,
0: una buona azione. In erboristeria le trovi le foglie secche di carciofo
1: e lo farò sicuramente, farò questo infuso che poi posso bere non caldo, cioè...
0: no lo puoi far raffreddare chiaramente e lo
1: temperatura ambiente
0: puoi anche metterci magari qualche goccia di limone, perché poi il limone con il carciofo sai che ci sta sempre molto
1: bene. E poi li possiamo anche mangiare i carciofi.
0: Certo, io ad esempio li adoro crudi, tagliati molto molto sottili.
1: Buono, con olio, sale e pepe.
0: Crudi, olio, sale e pepe, olive taggiasche, scaglie di parmigiano. E poi qualche guerriglio di noce. Quello è un mio pranzo estivo, accompagnato ovviamente da una fetta di pane tostato chiaramente, e io mi sento bella felice. Alla fine un piatto completo, perché ho la fonte proteica data dal parmigiano, ho i grassi buoni dato dalle noci, ho la mia verdura con fibre dato dal carciofo e la quota di carboidrato col mio pane tostato.
1: Mamma che meraviglia, io ho fame adesso
0: anch'io.
1: buono. Allora io ringrazio la dottoressa Fabiana Livetti,
0: grazie
1: sempre
0: a voi,
1: che ci fa vivere queste emozioni incredibili con le ricette, ma non solo, cioè ci fa capire come restare sani o come tornare un attimino a pensare al nostro benessere, che è una cosa fondamentale, e tutto passa da quello che mangiamo, dalla nostra tavola.
0: Certo.
1: Quindi questo è importante. Grazie alla dottoressa Fabiana
0: Olivetti.
1: Ci rivediamo alla prossima rubrica di Cibo che cura. Ciao ciao!

0: Way. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Puntuale come sempre l'informazione di Cittadella TV. Buon pomeriggio a voi tutti. Partiamo con la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di dimezzare i fondi destinati all'eolico offshore. Protesta il mondo degli industriali.
1: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13,9 milioni. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
0: Torniamo a parlare della crisi di clima ambiente. Sentiamo qual è il punto di vista dell'amministratore unico Gaetano Nacci.
2: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di clima ambiente Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
3: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
4: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
2: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
4: Nel progetto di bilancio è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
2: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
4: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
2: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
3: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
2: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Climambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
3: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Climambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
2: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
3: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
0: E intanto per le BRT la scorsa notte è stata varata la prima trave dello scavalco ferroviario in zona Croce. Vediamo.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi.

0: varchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso. La cronaca: una donna tunisina di 30 anni è stata denunciata per lesioni personali aggravate, avrebbe accoltellato il suo ex compagno. L'uomo, coetaneo e connazionale, si è presentato al pronto soccorso nella notte del 19 settembre scorso con ferite di arma da taglio alla schiena e lividi sul torace. Gli agenti hanno raccolto elementi utili a ricostruire l'accaduto anche grazie alla collaborazione della vittima, tanto da ritenere la donna responsabile dell'aggressione, che sembrerebbe essere stata messa a segno con l'aiuto di un altro uomo. Al momento sono ancora in corso le ricerche per rintracciare la trentenne, soprattutto presso strutture ricettive e comunità d'accoglienza. E intanto la Biblioteca di Taranto sperimenta la cittadinanza attiva aderendo al progetto Rifugi. Ce ne parla Valentina Castellaneta.
1: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare il luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno ho capito e se voi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
0: I buoni pasto per i dipendenti dell'ASL e della Sanità Service sono garantiti ai dipendenti di altre province, ma non quella di Taranto. Sentiamo.
2: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
3: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale.

0: Vale, nei diritti e nei doveri.
1: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
0: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti, e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato. Non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora, ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di, come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
1: Questa mattina nel Dipartimento Ionico in Città Vecchia l'omaggio a Salvo D'Acquisto, il giovane carabiniere che sacrificò la vita per 22 civili.
2: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri, voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
3: E il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario della morte di Salvo D'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
2: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
1: Importante riconoscimento da parte del Rotary Club per Massimo Ferrarese, commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo.
4: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
5: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei Giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
6: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
5: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
1: Ci spostiamo ora a Monte Mesola, dove ci si prepara per l'anno giubilare.
3: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario

0: della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria, recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Apriamo la nostra pagina sportiva, priorità come sempre al Taranto Calcio.
2: Sarà in attesa in casa rossoblu per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il rossoblu davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo, il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica mattina rossoblù.
1: È stata presentata ufficialmente la nuova squadra della Repinet Dinamo Taranto, tutto è pronto dunque per il campionato di Serie B femminile 2026-2027.
0: Entra nel vivo la stagione della Repinet Dinamo Taranto per il campionato di Serie B femminile 2026-2027. Presentati il nuovo roster e lo staff, alla guida tecnica è confermato coach Fabio Palagiano, reduce dai playoff della scorsa annata.
3: Le ragazze stanno bene, si stanno allenando con grande intensità, sono contento di quello che stiamo facendo e siamo pronti per fare una stagione importante.
0: Il gruppo invece unisce esperienza e giovani talenti, tra cui le giocatrici come Vittoria Llorente e Benedetta Cenci, guidate dalla neocapitana Giorgia Cascione.
4: Sono veramente orgogliosa di rappresentare questa città per il quarto anno di fila in Serie B. Non vedo l'ora che il giorno 26 inizi il campionato, così da attendere i tifosi per venire a fare un grande supporto all'intera squadra.
0: Il presidente Francesco Ciliberti ha dedicato il campionato alla memoria del padre Gigi, figura storica della pallacanestro tarantina e tra i fondatori del club nel 2013, sottolineando l'obiettivo di migliorare il risultato precedente e riportare Taranto in Serie A. Una visione condivisa anche dal title sponsor Repinet e dal CEO Paolo Sabatino.
5: Noi ci abbiamo messo pochissimo a scegliere di diventare, diciamo, sponsor della Dinamo Basket, perché condividiamo gli stessi obiettivi. Condividiamo gli stessi obiettivi per il futuro della nostra città. Nella nostra piccola isola felice, che è la Repinet a Taranto da circa 23 anni, costruiamo il futuro e vogliamo costruirlo anche insieme alle squadre di basket del territorio. La Dinamo Basket, in quanto giovani atlete, è la squadra migliore che potevamo trovare sul nostro percorso.
1: Passiamo ora al futsal con il pareggio della New Taranto contro il Messina.
2: Un'altra beffa per la New Taranto che si ferma sul 4-4 contro Messina, una gara dai mille volti, quella della formazione rossoblu nella seconda giornata del campionato di Serie 2 di futsal maschile in Elite. Taranto che era andata sotto con lo svantaggio a firma di Piccolo, Raguso e Quinto riuscivano a portare il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, altra girandola di emozioni. Teixeira iniziava il suo show, l'immediato pari, Ricci rispondeva, Taranto si portava sul 3-2. Teixeira al 26esimo firmava il 3-3, un minuto più tardi Donadoni portava Taranto sul 4-3. Per Oritiani, che nel finale hanno utilizzato anche il portiere di movimento, Teixeira firma il definitivo 4 pari, tripletta personale. Dunque un punto in due partite per gli Ionici e adesso la sfida contro la formazione del Cus Molise a Campobasso.
1: Il basket per il Castellaneta domenica comincia il campionato.
2: Si chiude con il sorriso la pre-season della Valentino Basket Castellaneta che si aggiudica il Memorial Standard di Drago Salvatore nella terza struttura di Mastro Chicco. I biancorossi hanno superato in amichevole la formazione di Molfetta con il punteggio di 89-68 nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo roster dello staff tecnico e atletico davanti al pubblico di casa. Castellaneta è partita forte e ha chiuso 27-19 il primo quarto, salvo vedere la rimonta della formazione ospite, ma andando avanti all'intervallo lungo 46-43. Un vantaggio consolidato da parte dei ragazzi di Coach Mollica grazie a difese intense e transizioni veloci sul 65-55 alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo periodo spazio di rotazione in vista dell'imminente debutto ufficiale. Castellaneta ha tenuto il controllo e chiuso per 89-68 sugli scudi Sessi, autore di 27 punti. Archiviato il Memorial e archiviata la presentazione, ora è tempo di campionato. Infatti scatta il campionato di Serie B interregionale domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova Marche. La stagione 2026-2027 avrà ufficialmente inizio.
1: Prima di salutarvi io vi ricordo l'indirizzo mail e il numero di telefono ai quali potete inviare le vostre segnalazioni, segnalazioni@cittadellatv.it, il numero invece è 339-680-6868. Vi anticipo l'argomento, gli argomenti che saranno oggetto dell'approfondimento di oggi a cura di Enzo Ferrari, il Porto e l'ex Ilva con Michele Conte, presidente di Federmanager di Taranto. Dunque grazie per essere stati con noi, a voi un buon pomeriggio.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Stasera un po' del malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.

0: di questa storia non so niente.
1: Se ti rivedo ti ammazzo!
2: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
3: Renzo Invernizzi,
4: detto il salamandro.
5: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
1: E le la devo, se è sotto copertura?
5: Quasi. Investigatore privato.
6: Mi manda il collocamento.
2: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
0: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
7: Omicidio?
8: Non c'entro, non c'entro, sono solo uno stagista.
2: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
9: Noi?
2: Noi.
9: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
2: un vilipendio di cadavere.
0: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
1: Io con questa storia non c'entro.
5: Ma che è?
9: Mamma, adesso ti devo lasciare.
0: Io sarei il coglione?
10: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
11: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
12: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
2: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
9: Un attimo. Pronto, mamma? Ti posso richiamare io?
2: Come hai fatto a trovarci?
12: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
1: Dove sono i cinque?
9: No.
1: Miliardi in lingotti d'oro!
0: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
2: Me la ricordo.
0: Dammela.
2: Eh no.
0: Dammi sta scatola.
2: L'ho nascosta.
0: Bella scondiglia.
13: Come si sente oggi?
14: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata.

0: oltre il nostro reef. Un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è? Qualcosa tra i denti?

0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
1: Però!
3: Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
1: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
4: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
1: Oh! Oh!
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
9: Scusa, ho bisogno di parlarti.
10: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
9: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
11: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
9: Cazzo! Mi serve un lavoro.
12: Hai già lavorato in cucina?
9: Scusate. Certo.
12: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
9: Ma che ore sono?
12: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
9: Sa che posso anche cucinare.
13: Ha detto che è un cuoco, chef.
9: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
13: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
9: Io non c'entro niente.
10: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
12: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.

0: to me.
1: Dovremmo aggiungere una specialità. Da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare. Qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia. Una cosa che sai fare solo tu.
2: I was lost, I've been kept.
3: È da pazzi!
4: Lo so!
1: Cos'è?
4: È per te.
2: And the world still so wild, called to me.
1: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
5: Scusi, qual è il suo nome?
1: Anthony Bourdain.
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Buon pomeriggio, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, è arrivato dal governo il taglio dei fondi che avrebbero dovuto servire, dovrebbero servire per fare del porto di Taranto un hub per l'eolico offshore. Il taglio riguarda sia Taranto che Augusta, che erano stati individuati come i due poli dove sviluppare le piattaforme dell'eolico offshore. Parliamo di questo con un grande esperto in materia portuale, Michele Conte, presidente di Federmanager, che è collegato telefonicamente con noi. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, è arrivato questo taglio che compromette, almeno così pare, la possibilità di sviluppare compiutamente il lab dell'eolico offshore a Taranto. Un suo commento, un suo primo commento, poi però le darò un aggiornamento perché ci sono anche i chiarimenti del ministro Pichetto Fratin.
1: Allora, ovviamente purtroppo c'è stupore per questa notizia nel momento in cui da tutte le parti, regione, provincia, comune, governo, parti sociali, si rivendica una nuova era per Taranto, una reindustrializzazione, anzi no, forse la parola reindustrializzazione non è più una buona parola, ma diventa una bestemmia per Taranto.
0: Diversificazione.
1: Diversificazione, sì, addirittura si è arrivati a utilizzare il termine emancipazione dalla siderurgia. Quindi ci troviamo in un momento in cui tutti quanti implorano, promettono, assegnano risorse per questo territorio e poi le risposte invece agghiaccianti, le risposte che tolgono il respiro sono queste che arrivano così al buio a Taranto.
0: E allora, prego, concluda, concluda.
1: No, no, è appunto, dicevo, ci si stava attrezzando per questa nuova realtà, proprio giorno 1 di ottobre Federmanager Propeller insieme con la Deutsche Bank terranno un convegno su appunto le risorse della Blue Economy, ma se questi sono i prodromi diciamo del futuro ho l'impressione che avremo ben poco da raccontarci.
0: E allora appare tutto molto contraddittorio, quindi da una parte ci si impegna, almeno a parole, per, come diceva lei giustamente, per emancipare Taranto dalla dipendenza dalla siderurgia e poi invece arrivano questi colpi.

0: che tagliano le possibilità di sviluppi paralleli o alternativi. Però ci sentiamo adesso e ci vediamo il servizio che ha preparato Valentina Castellaneta, che riassume un po' quello che è accaduto. Poi leggeremo invece le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Frattini.
1: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata a basso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione a ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
0: E allora, Presidente Conte, leggiamo le dichiarazioni che sono arrivate dal Ministro Pichetto Frattini, il quale ha detto: voglio smontare quella che sta già montando come una polemica a proposito di questo taglio dei fondi. E dice Frattin, il Ministro Giorgetti ha semplicemente tagliato delle somme dei fondi non spesi. E in particolare, dice Pichetto Frattin, la norma, quella che stanziava i fondi, è del 2023, il decreto del 2025. Il ministro Giorgetti ha tolto una parte di ciò che non si era speso a tutt'oggi. Quindi, Frattin, il ministro lascia intendere: vi abbiamo tolto i soldi che non siete riusciti a spendere. Almeno questo si comprende dalle sue dichiarazioni. Poi dice: si tratta di 38 milioni, non certo di miliardi, e già nel 2027 c'è l'impegno di inserire sul bilancio del Ministero dell'Ambiente le somme che sono state attualmente sottratte. E poi si parla, dice: non è un fatto improvviso, perché c'era una lettera di sollecito da parte della direzione, immaginiamo del Ministero, all'autorità portuale. Conte, come commenta questa dichiarazione del ministro?
2: È la solita, praticamente, il solito giro di parole per scaricare a qualche altro le responsabilità. Io sono convinto che in questo momento ci fosse qualcuno dell'autorità portuale a rispondere a queste affermazioni del ministro Pochetto Frattin, sicuramente direbbe che la responsabilità non è dell'autorità portuale, ma è di una procedura evidentemente che non è andata a buon fine, perché forse è stata improvvisata, poco seguita e molto probabilmente anche bloccata a livello ministeriale. Sono storie, è dal 22 che si va avanti su questa storia. Purtroppo c'è poco da fare, i tempi sono quelli che sono, ed ecco perché non si doveva da parte degli enti locali favorire la decrescita industriale, se non addirittura il fermo industriale, proprio perché nulla era pronto, nulla è programmato e nulla ci sarà ancora per gli anni a venire. Per cui auguriamoci che la situazione della siderurgia venga ripristinata a livello giudiziario, in maniera tale che quella valvola di sfogo possa ancora continuare nel tempo giusto perché le altre risorse possano essere

0: essere prima assegnate e poi messe a frutto.
1: E a proposito di questo, c'è il via libera del Senato al decreto che stanzia altri 100,5 milioni per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva. Quindi dopo il via libera della Camera c'è anche l'approvazione da parte del Senato. Un commento veloce su questo, perché siamo già in chiusura.
0: Gioco forza, bisognerà che il governo, purtroppo, di decreto in decreto tenga in piedi una realtà che non è una realtà come dire da panificio, dove si inforna il pane dopo ore esce fuori pronto per essere venduto. È chiaro che in una realtà così grande come lo stabilimento siderurgico il denaro si spende molto, ma molto rapidamente, per cui fino a che non ci sarà una stabilizzazione delle situazioni per la siderurgia si andrà avanti sempre con provvedimenti, una volta si diceva tampone, ma io dico a pezze proprio, insomma pezzettini. È una realtà che sicuramente è in contrasto. Io stamattina sentivo al TG3 che c'era l'intervista ad una signora dei tamburi, una delle prime che ha visto il marito licenziato, che diceva: io non so più come pagare il mutuo, mi trovo nella condizione che praticamente devo andare in chiesa a chiedere qualche aiuto perché io possa andare avanti. È una voce che si sta cominciando a sentire, e chissà purtroppo quante altre ne dovremo sentire se la situazione non viene presa di petto e risolta, in attesa appunto che si possano stabilire tutte le altre realtà che possono eventualmente essere iniziate sulla città di Taranto.
1: Speriamo di uscire presto da questo tunnel. Grazie Michele Conte, presidente di
0: Federmanager. Grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie a voi per l'attenzione a queste problematiche.
1: Grazie.
0: Buona giornata, salve.
1: Grazie Michele Conte e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe, era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Joe, ti ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è, Shady?
2: Che genere
3: lei
2: è, Shady?
3: Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
0: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
8: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
6: Cazzo!
5: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate. Certo.
9: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
6: Ma che ore sono?
9: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare.
6: Ha detto che è un cuoco, chef.
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
6: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
10: Ah sì?
5: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony.
7: Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
9: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild, called to be. Dovremmo aggiungere una specie.

0: Specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
1: I've been kept. È da pazzi!
2: Lo so!
0: Cos'è?
2: È per te. And the world still so
0: wild, called to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Rosso di sera.
1: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Fatti del giorno.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
1: Rosso di sera.
0: L'informazione della sera su Cittadella.
1: Su Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
5: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida la vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
4: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni, dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
5: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
4: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
5: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
0: Cittadella.
1: Cittadella.
0: New hit.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo

0: piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Grave scontro tra una moto e un minibus elettrico della Kima Mobilità, codice rosso per il Centauro. È accaduto ieri sera a Taranto in via Cesare Battisti e ad avere la peggio è stato il motociclista di 52 anni, rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo pubblico. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno soccorso l'uomo che ha riportato una grave emorragia, trasportandolo d'urgenza in codice rosso al Santissima Annunziata. Presenti per i rilievi la polizia locale, i vigili del fuoco e la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira. Ex Ilva, è stato sospeso lo sciopero oltranza dei lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto di acciaierie d'Italia a Taranto. FIM, FIOM, UILM, RSU hanno revocato il presidio dopo le garanzie sul pagamento degli stipendi di agosto previsto per il 25 settembre e rassicurazioni INPS sulla cassa integrazione. Il lavoro riprende quindi oggi alle ore 15, ma

0: sindacati promettono una nuova agitazione se le scadenze non saranno rispettate. Intanto al Senato prosegue l'iter di conversione del decreto sull'ex Ilva, mentre l'ex ministro Orlando chiede un intervento pubblico per garantire la tenuta occupazionale. Taranto ha subito un pesante taglio ai fondi per l'eolico offshore. La quota destinata al porto scende da 28,5 a 13,94 milioni di euro nell'ambito del ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Ambiente, che ha quasi dimezzato le risorse totali portandole a 38,3 milioni. La sforbiciata colpisce anche Augusta, ridotta a 24,35 milioni di euro. La decisione frena le speranze di riconversione economica e riscatto occupazionale per l'area ionica, che vedeva nel lab delle pale galleggianti un'alternativa alla crisi dell'ex Ilva. Torniamo ora a parlare del blitz antimafia a Manduria. Un presunto sistema estorsivo ai danni della postazione del 118 di Avetrana è tra i dettagli emersi nell'inchiesta della DDA di Lecce, sfociata nell'arresto di 21 persone. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2023 l'associazione assegnataria avrebbe versato 9.700 euro in tre tranche. Il mandato sarebbe partito dal carcere di Spoleto da Pietro Tondo, per poi essere eseguito dal fratello Bonaventura e da Salvatore Laneve. Negli atti si evidenzia anche la minaccia sventata di un raid punitivo con danneggiamenti per sollecitare i pagamenti destinati poi al sostentamento del detenuto. Voltiamo pagina, sarà il ponte di volo di nave Andrea Doria a ospitare a Taranto dal 28 al 30 settembre la 32esima edizione del campionato italiano interforze di tiro a volo, specialità Trap 1. La gara, organizzata dalla Marina Militare con la TIFAV e lo Stato Maggiore della Difesa, vedrà sfidarsi 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato su 100 piattelli. Al miglior tiratore andranno la medaglia d'oro e il titolo di campione interforze 2026. L'evento si chiuderà il 30 settembre con finali e premiazioni alla presenza dei vertici sportivi e militari. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: In eccellenza il Taranto verso la sfida contro il Novoli. La formazione ionica potrebbe avere il pubblico delle grandi occasioni in consegna. I 2.500 abbonamenti si potrebbero raggiungere 10.000 unità sugli spalti dell'impianto rinnovato del Lione Salinella. In Serie D girone H, Martina, che analizza le prime 4 giornate di campionato, 6 punti su 12, in attesa di comprendere dopo la sfida di Nardò che tipo di ottobre sarà e quali equilibri ci saranno nel campionato dei martinesi. Ieri intanto si è giocato il secondo turno del campionato di futsal maschile di Serie A2 dell'Italia. Il Taranto ha pareggiato per 4-4 in casa contro il Messina e sempre ieri è stata presentata l'Erefinet Dinamo Taranto, che a partire da sabato giocherà nel campionato di basket di B femminile.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Visual Radio TV. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella Top Compilation. Tutte le novità e le hits del momento in rotazione.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: PTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.

que Xiomar, perché non te ne rende, o sai che devo fare, e con mio pane non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai, tu sei

0: Ai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
4: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
3: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni, dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici come

0: spiegato dal suo avvocato che, secondo quanto raccontava di lui stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
1: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura a malafune di sicurezza, non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
0: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
1: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature ma anche temporali nel sud Italia. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. News Hit.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.

0: Mai troppo tarde. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Grave scontro tra una moto e un minibus elettrico della Kima Mobilità, codice rosso per il Centauro, è accaduto ieri sera a Taranto in via Cesare Battisti e ad avere la peggio è stato il motociclista di 52 anni, rimasto incastrato con le gambe sotto il mezzo pubblico. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul posto, hanno soccorso l'uomo che ha riportato una grave emorragia, trasportandolo d'urgenza in codice rosso al Santissima Annunziata. Presenti per i rilievi la polizia locale, i vigili del fuoco e la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira. Ex Ilva, è stato sospeso lo sciopero a oltranza dei lavoratori della SEMAT, azienda dell'indotto di acciaierie d'Italia a Taranto. FIM, FIOM, UILM, RSU hanno revocato il presidio dopo le garanzie sul pagamento degli stipendi di agosto previsto per il 25 settembre e rassicurazioni INPS sulla cassa integrazione. Il lavoro riprende quindi oggi alle ore 15, ma i sindacati promettono una nuova agitazione se le scadenze non saranno rispettate. Intanto al Senato prosegue l'iter di conversione del decreto sulle ex Silva, mentre l'ex ministro Orlando chiede un intervento pubblico per garantire la tenuta occupazionale. Taranto ha subito un pesante taglio ai fondi per l'eolico offshore. La quota destinata al porto scende da 28,5 a 13,94 milioni di euro nell'ambito del ridimensionamento deciso dal Ministero dell'Ambiente, che ha quasi dimezzato le risorse totali portandole a 38,3 milioni. La sforbiciata colpisce anche Augusta, ridotta a 24,35 milioni di euro. La decisione frena le speranze di riconversione economica e riscatto occupazionale per l'area ionica, che vedeva nell'hub delle pale galleggianti un'alternativa alla crisi dell'ex Ilva. Torniamo ora a parlare del blitz antimafia a Manduria. Un presunto sistema estorsivo ai danni della postazione del 118 di Avetrana è tra i dettagli emersi nell'inchiesta della DDA di Lecce, sfociata nell'arresto di 21 persone. Secondo l'accusa, tra il 2022 e il 2023 l'associazione assegnataria avrebbe versato 9.700 euro in tre tranche. Il mandato sarebbe partito dal carcere di Spoleto da Pietro Tondo, per poi essere seguito dal fratello Bonaventura e da Salvatore Laneve. Negli atti si evidenzia anche la minaccia sventata di un raid punitivo con danneggiamenti per sollecitare i pagamenti destinati poi al sostentamento del detenuto. Voltiamo pagina, sarà il ponte di volo di nave Andrea Doria a ospitare a Taranto dal 28 al 30 settembre la 32esima edizione del campionato italiano interforze di tiro a volo, specialità Trap 1. La gara, organizzata dalla Marina Militare con la TIFAV e lo Stato Maggiore della Difesa, vedrà sfidarsi 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato su 100 piattelli. Al miglior tiratore andranno la medaglia d'oro e il titolo di campione interforze 2026. L'evento si chiuderà il 30 settembre con finali e premiazioni alla presenza dei vertici sportivi e militari. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: In eccellenza il Taranto verso la sfida contro il Novoli. La formazione ionica potrebbe avere il pubblico delle grandi occasioni in consegna. I 2.500 abbonamenti si potrebbero raggiungere 10.000 unità sugli spalti dell'impianto rinnovato del Lione Salinella. In serie di girone H, Martina, che analizza le prime 4 giornate di campionato, 6 punti su 12, in attesa di comprendere dopo la sfida di Nardò che tipo di ottobre sarà e quali equilibri ci saranno nel campionato dei martinesi. Ieri intanto si è giocato il secondo turno del campionato di futsal maschile di Serie A2 dell'Italia. Il Taranto ha pareggiato per 4-4 in casa contro il Messina e sempre ieri è stata presentata l'Erefinet Dinamo Taranto, che a partire da sabato giocherà nel campionato di basket di B femminile.
2: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: porque si no me muero.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Duvio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre, dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara. Dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice solo soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato.

0: costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia, sai? Un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino, su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Pazzo. Porca!
10: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
11: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
12: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
13: Tu salverai il mondo!
10: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
14: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
10: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Cazzo. Creiamo la storia.
15: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
14: Cazzo!
5: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così. Bang, bang, bang. Woo! Woo! Bella sensazione, vero? Bravissima.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Rosso di sera.
17: Rosso di sera.
16: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
18: Nuova puntata di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Il porto e l'AMIU, l'ex AMIU, l'attuale Kim Ambiente, due spine nel fianco dell'economia della città. Ne parliamo questa sera con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buonasera Carmelo.
19: Buonasera Enzo, buonasera a tutti.
18: E allora, poi nella seconda parte parleremo anche delle BRT, del nuovo intervento che è stato fatto, il ponte che collegherà, che scavalcherà la ferrovia praticamente per consentire il passaggio dei bus BRT. E tu che sei Will Trasporti, quindi chi meglio di te potrà commentare questo intervento e speriamo i benefici che porterà questo intervento. Ma parleremo anche del tetto agli studenti stranieri nelle classi, così come questo in chiusura di trasmissione, così come pensato dal governo. E avremo una testimonianza molto controcorrente, quella di Pierfranco Bruni, intellettuale certamente ascrivibile al mondo della destra, che ha un'opinione completamente diversa da quella del governo Meloni. Ma cominciamo con le spine, Carmelo. Il porto è di oggi, di stamattina, la notizia del definanziamento del progetto per fare del porto di Taranto un hub per l'eolico offshore. In pratica è quasi dimezzata la somma che era a disposizione e sono ovviamente divampate le polemiche. Un tuo primo commento, poi vedremo il servizio che riassume questa vicenda.
19: Il mio primo commento è: continuiamo a dimostrare che a Taranto gli investimenti non si riescono a finalizzare, i progetti rimangono lì a decantare anni. Queste risorse erano state assegnate 2 anni fa per il consolidamento della parte di radice del molo polisettoriale per permettere appunto il futuro insediamento dell'hub dell'eolico. Nel frattempo l'autorità portuale aveva anche messo in discussione la concessione con Ilport, proprio perché quegli spazi coincidevano con la concessione in Ilport, avevano trovato un accordo sulla suddivisione delle aree. Adesso, definanziando il progetto di consolidamento della banchina che avrebbe, ripeto, messo quella struttura nelle condizioni tecniche di sicurezza di poter sopportare le portate dei carichi che sarebbero dovuti insistere su quell'area, tutto viene messo in discussione e speriamo che tutto questo, unitamente alla questione che nelle scorse settimane è uscita con il porto sull'escussione da parte dell'autorità di sistema portuale della penale sulla concessione per il mancato raggiungimento degli obiettivi dei primi 5 anni, speriamo non mettano in fibrillazione l'operatore e non creino ulteriori problemi ai lavoratori del porto di Taranto, vista la fase delicata, visto tutti gli sforzi che stiamo facendo per mettere finalmente in campo la riqualificazione professionale, visto gli sforzi che con la deputatura ionica stiamo cercando di fare a Roma.
18: Perché in questo progetto dell'hub eolico avrebbero dovuto trovare sistemazione gli ex TCT, giusto?
19: Gli ex TCT avrebbero prima dovuto trovare sistemazione in Ilport, poi in Ferretti, poi in Renexia, poi...
18: Insomma, virtualmente vengono spostati da un progetto all'altro, di fatto continuano a stare fermi.
19: Continuano a stare fermi e noi la riqualificazione l'avevamo progettata proprio su queste linee di sviluppo e non è ancora partita, quindi se ci fosse stata una certezza sulle linee di sviluppo noi avremmo potuto indirizzare ancora meglio la formazione proprio sulle mansioni specifiche necessarie a quel tipo di attività. Purtroppo ancora è tutto incerto, ciò che è certo è che non siamo riusciti ancora a produrre il progetto della riqualificazione dello Yard Bellili, non siamo riusciti a produrre ancora il progetto per la riqualificazione di quell'area. Io non voglio difendere nessuno, però è comprensibile che in un momento in cui le risorse vengono tutte tirate da un lato all'altro nei vari territori italiani per la preparazione della legge finanziaria...
18: Che ci accompagnerà alle prossime elezioni, quindi... Diciamo, la torta fa gola a tanti,
19: meno male che
18: anche in previsione elettorale. Però ti fermo, vediamoci il servizio che ha preparato Valentina Castellaneta su questo aspetto specifico del porto, cioè il definanziamento del progetto dell'hub eolico.
15: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista di prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata

0: alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
1: Carmelo Sasso, allora, abbiamo sentito quello che è accaduto, però registriamo già le dichiarazioni del ministro per l'ambiente Pichetto Fratin, il quale ha percepito che stava per montare la polemica, ha provato a sgonfiare la polemica, vediamo in che modo, con quali dichiarazioni. Lui dice la norma che ipotizzava questo stanziamento è del 2023, il decreto è arrivato nel 2025, Giorgetti, cioè il ministro, quello che ha il portafoglio in mano, ha tolto una parte di ciò che non si era speso a tutt'oggi. Quindi dice il problema, questo lo leggiamo tra le righe, il problema è vostro che non avete speso questi soldi. E sono 38 milioni, dice Frattini, non parliamo certo di miliardi, e però dice anche che c'è l'impegno suo sul bilancio 2027 di inserire di nuovo queste somme. Poi parla, e qui chiedo a te un chiarimento, parla di una lettera di sollecito che era stata fatta all'autorità portuale. Ne sappiamo qualcosa?
2: Sì, lo stavo dicendo prima in maniera un po' più...
1: No, diciamolo in modo più crudo, insomma.
2: E abbiamo da un anno, purtroppo, da quando è venuto a mancare l'ingegner D'Araio, c'è un po' più di difficoltà a mettere i progetti in campo. Abbiamo, peraltro, l'ufficio tecnico privo del capo ufficio, la procedura concorsuale...
1: Dell'ufficio tecnico dell'autorità portuale,
2: parliamo, sì. Portuale, sì. Era stato il presidente Prita, aveva messo un bando di concorso per titoli esami che è stato poi ritirato dal commissario Gugliotti ed è stato rimodulato. Da quello che ci è dato sapere pare che sia stato quasi definito quale sarà il nuovo tecnico, quindi speriamo che questo rallentamento, mettiamola così, che abbiamo avuto in questo anno tra il commissariamento e l'insediamento di Gugliotti possa essere recuperato, perché anche sulla questione dello Yard Bellili c'è la questione delle risorse che mancano, però insieme alle risorse che mancano, mancano anche i progetti che metterebbero nelle condizioni altre istituzioni tipo il RUC del CIS di dirottare alcune risorse disponibili su quel progetto. Purtroppo le risorse non si possono regalare, non si possono assegnare così a simpatia, devono essere assegnate dei progetti e soprattutto quando le risorse vengono assegnate
1: i progetti devono essere realizzati,
2: impegnate con dei Benissimo. Progetti perlomeno preliminari, altrimenti poi arriva la finanziaria, passa qualcuno e se li prende.
1: E poi ha concluso Frattini dicendo: l'investimento di questo governo per Taranto è stato di 1 miliardo, è legato all'Ilva ma è legato anche a un disegno complessivo di quello che sarà comunque il futuro di quel territorio, cioè del nostro territorio. E perché non si spendono i soldi, Sasso?
2: C'è una, l'abbiamo forse già detto qualche altra volta insieme, c'è una ormai atavica incapacità, impossibilità, difficoltà a mettere a terra gli investimenti. Io potrei fare un lungo elenco: 15 anni per realizzare la PS logistica, 8 anni per consolidare il terminal container, 25 anni per non effettuare i dragaggi che ancora non ci siamo riusciti nel porto di Taranto. Quindi
1: ricordiamo anche i 13-14 anni, credo, per ottenere l'autorizzazione per le attuali pale eoliche.
2: A 13 anni sì, per quel bellissimo impianto in fissione che doveva essere l'emblema del fatto che a Taranto si potevano realizzare, installare i parchi eolici, e c'è rimasto solo quelle 10 pale lì all'ida azzurro, che onestamente a me non piacciono proprio, e tutto il resto nel frattempo è andato via dal progetto di Renexia, e adesso ancora più preoccupante quello che sta accadendo in queste ore, e a mio avviso ancora più preoccupante
1: Renex è andato

0: a Vasto, se non ricordo male.
1: Sì,
0: cioè, ma è possibile che Vasto sia più appetibile di Taranto?
1: Prima di tutto dobbiamo ricordare che tutto...
0: Renexia, che è la proprietaria degli attuali impianti di paleoliche.
1: Dobbiamo ricordare che l'imprenditore Tutto è di Chieti, quindi sicuramente avrà trovato a casa sua, nella sua regione, condizioni di miglior vantaggio rispetto a quelle che non ha trovato sul territorio, perché a Taranto, anche legata alla questione del sito SIN, del sito di interesse nazionale, per dell'inquinamento, eccetera, e tutte le altre questioni, c'è una normativa ancora più stringente rispetto a tutta una serie di questioni, e quindi se non riusciamo a migliorare dal punto di vista politico-territoriale, nell'assistenza, nell'essere vicini ad aiutare gli imprenditori e soprattutto i grossi player che si sono via via affacciati e poi se ne sono via via scappati.
0: Possiamo usare una metafora calcistica, giochiamo molto a centrocampo ma poi ci manca la finalizzazione, l'ultimo passaggio è quello che segna poi alla fine.
1: Molti convegni, molte idee,
0: appunto si gioca molto a centrocampo,
1: ottime prospettive per il futuro ma pochissimi risultati, pochissime realtà.
0: Voglio leggere le dichiarazioni del sindaco Bitetti su questa vicenda del definanziamento del progetto Hub Eolico. Dice il sindaco: tra le leve di sviluppo che avevamo chiesto al governo c'erano proprio il comparto delle energie alternative e il porto. Dimezzare la provvista economica significa deprimere in un colpo solo entrambe queste prospettive, dice il sindaco. Vogliamo sperare che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo, diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, dice il sindaco, ma di carattere politico. E scegliere di ridurre quell'investimento infatti significa precludere al nostro territorio la possibilità di sviluppare economie alternative. E queste sono le dichiarazioni del sindaco Bitetti. Quindi, dice Bitetti, più che un segnale finanziario si rischia di che questa decisione possa essere percepita come un segnale politico, insomma.
1: Se
0: di scarsa attenzione verso il territorio a dispetto delle parole, degli impegni, eccetera.
1: Se si voleva dare un senso, se si vuole dare un senso alle parole che si dicono nel recuperare gli esuberi che ci sono in Ilva, in ex Ilva, in altre attività, concorre in altre attività nuove, e qualcuno ai tavoli romani parla di 17 nuove attività di impresa, non so che tempi ci saranno per mettere le 17 attività di impresa, visto che negli ultimi anni una, non mi ricordo, che siamo riusciti a metterla a terra. Una di quelle che poteva veramente servire dal punto di vista qualitativo sul numero delle maestranze necessarie al ciclo era proprio quello legato al lab dell'eolico. Quindi se parliamo di numeri di esuberi intorno di migliaia di lavoratori, in quella realtà si sarebbe...
0: Una fetta di quei lavoratori potevano essere impiegati.
1: Mentre
0: insomma
1: le altre attività portuali hanno delle ricadute occupazionali molto più
0: contenute,
1: blande,
0: sì.
1: Quella è poiché è un'attività di assemblaggio, di logistica, di movimentazione, diverse attività collegate, tutte altamente specializzate, avrebbero potuto dare anche alcune legate alla metalmeccanica, ai montaggi, avrebbero potuto essere il naturale sbocco, oltre che per i 300 TCT che numericamente si sarebbero...
0: Anche per una parte degli esuberi che purtroppo
1: prima
0: ci, saranno per l'ex Ilva. Chiudiamo qui la questione porto, ne apriamo un'altra. Tu sei molto agguerrito sulla vicenda AMIU, l'ex AMIU Chima Ambiente. Ieri sera, come sai, abbiamo avuto ospite in collegamento l'amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Gaetano Nacci. In questo servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale abbiamo riepilogato i pensieri fondamentali che ha espresso ieri l'amministratore. Quindi chiederei al nostro Gisberto Nicoletti, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio con le dichiarazioni dell'ingegner Nacci.
2: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
3: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
4: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato
3: il progetto di bilancio al 31/12/2025.
2: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
3: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
2: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
3: Le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
2: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
3: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
2: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chimambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
3: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chimambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
2: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
3: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
0: Allora, Carmine, l'abbiamo ascoltato, ha detto in modo molto chiaro che la situazione è complessa.
1: L'abbiamo detto prima di lui.
0: Non si è sbilanciato, ha detto dobbiamo attendere il bilancio di fine anno, al 31/12/2025.
1: No, ha detto che puntano a chiudere il bilancio a ottobre.
0: Sì, quindi
1: penso la scadenza è a giugno.
0: A giugno scorso.
1: 25. Loro hanno approvato a luglio, AMI ha approvato a luglio in proroga il 24. E adesso la scadenza del 25 sarebbe giugno 26 e l'amministratura ha dichiarato.
0: Sappiamo che stanno procedendo in modo molto veloce.
1: Ha dichiarato
0: per
1: che vuole chiudere, essere molto smart e chiudere a ottobre.
0: Benissimo. Poi ha sollevato la questione dell'erario. Quindi abbiamo scoperto che.
1: Forse l'ha scoperto lui. Noi lo diciamo da qualche anno questo.
0: Che più di metà del debito dell'AMI è costituito dal mancato pagamento delle tasse all'erario, insomma, no?
1: Sì, ed è una questione atavica che va avanti.
0: E lui ha detto è intollerabile questa cosa, poi successivamente ha parlato anche di immorale, ha detto è immorale questa
1: allora,
0: cosa.
1: Che sia una questione non propriamente corretta, lo abbiamo rilevato, lo rileviamo da anni. Forse non essendo di Taranto non conosce la storia, non gliel'hanno raccontata, gliel'hanno raccontata male. Questi sono debiti che rinvengono dal dissesto. La questione dell'impianto servì a evitare ulteriori danni sul dissesto, durante il dissesto. Quindi ora fa di dire che tutto quello che hanno fatto gli altri è sbagliato, è la cosa più facile di questo mondo. Quando si accetta una sfida del genere si dovrebbe conoscere a che cosa si va incontro. Amio aveva già un ritardo nei pagamenti, che poi non è che le tasse non le paga, le tasse le paga in ritardo facendo dei piani di rientro, pagando le dovute spese. Il problema qual è? Il problema è che nel corso degli anni Amio, avendo perso degli asset produttivi strategici quando si sono fermati gli impianti, ha iniziato ad avere, giustamente, essendo una società che era basata sulla raccolta, lo spazzamento, come si dice in maniera un po' crudele, e lo smaltimento di rifiuti aveva solo costi, questa azienda si sosteneva anche con le rendite degli impianti. Nel momento in cui nel 2013 gli impianti si sono fermati, ci sono state perdite mancati guadagni importanti da parte dell'azienda, è lì che si è andata a sbilanciare la gestione, perché il personale, la struttura era basata su un'azienda che aveva costi ma aveva anche delle entrate. Quando tu fermi gli impianti, l'azienda si deve reggere se che esclusivamente col contratto di servizi, lì c'è stato uno sbilancio. Poi nel 2018-2019 sono comparsi anche dei debiti tra virgolette che non erano previsti, perché c'era stato un errore di valutazione durante l'amministrazione Stefania. Per un periodo di 7 anni erano stati versati contributi in meno, quindi la massa debitoria è raddoppiata. Adesso pagare la massa debitoria diversamente che con la massa debitoria verso l'erario, diversamente con una realizzazione, è assolutamente impossibile. C'è da dire che, così come ha detto in conclusione l'amministratore unico, quando ci sono state da fare delle scelte sul pagare l'erario, pagare i fornitori per mandare avanti i servizi,
0: si è preferito pagare i fornitori e i lavoratori per dare continuità al servizio.
1: E quindi dire adesso che...
0: Però diciamo, stando alle cifre che sono venute fuori ieri durante la chiacchierata che abbiamo fatto con l'amministratore di Chimambiente, su un deficit che si aggira intorno ai 45 milioni, oltre 22-23 milioni sono i debiti con l'erario, è una cifra impressionante.
1: Questa mattina, grazie a una delle poche memorie storiche che sono rimaste a tanto, sono riuscito a ritrovare dei prospetti dell'Amio Spa, quella bella col nome originale, del 2006-2007. Ho davanti agli occhi un prospetto che riepiloga le entrate dell'impianto dell'incenerimento dal 2001, l'anno che fu messo in servizio, al 2005.
0: Parliamo del termovalorizzatore praticamente.
1: Parliamo del ferrovecchio.
0: Allora, sì, che oggi è ridotto praticamente a rottame, che in una perizia di 3 anni fa, del 2023, era valutato circa 40 milioni di euro. Oggi, come ha confermato ieri Nacci, è drasticamente svalutato, insomma. Io chiederei al nostro Gisberto Nicoletti di mandare l'immagine di questa tabella che tu stai citando adesso. Ecco, la vediamo. Quindi che cosa leggiamo da questa tabella?
1: Che dal 2001 al 2005.
0: Quindi alla prima colonna in alto a sinistra,
1: sì,
0: insomma.
1: Sono stati conferiti presso l'impianto il primo anno in solo 4 mesi 12.500 tonnellate, via discorrendo.
0: Per arrivare fino a 63.452 tonnellate.
1: Mi hanno spiegato persone più esperte di me che quell'impianto era autorizzato ad arrivare a 100.000 e non è mai arrivato. Nel 2005, in cui il conferimento è stato di 63.000 tonnellate, c'è stata una remunerazione di quasi 7 milioni di euro. Credo che...
0: Quindi questo impianto era produttivo, valeva qualcosa, insomma.
1: Un ferrovecchio che avrebbe consentito alla società di continuare a rimanere in equilibrio, di continuare a pagare i debiti, di continuare a pagare l'erario, di continuare a pagare tutto. Quando poi nel 2013 l'impianto è stato fermato,
0: quella produzione non c'è stata più e quelle cifre non sono più
1: entrate. Parliamo di 700-800 mila euro al mese.
0: Domanda, perché quell'impianto è finito in malora?
1: È finito in malora perché non c'è stata la capacità di tenerlo in vita, non c'è stata la capacità né di...
0: Non c'è stata la capacità o è stata una scelta?
1: È stata una scelta, forse qualcuno ha trovato più conveniente economico rivolgersi a un altro inceneritore là vicino, invece che mettere di nuovo in marcia o creare un progetto o mettere delle risorse, perché in quel periodo, parliamo del 2013, eravamo ancora in uscita dal dissesto, quindi il comune non aveva sicuramente tutte queste forze per poter mettere in piedi un investimento sul revamping di un impianto del genere. Si sarebbe dovuto trovare una soluzione alternativa con un project, con altre possibilità, un partenariato pubblico-privato, le possibilità che all'epoca erano percorribili, e sicuramente non si sarebbe dovuto perdere un utile di 8 milioni, di 6-7 milioni di euro all'anno per andare incontro a un costo di conferimento presso un impianto privato, quindi un mancato guadagno sommato a un costo.
0: E sempre a proposito del termovalorizzatore, abbiamo chiesto ieri all'amministratore che fine avessero fatto i due project financing che erano stati presentati. Lui ha detto le procedure sono sospese, non revocate, in attesa della nuova AIA.
1: Ha deciso bene, diceva dicevo a un mio amico, non riesco a capire, a comprendere il perché. Lui ha dato delle motivazioni ieri che io onestamente non so, forse sarà un mio limite, non sono riuscito a comprendere. L'AIA deve servire ad autorizzare un impianto, il comune avrebbe dovuto decidere perlomeno la proprietà e soprattutto la politica, continua a dire il consiglio comunale che su queste scelte strategiche dovrebbe essere coinvolto.
0: Ricordiamo che è stata fatta richiesta di convocazione della seduta sullo...
1: È stata rifatta, perché era stata già fatta, era stata sbagliata e quindi il consiglio non si è...
0: Va bene, hanno rifatto la richiesta.
1: Abbiamo aspettato
0: sì.
1: I giochi del Mediterraneo fino a che poi arrivasse uno da Trani a dirci che l'azienda stava fallendo. Quindi, questa è la nostra città, questa è la situazione. Noi siamo di fronte a una situazione che credo che il sindaco debba, oltre che lavorare, come ha dichiarato, dalla mattina alla sera, dovrebbe cominciare a condividere un pochino le scelte che sono state già compiute, perché se siamo a questo punto è perché delle scelte sono state già compiute.
0: E secondo te in quale direzione vanno queste scelte?
1: E lo ha detto ieri l'amministratore unico. Le scelte, le strade ormai sono quelle, gli atti sono stati compiuti, e la due diligence è stata ritirata, la nuova rivalutazione degli impianti è stata richiesta ed è stata ottenuta, ed è un documento che ha un valore. Così come la richiesta dell'AIA è stata presentata, a noi non è stato dato capire ancora, né a noi né alla città, ripeto, né al Consiglio Comunale, è stato dato sapere con quale tipo di impostazione, se quale tipo di tecnologia, quali tipi di rifiuti, se all'interno dell'AIA sono previsti, come prevedeva un progetto di finanza, anche, faccio un esempio, i rifiuti ROT, i rifiuti ospedalieri trattati, o se questa cosa non c'è più, se si va sulla tecnologia del CSS.
0: Che epilogo prevedi per l'AMIO?
1: Sicuro non siamo in una situazione positiva, sicuro credo che se si potevano complicare le cose si sono complicate ancora di più. Se poi qualcuno ha una strada già tracciata, dovrebbe avere il buon senso di dirlo, di rendere edotta la città, di rendere edotta la politica, di dirci che scelte sono state compiute, perché ripeto...
0: Anche perché la questione AMIU, clima ambiente, non è una questione meramente aziendale, perché qui stiamo parlando di un servizio essenziale per la città.
1: Sì, forse molti non si rendono conto, quando parlano, ieri sentivo parlare dell'ingresso del privato.
0: Sì.
1: L'ingresso del privato dove? In una società pubblica che ha un contratto in house? E come fa il comune a affidare il contratto in house a un'azienda pubblica che ha dentro un privato?
0: Va bene, avremo modo di parlare ancora del...
1: Un'altra...
0: Sì, prego, veloce.
1: Solo piccolo appunto. Ieri ho sentito parlare di moralità, di ciò che è morale, di ciò che è immorale. Io sono tarantino, tante generazioni, e difficilmente riesco a accettare lezioni di moralità così a cuor leggero. La moralità è un concetto importante, è un concetto individuale che ognuno di noi sente proprio. Pure per me, io vedo tante cose immorali, pure io, però non mi permetto mai di giudicare ciò che è morale da un lato e ciò che è immorale dall'altro. Vediamo manager, funzionari della regione che migrano verso aziende private che lavorano in settori strategici in cui la regione, senza rispettare il pantufflage, non ci siamo mai permessi di rilevare o di dire niente. Venire qui in una città piena di problemi, in una società in cui i problemi sono ben noti e conosciuti, non c'era bisogno di un ulteriore, diciamo così, sottolineatura di quelle che sono le nostre difficoltà, venire a fare pure lezioni di moralità e di ciò che, ripeto, è corretto, non è corretto. Per noi è corretto rispettare le leggi, per noi è corretto, quando si assumono incarichi pubblici plurimi, non avere incarichi presso società private che magari sono anche concorrenti. La moralità è un concetto abbastanza
0: ampio
1: per noi.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Dobbiamo anche sottolineare che tempo fa, quando furono sollevate queste perplessità sugli incarichi, sui molteplici incarichi, l'assessore alle partecipate Cataldino sottolineò, chiarì che era tutto in regola. Chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera, adesso linea alla regia per qualche minuto, poi torneremo in studio a parlare sempre con Carmelo Sasso delle BRT, perché c'è stato un intervento abbastanza importante, e poi commenteremo con lui e parleremo anche della questione pedagogico-scolastica che riguarda il tetto dei bambini, la proposta di imporre un tetto ai bambini stranieri nelle aule scolastiche. A tra pochissimo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Seconda parte di Rosso di Sera. Nella prima parte abbiamo parlato delle due crisi, quella del porto che stamattina si è ulteriormente aggravata perché è venuta la notizia del definanziamento del progetto per l'eolico, e poi dell'AMIU. Abbiamo riascoltato le affermazioni dell'amministratore unico di Chimambiente, che ieri è stato nostro ospite qui a Rosso di Sera, e le ha commentate Carmelo Sasso, che è qui con noi, segretario della UIL Trasporti, che diciamo non è molto ottimista sull'esito di questo percorso tortuoso che sta seguendo Chimambiente, che ricordiamo è una società che ha una massa debitoria spaventosa che supera i 42 milioni di euro.
4: Ieri mi è capitato proprio di vedere un video di una notizia di Foggia. Il comune di Foggia ha ancora due contenziosi, l'amica di Foggia, che sarebbe l'AMI di Foggia, è fallita nel 2012. Vuol dire a chi parla così...

come se nulla fosse del fallimento. E il comune di Foggia ancora deve pagare, cioè due debiti da saldare di 27 milioni di euro con un fornitore e di 12 milioni di euro con un... Questo lo voglio dire a tutti quei consiglieri anche comunali che fanno finta di non sapere che negli anni hanno approvato i bilanci.

0: tutte le volte che ha votato gli assestamenti di bilancio per portare la situazione debitoria dell'AMIO fino a questo punto.
1: Diciamo che è stata una gestione un po' disinvolta, una gestione politica, diciamo, disinvolta.
0: Sì.
1: È un po' distratta, diciamo. Stamattina, questo ora non c'entra più nulla con l'AMIU, però stamattina c'è stato un atto importante, è stato siglato in prefettura un protocollo d'intesa tra appunto prefettura, forze dell'ordine, Confcommercio e Confesercenti, il protocollo d'intesa sul sistema di videoallarme antirapina, con l'obiettivo di innalzare il livello di protezione delle imprese e degli operatori del commercio. Di cosa si tratta? È un'intesa che mira a utilizzare soluzioni tecnologiche idonee a garantire una rapida interconnettività dei sistemi di videosorveglianza presso gli esercizi commerciali con appunto le centrali operative delle forze di polizia. Quindi serve questo protocollo d'intesa a migliorare la connessione che esiste e quindi la rapidità di intervento che esiste tra i sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali con le centrali operative delle forze di polizia. Dice il prefetto Liguori, tutto questo va nella direzione di una efficace collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di categoria del settore. Ma adesso parliamo delle BRT, perché è stata installata la prima trave del ponte che scavalcherà la ferrovia, la stazione ferroviaria. Vediamo il servizio. Gisberto Nicoletti, vediamo il servizio sulle BRT.
2: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
1: Carmelo, un intervento imponente questo dello scavalca ferrovia.
0: Sì, lo scavalca ferrovia era stato già pensato, ricordavo prima, sorridevo, seconda amministrazione Stefano, l'assessore ai lavori pubblici era un giovanissimo Francesco Cuse. Io, un giovanissimo segretario dei trasporti, rilevammo che facendo il parcheggio in interscambio alle spalle sulla croce. Non era stato previsto neanche il ponte all'epoca, il ponte pedonale, per far passare le persone alla stazione. Quindi uno arrivava col bus e doveva fare 2 chilometri a piedi per arrivare alla stazione entrando dalla porta anteriore invece. Allora, lo stesso tipo di problema è stato affrontato in questa maniera, facendo scavalcare, evitando di fare tutta la discesa dell'ex squadra rialzo, quindi e far camminare il traffico in maniera più lineare. È una cosa che andava fatta, con i nostri tempi siamo riusciti a portarla anche grazie al progetto della BRT, credo, a compimento.
1: Ecco, questo progetto delle BRT sta un po' sconvolgendo i tarantini, non solo la morfologia, la viabilità, perché stiamo vedendo ancora, sono ripresi i cantieri, no? Che erano stati sospesi per i giochi del Mediterraneo, interventi molto invasivi e ci sono molte perplessità da parte dei cittadini, dei commercianti. Un tuo giudizio spassionato su questo progetto, Enzo, è a misura di città, a tuo avviso?
0: Enzo, noi l'avevamo già detto forse insieme qualche volta tempo fa, che la scarsa informazione, la scarsa partecipazione dei lavoratori, dei cittadini nella questione avrebbe fatto mal digerire. A Bari, che stanno un po' più avanti di noi, sta accadendo la stessa identica cosa, si stanno chiedendo come facciano a far passare la processione di San Nicola, perché hanno fatto in centro, hanno fatto la corsia centrale, proprio nella strada dove passa il centro storicamente la processione di San Nicola.
1: A Taranto si sono ben guardati la fermata al centro strada dove passa la settimana santa, la processione della settimana santa, perché lì sì che sarebbe esplosa la città.
0: Però pure la fermata al centro di Corso Italia, la fermata al centro di Via Unità d'Italia ha creato sconcerto, perché se uno non

0: capisce, non comprende, non
1: riesce. Qualcuno è già andato a sbattere.
0: Qualcuno naturalmente è andato a sbattere, perché abbiamo già detto che cambiare le abitudini dei cittadini per la politica è una scelta coraggiosa e spesso costosa. Ancora nessuno ci sta dicendo cosa accadrà alla viabilità, ancora nessuno ci sta spiegando cosa accadrà alle linee di adduzione famose, perché la BRT saranno le due direttrici, le due linee, ma poi andrà cambiato tutto il trasporto che ruota, le linee che conosciamo adesso, l'8, il 27, il 25, non esisteranno probabilmente più, avranno altri nomi, avranno altri percorsi. Ci
1: sarà certamente non esisteranno più le linee storiche 1, 2 e 3.
0: Ci sarà da reimparare o reinsegnare forse anche ai cittadini come utilizzare il trasporto pubblico, perché tutto verrà ridisegnato, come la questione anche dei parcheggi, cioè noi abbiamo già insieme evidenziato come questi sono tre aspetti assolutamente interconnessi che non possono essere trattati: mobilità, viabilità e parcheggi sono un ragionamento, dovrebbero avere una progettazione unica. È qui che abbiamo richiamato non so più quante volte la nuova amministrazione Melucci a mettere di nuovo la nuova amministrazione Bittetti, scusate il lapsus, a mettere in discussione il documento che la prima amministrazione Melucci aveva prodotto, il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, metterlo già in discussione, metterlo già in elaborazione con i portatori di interesse, perché ridisegnare solo il trasporto pubblico senza ridisegnare i parcheggi e la viabilità, oltre che essere un errore, è una cosa sostanzialmente impossibile e inefficace.
1: Intanto in Piazza della Vittoria sta per avere inizio, o ha avuto inizio da pochissimo, una assemblea pubblica di associazioni rispetto alla questione Ilva, alla questione ambientale, in previsione di una manifestazione cittadina che si terrà ad ottobre, 17 ottobre. In Piazza della Vittoria è per noi Valentina Castellaneta, quindi tra poco ci collegheremo con Valentina Castellaneta per insomma capire cosa sta accadendo, cosa stanno dicendo i protagonisti di questa assemblea. Chiedo lumi alla regia, a Gisberto Nicoletti, se siamo pronti per il collegamento con Valentina Castellaneta oppure andiamo avanti con la nostra trasmissione. Andiamo avanti con la... Allora, abbiamo la possibilità di collegarci, di provare il collegamento con Pierfranco Bruni nel frattempo. Chiedo sempre a Gisberto, al nostro regista, che si sta districando nel bunker della regia. Comunque, Carmelo, proseguiamo questa chiacchierata sulle BRT, no? Sicuramente c'è da rieducare i cittadini all'uso del trasporto pubblico, però c'è un fatto fondamentale, che scegliere il trasporto pubblico, cioè utilizzare il trasporto pubblico, deve essere una scelta, non un obbligo. E la mia sensazione è che con il restringimento delle carreggiate utilizzabili per il traffico automobilistico si stia quasi costringendo ad utilizzare il mezzo pubblico. Questo lo trovo poco liberale, onestamente.
0: Certo,
1: dal punto di vista come scelta politica generale.
0: Certo è che per invogliare a utilizzare il mezzo pubblico e soprattutto a non utilizzare l'auto propria, la cosa migliore è creare un trasporto efficace. Penso che anche tu come me, quando vai nelle grosse città, a Roma, a Milano, non utilizzi l'auto.
1: Certamente.
0: Ti metti nella metro, ti metti nei mezzi e vai tranquillamente. E quella è la risposta. La risposta è che ad oggi non abbiamo mai avuto una grossissima efficienza. Il trasporto pubblico locale è riservato a chi lavora, ai pendolari, alle linee dell'Ilva, alle linee degli studenti. Non abbiamo mai imparato, perché forse non è stato mai agevole, a provare qualche volta andare a uscire il sabato sera col bus, ad esempio. No?
1: Infatti.
0: Credo che i tentativi che si sono fatti, qualcuno più efficace, qualcuno meno efficace, sul park and ride, quelle piccole iniziative, abbiano già dimostrato che qualcosa, se si organizza bene, si può fare, così come i giochi del Mediterraneo sono stati per molti la prova che si può vivere anche in una città senza utilizzare l'auto propria.
1: Va bene, qualche disfunzione c'è stata, però va bene, ma comunque migliorabile.
0: Se parliamo dell'inaugurazione, delle cerimonie di inaugurazione e chiusura, io non ricordo mai che Taranto

0: ha avuto una serie di blocchi stradali, di aree rosse e di affluenza di persone
1: di quella
0: concentrate
1: portata,
0: in così poco tempo in un luogo, e quindi può essere anche comprensibile e naturale.
1: certo. Intanto Gisberto ci dice che è pronto il collegamento con Valentina Castellaneta, giusto Gisberto? Sì. E allora, sentiamo Valentina.
2: Eccomi Enzo, sono in
1: Valentina,
2: Piazza
1: sì.
2: della Vittoria. Sì.
1: E allora, cosa sta
2: Ciao.
1: accadendo in Piazza della Vittoria?
2: In questo momento è iniziata l'assemblea delle associazioni ambientaliste. In realtà ci sono i genitori tarantini e LMO, che è il sindacato dei metalmeccanici. Insomma, che è stato fondato in seno alla. Ho un ritorno in cuffia, chiedo scusa. È un po' difficile parlare.
1: Sì, ci senti? Senti meglio adesso?
2: Sì, adesso perfettamente.
1: Perfetto, ok.
2: E, dicevo, è appena iniziata questa assemblea che ha la volontà di essere organizzativa in realtà. Organizzativa della manifestazione che ci sarà il 17 ottobre, 3 giorni prima della pronuncia della Corte d'Assise, di Cassazione, chiedo scusa.
1: Sì. E sappiamo che hai già raccolto alcune testimonianze, alcune dichiarazioni. Chiedo a Gisberto se abbiamo pronta l'intervista, credo con Massimo Castellana dei genitori
2: Sì,
1: tarantini,
2: a
1: giusto?
2: Massimo Castellana.
1: Allora, sentiamo l'intervista a Castellana che hai realizzato.
2: Allora, quello di questa sera è un incontro organizzativo, propedeutico alla manifestazione del 17 ottobre, pochi giorni prima di un momento importante, un altro momento
3: Sì,
2: importante.
3: un momento importante che però ci dicono i nostri avvocati sarà giusto un passaggio per confermare quello che la Corte d'Appello ha già detto, perché in Corte di Cassazione si andrà a decidere solo se la Corte d'Appello si è attenuta a tutti i crismi della regolarità, quindi non cambia la situazione. Qualora dovessero anche dire no, c'è qualche problema, si rimanda di nuovo in corte d'appello, non è che viene annullata la sentenza, si va a ridiscutere in corte d'appello. Questo è il mestiere dei giudici, è un mestiere che il ministro Adolfo Urso ha voluto definire come un labirinto creato per mettere in difficoltà il governo. È una buttata che lascia il tempo che trova. Io dico che il labirinto l'hanno costruito i vari governi con 20 decreti, i sindacati che gli sono stati dietro, i produttori di acciaio, gli industriali, le associazioni datoriali e quant'altro. E in questo labirinto, proprio al centro, proprio per non farli uscire, hanno messo i cittadini. E quando dico i cittadini parlo anche di lavoratori, perché cittadino non è il vestito che indossa, il cittadino è il corpo che indossa i vestiti, per cui quando si tolgono, diciamo, i vestiti normali per indossare la tuta non è che finiscono di essere cittadini, continuano ad
2: In
3: essere
2: questi giorni
3: cittadini.
2: sembra essere nata anche una sorta di guerra civile, no? Fra i cittadini, tra gli operai e chi vuole invece la chiusura. È costruttivo questo?
3: Io credo che non ci sia una lotta, una guerra. Secondo me molti lavoratori si sono convinti della fregatura che hanno subito in tutti questi anni. Ripeto, hanno messo la loro vita, la loro salute in una produzione che qualcuno ha voluto definire strategica, ma quindi di interesse nazionale. Però se io poi leggo l'articolo 32 della Costituzione, quello che parla di salute, dice che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della comunità. Ecco, il vero interesse della comunità italiana è la salute. Quando tu per una produzione la metti in pericolo, la metti a rischio, addirittura la mini fino alla morte, ecco che ci sono degli interventi della magistratura che hanno chiarito questo. Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Il 17 le associazioni ambientaliste arriveranno unite, c'è stata una riapacificazione.
3: Io dico la mia. Noi lavoriamo con associazioni e sindacato LMO che la pensano come noi, che non tradiscono e che quindi siamo sicuri che si possa fare un percorso insieme. Ci sono delle associazioni che non godono della nostra fiducia e queste naturalmente restano fuori, per quanto mi riguarda.
4: Chi sono non me lo dici?
3: No, non c'è bisogno di dirlo.
4: Grazie.
1: Bene, non so se riusciamo a ricollegarci con Valentina. Sì, ecco, Valentina, quindi abbiamo ascoltato
2: sì,
1: le parole di Massimo Castellana. E abbiamo altro da aggiungere da Piazza della Vittoria?
2: No, in realtà adesso si sta riempendo, sembra tutto fuorché organizzativo, comunque le tematiche sono quelle contenutistiche, si parla sempre della produzione, del fermare la produzione e anche della storia ambientalista della città, ecco, delle lotte ambientaliste di questa città.
1: Bene, grazie Valentina per questo tuo contributo da Piazza della Vittoria e ovviamente nel telegiornale di domani delle ore 14 vi aggiorneremo con un servizio completo sull'esito di questa assemblea organizzativa di alcune associazioni che sono per la chiusura ovviamente dello stabilimento siderurgico. Grazie Valentina. Carmelo. Abbiamo due date importanti, quella del 30 settembre e quella del 20 ottobre. Cioè sono le due date che segnano il percorso giudiziario di questa tortuosissima vicenda dell'ex Ilva.
0: Una situazione di assoluta sospensione. Noi stiamo vivendo tutti col fiato sospeso, l'appalto. Noi abbiamo 5 aree contrattuali che sono coinvolte nella crisi dell'ex Ilva, abbiamo i multiservizi, abbiamo i portuali, abbiamo l'igiene ambientale, abbiamo le autotrasporti, il trasporto merci e spedizioni, abbiamo i marittimi, di Ilva Servizi Marittimi. E per ognuna di queste realtà ci sono 10 opzioni che dipendono dalle varie scelte che verranno compiute. È diventata veramente una situazione insostenibile sia dal punto di vista dei lavoratori ma anche dal punto di vista di queste vertenze. Sono anni che lei vive come un loop continuo, senza mai riuscire a trovare una via di uscita. Crediamo che nelle prossime settimane, inevitabilmente, ad ogni decisione ci dovranno corrispondere delle conseguenze relative.
1: Ecco, siamo in attesa di collegarci con Pierfranco Bruni per cambiare completamente argomento e parlare di questa proposta del governo di stabilire un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi scolastiche. Per Franco Bruni, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, è sicuramente ascrivibile all'area politico-culturale della destra, però oggi con un fondo sulla Gazzetta del Mezzogiorno ha espresso una posizione completamente diversa da quella del governo. E chiedo a Gisberto se è in linea Pierfranco, dovrebbe manca ancora qualche attimo per attivare il collegamento. Se non riusciamo a fare il collegamento video, anche telefonico, anche perché il tempo corre e abbiamo necessità poi di chiudere la trasmissione.
5: Purtroppo
1: e allora
5: così
1: andiamo avanti in attesa di sentire Pierfranco Bruni.
5: Ci sono.
1: Non voglio. Eccolo Pierfranco Bruni. Buonasera Pierfranco.
5: Buonasera a voi.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, dicevo.
5: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, Pierfranco, dicevamo, il governo propone il tetto, le quote massime di studenti stranieri nelle classi scolastiche. Tu però hai espresso una posizione completamente diversa e ho ricordato che tu, dal punto di vista politico-culturale, sei certamente ascrivibile all'area della destra, del centrodestra.
5: Sì, certamente, io sono una persona di destra da una vita, ma questo non mi impedisce di non accettare alcune formule, alcuni modelli, perché noi avremmo dovuto poter guardare ad un'inclusione in termini anche di pedagogia della persona. In questo modo le quote, cosa significa? Significa che se non si arriva ad una quota

0: quel bambino va a finire in una scuola in una città diversa. Quindi non c'è una logica in un'operazione del genere. Invece di adottare una pedagogia dell'educazione permanente, qui si è adottato la pedagogia dell'esclusione.
1: Ecco, Pierfranco, tu hai scritto il Mediterraneo, noi siamo una città mediterranea, un paese mediterraneo, è terra di contaminazioni, di inclusioni, no? Di relazioni, e invece questo provvedimento andrebbe in un'altra direzione, giusto?
0: Certo, è inutile parlare di Mediterraneo se non si parla di integrazione e di inclusione, perché il Mediterraneo è un intreccio non solo tra Oriente e Occidente, ma tra civiltà e culture che sono all'interno del contesto italiano. Quindi noi, mi sembra che il decreto che voglia essere emanato sia un'esclusione di quei concetti di identitari del Mediterraneo. È certo che, pur essendo di destra, io non accolgo un'operazione del genere.
1: Ecco, tu hai compiuto tanti studi approfonditi sulle etnie presenti soprattutto nel Meridione, in Puglia, nella provincia di Taranto. Queste etnie, sì, che tendono a valorizzare la ricchezza culturale di una comunità, di un territorio, e invece con queste selezioni tutto ciò verrebbe pregiudicato, a tuo modo di vedere?
0: No, verrebbero escluse. Noi abbiamo parlato di etnie storiche, ma quelle etnie storiche con i quali abbiamo fatto i conti sono le etnie moderne. Quindi bisogna includere queste etnie. Non è che si può trovare una scuola sul linguaggio, sull'appartenenza. Noi viviamo in una scuola aperta, un'identità di scuola aperta, quindi significa anche una scuola tra virgolette liberale. È inutile che facciamo un discorso di una politica conservatrice quando non si riesce a capire che cos'è una scuola aperta, libera, da questo punto di vista, e quindi inclusiva in tutti i sensi. Noi dobbiamo parlare di scuola inclusiva perché ci troviamo a contatto con dei bambini, con dei ragazzi, con un'infanzia che già vive una sua precarietà, soprattutto per gli extracomunitari o per i bambini che vengono dall'Africa o da altre realtà. Quindi è un'operazione, una posizione inaccettabile questa, a mio avviso.
1: Ecco, credi che il governo stia assumendo questa direzione per rincorrere mannacci alla propria destra?
0: Ma io non so questo, ma ho la vaga sensazione che ci sia questa visione. Ed è completamente errata questa visione, perché l'uomo di destra moderato resta all'interno di una moderazione di destra. Cioè, chi va dietro Vannacci chiaramente, a mio avviso, non adotta una politica serena di destra con la sua formazione o una sua identità. Ma se avessero letto l'antica riforma Gentile vissuta sulla spiritualità del bambino, sulla spiritualità dell'uomo, non saremmo arrivati a questo punto.
1: Grazie Pierfranco per questo tuo contributo di idee e un contributo anche politico-culturale molto importante. Grazie Pierfranco, ti aspettiamo qui prossimamente nei nostri studi.
0: Ho vostra disposizione.
1: Grazie Pierfranco Bruni.
0: Buona serata a tutti.
1: Carmelo, ogni tanto fa piacere vedere persone che hanno il coraggio, pur facendo parte di una determinata area, tanto a destra quanto a sinistra, uscire fuori dagli schemi e dire anche cose che non vanno bene magari a chi guida e dirige gli orientamenti politici partitici. 30 secondi per concludere, perché siamo già in ritardo.
2: Su questa vicenda io posso dirti che molti, chi mi conosce sa che mi definisco politicamente ateo. Ho tanti amici che mi ritengono di sinistra e tanti altri che sono convinti che io sia di destra. Forse per il ruolo che ricopro, questa è una cosa giusta e positiva. Però sicuro sposo le linee
1: di Pierfranco Bruni,
2: di chi mi ha preceduto, sono per l'inclusione. Soprattutto per i giovani, soprattutto per i ragazzi, per i bimbi oggi, in cui già in un'età, nella fase di adolescenza, li vediamo chiusi nei loro smartphone, l'inclusione è una parola fondamentale.
1: Poi bisogna capire, magari ne parleremo in una puntata successiva, se la scuola italiana è in grado di garantire poi questa inclusione, questa contaminazione positiva, intendo.
2: E soprattutto dobbiamo capire, forse la cosa più importante, se questo problema realmente esiste a livello statistico e numerico.
1: Grazie. Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, grazie al nostro Gisberto Nicoletti che ha giostrato funambolicamente dalla cabina di regia, e grazie a voi per l'attenzione, e l'appuntamento è per domani, rosso di sera alle ore 19.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
4: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
5: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
3: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
5: Nel progetto di bilancio è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
3: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
5: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
3: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
4: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
3: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
4: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chima Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
3: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
4: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione a ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole le attenzioni fondamentali, soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno ho capito e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
8: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, Quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
9: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
8: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti, e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato. Non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di, come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
11: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
10: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
12: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei Giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
13: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
12: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedizione

0: edificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria, recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà attesa in Casa Rossoblù per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblù davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa, e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio, dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica mattina rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Entra nel vivo la stagione della RPNet Dinamo Taranto per il campionato di Serie B femminile 2026-2027. Presentati il nuovo roster e lo staff, alla guida tecnica è confermato coach Fabio Palagiano, reduce dai playoff della scorsa annata.
3: Le ragazze stanno bene, si stanno allenando con grande intensità, sono contento di quello che stiamo facendo e siamo pronti per fare una stagione importante.
0: Il gruppo invece unisce esperienza e giovani talenti, tra cui le giocatrici come Vittoria Llorente e Benedetta Cenci, guidate dalla neocapitana Giorgia Cascione.
4: Sono veramente orgogliosa di rappresentare questa città per il quarto anno di fila in Serie B. Non vedo l'ora che il giorno 26 inizi il campionato, così da attendere i tifosi per venire a fare un grande supporto all'intera squadra.
0: Il presidente Francesco Ciliberti ha dedicato il campionato alla memoria del padre Gigi, figura storica della pallacanestro tarantina e tra i fondatori del club nel 2013, sottolineando l'obiettivo di migliorare il risultato precedente e riportare Taranto in Serie A. Una visione condivisa anche dal title sponsor RPNet e dal CEO Paolo Sabatino.
5: Noi ci abbiamo messo pochissimo a scegliere di diventare, diciamo, sponsor della Dinamo Basket, perché condividiamo gli stessi obiettivi. Condividiamo gli stessi obiettivi per il futuro della nostra città. Nella nostra piccola isola felice, che è la RPNet a Taranto da circa 23 anni, costruiamo il futuro e vogliamo costruirlo anche insieme alle squadre di basket del territorio. La Dinamo Basket, in quanto giovani atlete, è la squadra migliore che potevamo trovare sul nostro percorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'altra beffa per la New Taranto, che si ferma sul 4-4 contro Messina, una gara dai mille volti quella della formazione rossoblù nella seconda giornata del

0: campionato di Serie A2 di futsal maschile in Elite. Taranto, che era andata sotto con lo svantaggio a firma di Piccolo, Raguso e Quinto riuscivano a portare il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, altra girandola di emozioni. Teixeira iniziava il suo show, l'immediato pari. Ricci rispondeva, Taranto si portava sul 3-2. Teixeira al 26esimo firmava il 3-3. Un minuto più tardi, Donadoni portava Taranto sul 4-3. Peloritiani che nel finale hanno utilizzato anche il portiere di movimento, Teixeira firma il definitivo 4 pari, tripletta personale. Dunque un punto in due partite per gli Ionici e adesso la sfida contro la formazione del Cus Molise a Campobasso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si chiude con il sorriso la pre-season della Valentino Basket Castellaneta, che si aggiudica il Memorial Standard di Drago Salvatore nella tensostruttura di Mastro Chicco. I biancorossi hanno superato in amichevole la formazione di Molfetta con il punteggio di 89 a 68 nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo roster dello staff tecnico e atletico davanti al pubblico di casa. Castellaneta è partita forte e ha chiuso 27-19 il primo quarto, salvo vedere la rimonta della formazione ospite, ma andando avanti all'intervallo lungo 46-43. Un vantaggio consolidato da parte dei ragazzi di Coach Mollica grazie a difese intense e transizioni veloci sul 65-55 alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo periodo, spazio alle rotazioni in vista dell'imminente debutto ufficiale. Castellaneta ha tenuto il controllo e chiuso per 89 a 68 sugli scudi Sessi, autore di 27 punti. Archiviato il Memorial e archiviata la presentazione, ora è tempo di campionato. Infatti scatta il campionato di Serie B interregionale domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova Marche. La stagione 2026-2027 avrà ufficialmente inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
5: Lei chi è?
6: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
4: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.
7: Cosa sappiamo su Cole Reed?
8: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
7: Che fine ha fatto?
8: Se ne sono perse le tracce.
9: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
10: Rientrate nel container! dentro, ho detto!
11: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
12: Tu chi cazzo sei?
13: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
11: È in trappola.
13: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
10: Tu che cazzo vuoi?
13: Vendetta.
14: Chiamata di soccorso.
7: Il codice?
14: Attacco, signore.
7: Un attacco.
15: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
16: Le storie sono vere.
15: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
16: Maui, semidio del vento e del mare.
17: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne. Uomini e donne.
16: Ti ringrazio.
17: Tranquilla.
18: Se la luce risplende così, è un segno.
16: Mi serve il tuo aiuto.
17: Non vado in missione con una mortale.
16: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
17: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
16: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
17: Pronta a essere l'eroina?
16: Andiamo a salvare il mondo.
17: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego!
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
5: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah,
0: scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
7: Salve. Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
8: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
7: No, per oggi sono a posto.
8: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
7: No, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
9: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
7: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
9: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
7: Ma dai, sto lavorando! Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Puoi richiamarmi a questo numero?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sì, dove hai detto che devo portarlo?
1: Raccoon City General.
0: Ehi, niente paura.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.

0: a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
1: Sopravvissuti.
2: Vai.
1: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
3: Io Sima.
4: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
3: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
5: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: E quello cos'è?
1: È un tappeto.
0: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
1: Oh mio Dio! Zoti, ricordi di Pineocchio?
2: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
0: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
1: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
3: Hai della tequila?
1: Joe, metti un po' di musica.
2: Che musica ti piace, Oak?
3: Che genere è Shady?
2: Che genere è
3: Shady? Lei lo adora.
4: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
0: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
1: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
2: L'hai sentito in un podcast?
1: Sì, e allora?
3: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? A unirvi a noi?
1: Noi?
0: Anche io.
1: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
5: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
7: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
3: Cazzo! Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Scusate. Certo.
8: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
8: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
5: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
5: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony!
6: Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
8: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
5: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
3: I've been kept. È da pazzi!
0: Lo so!
5: Cos'è?
8: È per te. And the world still so
5: Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
3: Scusi, qual è il suo nome?

0: Anthony Bourdain.
1: Immagino che avrai delle domande.
2: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
1: Vuoi davvero saperlo?
3: Lei
4: è Verdi.
1: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale. È arrivato dal governo il taglio dei fondi che avrebbero dovuto servire, dovrebbero servire per fare del porto di Taranto un hub per l'eolico offshore. Il taglio riguarda sia Taranto che Augusta, che erano stati individuati come i due poli dove sviluppare le piattaforme dell'eolico offshore. Parliamo di questo con un grande esperto in materia portuale, Michele Conte, presidente di Federmanager, che è collegato telefonicamente con noi. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, è arrivato questo taglio che compromette, almeno così pare, la possibilità di sviluppare compiutamente il lab dell'eolico offshore a Taranto. Un suo primo commento, poi però le darò un aggiornamento perché ci sono anche i chiarimenti del ministro Pichetto Fratin.
1: Allora, ovviamente purtroppo c'è stupore per questa notizia, nel momento in cui da tutte le parti, regione, provincia, comune, governo, parti sociali, si rivendica una nuova era per Taranto, una reindustrializzazione, anzi no, forse la parola reindustrializzazione non è più una buona parola, ma diventa una bestia.

0: bestemmia per Taranto.
1: Diversificazione.
0: Diversificazione, sì, addirittura si è arrivati a utilizzare il termine emancipazione dalla siderurgia. Quindi ci troviamo in un momento in cui tutti quanti implorano, promettono, assegnano risorse per questo territorio e poi le risposte invece agghiaccianti, le risposte che tolgono il respiro, sono queste che arrivano così al buio a Taranto.
1: E allora, prego, concluda, concluda.
0: No, no, è appunto, dicevo, ci si stava attrezzando per questa nuova realtà, proprio giorno 1 di ottobre, Federmanager, Propeller, insieme con la Deutsche Bank, terranno un convegno su appunto le risorse della Blue Economy. Ma se questi sono i prodromi, diciamo, del futuro, ho l'impressione che avremo ben poco da raccontarci.
1: E allora appare tutto molto contraddittorio, quindi da una parte ci si impegna, almeno a parole, per, come diceva lei giustamente, per emancipare Taranto dalla dipendenza dalla siderurgia e poi invece arrivano questi colpi che tagliano le possibilità di sviluppi paralleli o alternativi. Però ci sentiamo adesso e ci vediamo il servizio che ha preparato Valentina Castellaneta, che riassume un po' quello che è accaduto. Poi leggeremo invece le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Frattin.
2: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata basso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista di prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
1: E allora, Presidente Conte, leggiamo le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Pichetto Frattin, il quale ha detto: voglio smontare quella che sta già montando come una polemica a proposito di questo taglio dei fondi. E dice Frattin: il ministro Giorgetti ha semplicemente tagliato delle somme dei fondi non spesi. E in particolare, dice Pichetto Frattin, la norma, quella che stanziava i fondi, è del 2023, il decreto del 2025. Il ministro Giorgetti ha tolto una parte di ciò che non si era speso a tutt'oggi. Quindi Frattin, il ministro, lascia intendere: vi abbiamo tolto i soldi che non siete riusciti a spendere, almeno questo si comprende dalle sue dichiarazioni. Poi dice: si tratta di 38 milioni, non certo di miliardi, e già nel 2027 c'è l'impegno di inserire sul bilancio del Ministero dell'Ambiente le somme che sono state attualmente sottratte. E poi si parla, dice, non è un fatto improvviso, perché c'era una lettera di sollecito da parte della direzione, immaginiamo, del Ministero all'autorità portuale. Conte, come commenta queste dichiarazioni del ministro?
0: È la solita, praticamente, il solito giro di parole per scaricare.

0: scaricare a qualche altro le responsabilità. Io sono convinto che in questo momento ci fosse qualcuno dell'autorità portuale a rispondere a queste affermazioni del ministro Pochetto Fratin, sicuramente direbbe che la responsabilità non è dell'autorità portuale, ma è di una procedura evidentemente che non è andata a buon fine, perché forse è stata improvvisata, poco seguita e molto probabilmente anche bloccata a livello ministeriale. Sono storie, è dal 22 che si va avanti su questa storia. Purtroppo c'è poco da fare, i tempi sono quelli che sono, ed ecco perché non si doveva da parte degli enti locali favorire la decrescita industriale, se non addirittura il fermo industriale, proprio perché nulla era pronto, nulla è programmato e nulla ci sarà ancora per gli anni a venire. Per cui auguriamoci che la situazione della siderurgia venga ripristinata a livello giudiziario, in maniera tale che quella valvola di sfogo possa ancora continuare nel tempo giusto, perché le altre risorse possano essere prima assegnate e poi messe a frutto.
1: E a proposito di questo, c'è il via libera del Senato al decreto che stanzia altri 100,5 milioni per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva. Quindi dopo il via libera della Camera c'è anche l'approvazione da parte del Senato. Un commento veloce su questo, perché siamo già in chiusura.
0: Gioco forza, bisognerà che il governo, purtroppo, di decreto in decreto tenga in piedi una realtà che non è una realtà come dire da panificio, dove si inforna il pane dopo ore esce fuori pronto per essere venduto. È chiaro che in una realtà così grande come lo stabilimento siderurgico, il denaro si spende molto, ma molto rapidamente. Per cui, fino a che non ci sarà una stabilizzazione delle situazioni per la siderurgia, si andrà avanti sempre con provvedimenti, una volta si diceva tampone, ma io dico a pezze proprio, insomma, pezzettini. È una realtà che sicuramente è in contrasto. Io stamattina sentivo al TG3 che c'era l'intervista ad una signora dei tamburi, una delle prime che ha visto il marito licenziato, che diceva: io non so più come pagare il mutuo, mi trovo nella condizione che praticamente devo andare in chiesa a chiedere qualche aiuto perché io possa andare avanti. È una voce che si sta cominciando a sentire, e chissà purtroppo quante altre ne dovremo sentire se la situazione non viene presa di petto e risolta, in attesa appunto che si possano stabilire tutte le altre realtà che possono eventualmente essere iniziate sulla città di Taranto.
1: Speriamo di uscire presto da questo tunnel. Grazie Michele Conte, presidente di Federmanager.
0: Grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie a voi per l'attenzione a queste problematiche.
1: Grazie.
0: Buona giornata, salve.
1: Grazie Michele Conte e grazie a voi che ci avete seguito.

0: grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti in una nuova puntata della nostra rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno, bentrovati a voi.
1: Allora, l'argomento del giorno è, oggi parleremo, scusate, sono io che sto facendo un po' di rumore, oggi parleremo di celiachia.
2: Sì.
1: Giusto? Ci spieghi che cos'è?
2: Perché parliamo di celiachia proprio in questo appuntamento? Perché dal 9 al 17 maggio ricorre la settimana, diciamo, stabilita dall'AIC, quindi Associazione Italiana Celiachia, dedicata tutto a questa patologia. Ovviamente viene istituito

0: Proprio per fare chiarezza, perché ci sono, come tutti gli argomenti, c'è sempre un po', no, di malinformazione, e quindi è importante dare la giusta importanza a quella che è una patologia a tutti gli effetti, e che non va confusa e soprattutto non va mai autodiagnosticata, che è la cosa più frequente, perché capita spesso che le persone autoeliminino diciamo determinati alimenti, in particolare il glutine, gli alimenti contenenti glutine, perché hanno magari qualche disturbo, o semplicemente perché magari vogliono
1: perché
0: ottenere,
1: perché va di moda certe volte, lo possiamo dire che certe volte va un po' anche di moda,
0: come un po' tutte le cose, no? Vanno un po' di moda, o meglio la gente si diverte a fare dei tentativi, no? Sulla propria persona, quindi dice vediamo se tolgo questo come va, come funziona, sto meglio, sto peggio. Quindi questo tentativo, seppur vero che i tentativi si possono fare, ma sempre sotto chiaramente il controllo, sotto il controllo comunque medico o di un nutrizionista, comunque di qualcuno che si occupa chiaramente di questa di questi tipi di disturbi.
1: Sì, è vero, è importante, non facciamo mai
0: l'autodiagnosi
1: e l'autocura,
0: soprattutto,
1: cioè, l'autoterapia, non so come si dice, perché è importante, non è che tu togli. Poi ci sono quelle cose particolari che io ho visto, no, ogni tanto, che dice una persona magari dice ah io sono celiaca, io sono così colà, e prende, che ne so, la pasta senza glutine, i biscotti senza glutine, poi si mangia la pizza, poi mangia la pizza, poi mangia il panino.
0: È molto importante, diciamo che la malattia celiaca è un disturbo comunque,
1: è grave, vero?
0: È un grave, nel senso che dà delle manifestazioni abbastanza importanti, ha una forte componente ereditaria, nel senso che non si eredita la malattia in sé, ma viene ereditata la predisposizione, quindi una predisposizione genetica, quindi è abbastanza frequente che ci sia poi un passaggio, soprattutto nelle prime generazioni, no? Quindi dai genitori ai figli, per intendersi, e quindi si manifesta con una serie di disturbi prevalentemente del tratto gastroenterico, quindi diarrea, gonfiore, e nel bambino o nell'adolescente, diciamo, abbiamo anche, soprattutto nel bambino, però abbiamo anche una scarsa crescita legata proprio al malassorbimento, perché ovviamente questa iperattività intestinale provoca malassorbimento, quindi chiaramente abbiamo una regressione un po' della crescita. Quindi sulla base di questi disturbi frequenti del tratto ovviamente gastroenterico, si possono fare degli approfondimenti, ci si rivolge chiaramente al medico si possono fare degli approfondimenti.
1: Vabbè,
0: perché
1: lo diciamo tra poco, mandiamo un pezzo lì nella regia e tra pochissimo continuiamo a parlare di celiachia insieme alla dottoressa Fabiana Oliveti nella nostra rubrica Cibo che cura. A tra poco.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: sensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Cibo che cura. Fabiana Olivetti, ciao. La nostra dottoressa, biologa, nutrizionista. Parliamo di celiachia oggi. Abbiamo fatto una introduzione prima, adesso voglio sapere, la domanda è questa: come si diagnostica la celiachia?
1: Ok, allora diciamo che il primissimo approccio è un prelievo su sangue.
0: Ah, okay.
1: Ok, quindi un prelievo su sangue che permette di valutare la presenza o meno di un determinato enzima.
0: Okay.
1: E questo è più che sufficiente ovviamente nei bambini e negli adolescenti. Per quanto riguarda invece gli adulti, normalmente si procede anche con una piccola biopsia, quindi una piccola rimozione dell'intestino, una piccola parte dove sono situati i villi intestinali, che sono diciamo molto importante per la fase di assorbimento, e si vanno ad analizzare. Questo ovviamente serve per valutare se questi villi hanno ancora la loro struttura, quindi sono integri, o se invece non sono più integri ma si sono appiattiti. Quando appunto dal referto, quindi da questo esame istologico, viene fuori che c'è un appiattimento dei villi, si ha la conferma della malattia celiaca. Quindi vuol dire che il glutine, chiaramente, quando entra all'interno del nostro corpo, stimola e sviluppa tutta una reazione contro il nostro corpo stesso, perché possiamo appunto farla rientrare nelle malattie un po' quelle autoimmuni, no?
0: Okay.
1: Quelle che combattono proprio contro la persona stessa. Diciamo che l'insorgenza di questa patologia non per forza si nasce celiaci, ma lo si può diventare, nel senso che la malattia può dare manifestazione dopo, e soprattutto non per forza è una cosa diretta. Cioè io mangio un qualcosa con il glutine e immediatamente ho un disturbo, perché i disturbi possono anche subentrare o manifestarsi anche successivamente. Questo te lo dico perché ci porta a questo punto a distinguere la celiachia da quella che è un'intolleranza al glutine o un'ipersensibilità,
0: anche se questo
1: termine, diciamo che gli studi recenti lo rendono un po' più obsoleto, non è più un termine, diciamo, correttissimo, ecco, se proprio dobbiamo dirla tutta. Perché la sensibilità, diciamo, al glutine invece è un qualcosa che dà nell'immediato una reazione. Ok, quindi io mangio un alimento contenente glutine e immediatamente ho una reazione avversa, quindi appunto un disturbo gastrico, una diarrea, alcune volte posso avere appunto una gastrite ricorrente, un gonfiore che non riesco comunque a combattere in nessun modo. Quindi diciamo che questa è un'importante distinzione. Quando parlavamo invece di ipersensibilità, molto spesso questa ipersensibilità non è legata al glutine stesso, ma a degli altri zuccheri contenuti spesso insieme al glutine, come il sorbitolo e il fruttosio, ma ne parleremo
0: tra poco,
1: sì, perché è molto importante
0: il sorbitolo. Sembra una cosa.
1: Il sorbitolo
0: e il fruttosio. Tra poco, amici. Linea alla regia, un po' di musica. Torniamo sempre qui nella nostra rubrica Cibo che cura. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sorbitolo, stavo parlando sorbitolo e del fruttosio, delle cose che, come dicevamo prima, c'è la ipersensibilità.
2: Esatto, quelle che possono essere appunto i responsabili di un po' gli stessi disturbi, no? A questi stessi disturbi, diciamo, sia dell'intolleranza sia della celiachia. Ma quello che cambia è che tante volte capita che magari queste persone, o perché diciamo seguite o perché decidono da sole di eliminare i prodotti senza glutine, e alla fine stanno male lo stesso, perché chiaramente il togliere il glutine, se io ho una reazione, quindi una funzione, se io ho effettivamente una celiachia, perché ricordiamo che oggi l'unica cura per la celiachia è l'eliminazione del glutine
1: totale,
2: una dieta priva di glutine. Non ci sono farmaci che possono andare a sostituire, diciamo, che permettono comunque di assumerlo, quindi sicuramente una dieta senza glutine. Diverso il discorso per una intolleranza, che potrebbe prevedere una fase comunque magari di pulizia, quindi di abbassamento, okay, no, della quantità in entrata di glutine, ma mai l'eliminazione. Per poi provare a chiaramente a reinserirlo, quindi in qualche maniera sfiammare momentaneamente un po' questa parte dell'intestino.
1: C'è questa domanda che ti vorrei fare: quando parliamo fuori, no, nei ristoranti, nei locali, so che ci dovrebbero essere, ma penso che sia obbligatorio per legge, una cucina a parte completamente per evitare le contaminazioni del glutine.
2: Esatto.
1: Perché è proprio fondamentale che ci sia assenza totale di glutine.
2: Per la malattia celiaca sì, infatti è sempre molto importante specificare che quando si è in questa condizione, proprio perché ora, no, le mode, no, come dicevamo prima, talvolta è una moda, quindi io mi metto anche un po' nei panni di un ristoratore che se dovesse star dietro, no, un po' alle mode.
1: Come abbiamo visto in alcune pubblicità, ecco, io non mangio quello,
2: esatto.
1: Allora dice il ristoratore: andate a mangiare da un'altra parte. Parte,
2: cioè diventa un po' problematico, però
1: no,
2: in caso
1: però
2: di una malattia quindi certificata, anche perché comunque c'è una vera e propria certificazione per il malato celiaco, hanno anche un piccolo contributo statale, diciamo, proprio per l'acquisto di dei prodotti
1: speciali
2: a loro dedicati,
1: okay.
2: Sì, però ecco, è importante la contaminazione, perché può sembrare banale, ma è chiaro che se io non posso consumare quell'alimento e utilizzo magari una stessa cucina, quindi magari possono finire due penne di una pasta con glutine,
1: può la farina
2: o dei cereali. Comunque il glutine è contenuto in tantissimi prodotti, non solamente nella pasta, ok? Quindi i prodotti, ovviamente parliamo chiaramente anche di cereali come l'orzo, come l'avena, che contengono ugualmente glutine, quindi bisogna fare molto attenzione, come bisogna fare attenzione anche a quello che si acquista, perché diciamo che per le persone che non hanno nessun tipo di disturbo, per non incorrere in un'infiammazione intestinale, bisognerebbe sempre avere quell'attenzione all'acquisto, perché purtroppo il grano di oggi non è il grano che è stato in passato, che è stato l'oro giallo, la ricchezza per tantissimo tempo. Basti pensare che la spiga di grano era presente sulle monete all'euro, fino all'ingresso dell'euro, proprio a testimonianza di quello che è stato veramente un prodotto importante. Quindi oggi invece magari viene importato

0: dall'estero, sì, e viene messo in questi container anche con degli antimuffe, quindi con degli altri prodotti, sì, no? Sì, per mantenerlo comunque fresco. Chiaro che tutto ciò crea dei problemi, per cui sempre importante guardare la provenienza quando fate la spesa, guardate che tipo di lavorazione, meno...
1: Quei prodotti senza glutine hanno quel cerchietto bianco con la spiga rossa.
0: Sì. Sì.
1: Quello è indicativo della certezza certificata del prodotto senza glutine, sì, privo di glutine.
0: Esattamente.
1: Va
0: sì.
1: bene, va bene. Allora mandiamo un pezzo, amici. Mi raccomando, restate con noi. A tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo.

piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri. Dope.

0: funk you up. Uptown funk you up.
1: Siamo nella nostra rubrica cibo che voi dovreste vedere fuori onda. Quelli sono in te. Un giorno pubblicheremo anche fuori onda, perché io so che loro qua ci registrano.
2: Davvero?
1: Sì, c'è questo occhio che è sempre in rec. Sempre, sbaglio, sempre siamo sempre in rec. Vedi?
2: Davvero?
1: Sì, amici.
2: Ma non mi avevate avvisato di questo terribile.
1: Proprio perché così lasciamo la tua spontaneità fiorire, sbocciare.
2: Ma sboccia magari troppo, no?
1: È troppo. No, comunque, amici, oggi abbiamo parlato di celiachia. In chiusura di puntata noi vogliamo dire una cosa molto seria, che è quella di non autodiagnosticarsi niente, di rivolgerci sempre ai professionisti e di non farci trascinare, tra virgolette, dalle mode, perché una cosa seria, perché chi ha questa malattia, chi ha questa patologia, soffre tanto ed è molto molto molto pericoloso.
2: Sì,
1: vero?
2: E non bisogna neanche pensare che eliminando il glutine, perché io lo fa la mia cugina quindi lo voglio fare anch'io, perderò peso. Ok,
1: non c'entra niente, vero, questa cosa del glutine col peso?
2: Non c'entra assolutamente niente.
1: Diciamolo.
2: E soprattutto anche l'acquisto, considerate che acquistando prodotti senza glutine, se non vi è richiesto, il glutine è un addensante e quindi viene sostituito dal altri tipi di grassi come strutto, burro, che portano a un aumento del colesterolo e delle riserve di grasso, quello viscerale di cui abbiamo parlato altre volte.
1: Sì.
2: Quindi non dovete assolutamente fare delle sostituzioni con l'acquisto di prodotti se non è strettamente necessario, perché anche il celiaco farebbe bene a meno di mangiarsi quel tipo di alimenti che adesso il commercio, chiaramente, un po' per fortuna, perché si garantisce a queste persone chiaramente una vita
1: bene,
2: assolutamente sì, normale, anche di mantenere la convivialità, no? Che è una cosa molto importante.
1: Davvero.
2: Quindi se vi siete resi conto che magari il glutine vi dà leggermente fastidio, provate a rotearlo con tanti alimenti, provate sempre a fare un'associazione con le verdure, con le fibre, con i legumi, e vedrete che piano piano questa infiammazione o questo disturbo tenderà a diminuire. Perché se non diminuisce vuol dire che il glutine non c'entra assolutamente niente, che magari la causa va ricercata o nelle associazioni che fate o in altre problematiche.
1: Di questo ci hai sempre parlato, io lo reputo un argomento molto interessante. Se tu vuoi, magari un giorno ci concentriamo proprio sulle associazioni, perché
2: sì,
1: tu parli di questo, io credo che sia veramente fondamentale per la nostra quotidianità, cioè di affrontare una igiene alimentare nel corretto modo, senza stress, ecco, per dircelo così.
2: No, semplice, però già conoscere gli alimenti,
1: perché
2: no?
1: Se io dico, io l'altra volta ci hai detto una cosa bellissima che anche un nostro ascoltatore seguiva con interesse e diceva: allora, se metti la curcuma e il pepe, questo può potenziare. Ecco, faccio un esempio di associazione.
2: Certo.
1: Poi magari sarebbe bello, Fabiana, se ti va, di parlare proprio di questo tipo di associazioni che possono potenziare, come dire,
2: sì, catalizzare un effetto, no? Renderlo più efficace.
1: Sì.
2: E soprattutto renderlo più efficace o attenuare il suo effetto,
1: Sì.
2: Perché è molto importante anche questo.
1: L'altro giorno non so dove leggevo, l'abbiamo detto noi, sai che mi ricordo più, c'era la tisana di carciofo,
2: l'abbiamo detto noi,
1: ragazzi, la tisana di carciofo, secondo me, come tu ci hai detto, si va in erbolisteria, si prende questa,
2: le foglie secche,
1: che sono ovviamente certificate, nel senso che non è che le raccolte così, in erbolisteria bisogna farla questa cosa proprio per depurarsi, perché parlavamo del fegato l'altro giorno.
2: Sì, parlavamo del fegato,
1: ecco, bellissimo,
2: quindi...
1: bello. Allora, la prossima volta, se ti va, o nelle prossime volte,
2: parliamo delle associazioni pro contro.
1: Pro e contro, perfetto, perfetto, di quello che si può associare e di quello che noi magari solitamente associamo e invece non andrebbe fatto, in buona sostanza. Come sempre, oggi abbiamo parlato di una patologia, rivolgiamoci sempre agli esperti, ai professionisti, perché è l'unica cosa da fare. Non inventiamoci diete, non inventiamoci percorsi, cure, peggio che diagnosi. Fabiana, grazie come
2: grazie
1: sempre
2: a
1: dottoressa
2: voi.
1: Fabiana Olivetti, noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che Cura. Ciao ciao
2: ciao.

0: Cadella Visual Radio TV.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
2: Ti sei rubato il malloppo. I 5 miliardi dell'ultima rapina.
3: Io di questa storia non so niente.
4: Se ti rivedo ti ammazzo!
5: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
6: Renzo Invernizzi,
7: detto il salamandra.
8: Guardi collega, ho un'indagine molto delicata in corso.
9: E le la devo se è sotto copertura?
8: Quasi. Investigatore privato.
10: Mi manda il collocamento.
11: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di Cornei Gattini, il sale della vita.
12: Diego Viani si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
13: Omicidio?
14: Lo c'entro! Sono lo stagista!
15: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
16: Noi.
17: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
18: un vilipendio di cadavere.
19: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
20: Io con questa storia non c'entro.
21: Ma che è?
22: Mamma, adesso ti devo lasciare.
23: Io sarei il coglione.
24: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
25: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
26: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
27: Tu entri dentro, fingi di essere un cliente qualsiasi e poi...
28: Un attimo. Pronto, mamma?
29: Ti posso richiamare io?
28: Come hai fatto a trovarci?
26: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
30: Dove sono i 5?
31: No,
30: miliardi in lingotti.

0: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo non darmela?
1: Te la ricordo.
0: Dammela.
1: Eh no.
0: Dammi sta scatola.
1: L'ho nascosta.
0: Bel nascondiglio.
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata.
2: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Te Fiti e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.
2: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
1: Ti ringrazio.
2: Tranquilla.
3: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
2: Non vado in missione con una mortale.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
2: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
3: Chi è Vaiana?
2: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle. C'è qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
3: Ti prego.
4: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
5: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda.
5: Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
6: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
7: Ciao.
6: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
6: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Ah.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Allergia.
0: Ah, sì?
8: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
2: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
3: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
1: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
3: Nel progetto di bilancio è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
1: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
3: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
1: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
2: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
1: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
2: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chima Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
1: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
2: Allo stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un manufatto di 34 metri

0: Il peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali, con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto, anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni, fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno, ho capito e se voi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in-house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
3: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
0: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle sanità service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in-house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
3: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti, e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato, non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora, ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di, come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
0: Il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
4: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani, e proprio in questo luogo che è l'università speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
5: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei Giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
6: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione, non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
5: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri.
7: L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sarà l'attesa in Casa Rossoblù per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblù davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica. Matti, Inter Rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Entra nel vivo la stagione della RPNet Dinamo Taranto per il campionato di Serie B femminile 2026-2027. Presentati il nuovo roster e lo staff, alla guida tecnica è confermato coach Fabio Palagiano, reduce dai playoff della scorsa annata.
9: Le ragazze stanno bene, si stanno allenando con grande intensità, sono contento di quello che stiamo facendo e siamo pronti per fare una stagione importante.
7: Il gruppo invece unisce esperienza e giovani talenti, tra cui le giocatrici come Vittoria Llorente e Benedetta Cenci, guidate dalla neocapitana Giorgia Cascione.
10: Sono veramente orgogliosa di rappresentare questa città per il quarto anno di fila in Serie B. Non vedo l'ora che il giorno 26 inizi il campionato, così da attendere i tifosi per venire a fare un grande supporto all'intera squadra.
7: Il presidente Francesco Ciliberti ha dedicato il campionato alla memoria del padre Gigi, figura storica della pallacanestro tarantina e tra i fondatori del club nel 2013, sottolineando l'obiettivo di migliorare il risultato precedente e riportare il Taranto in Serie A. Una visione condivisa anche dal title sponsor RPNet e dal CEO Paolo Sabatino.
11: Noi ci abbiamo messo pochissimo a scegliere di diventare, diciamo, sponsor della Dinamo Basket, perché condividiamo gli stessi obiettivi. Condividiamo gli stessi obiettivi per il futuro della nostra città. Nella nostra piccola isola felice, che è la RPNet a Taranto da circa 23 anni, costruiamo il futuro e vogliamo costruirlo anche insieme alle squadre di basket del territorio. La Dinamo Basket, in quanto giovani atlete, è la squadra migliore che potevamo trovare sul nostro percorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Un'altra beffa per la New Taranto, che si ferma sul 4-4 contro Messina, una gara dai mille volti, quella della formazione rossoblù nella seconda giornata del campionato di Serie A2 di futsal maschile in Elite. Taranto che era andata sotto con lo svantaggio a firma di Piccolo, Raguso e Quinto riuscivano a portare il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, altra girandola di emozioni. Texeira iniziava il suo show, l'immediato pari, Ricci rispondeva, Taranto si portava sul 3-2. Texeira al 26esimo firmava il 3-3, un minuto più tardi Donadoni portava Taranto sul 4-3. Veloritiani, che nel finale hanno utilizzato anche il portiere di movimento. Teixeira firma il definitivo 4 pari, tripletta personale. Dunque un punto in 2 partite per gli Ionici e adesso la sfida contro la formazione del Cus Molise a Campo.

0: basso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si chiude con il sorriso la pre-season della Valentino Basket Castellaneta, che si aggiudica il Memorial Standard di Drago Salvatore nella tenso struttura di Mastro Chicco. I biancorossi hanno superato in amichevole la formazione di Molfetta con il punteggio di 89-68 nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo roster dello staff tecnico e atletico davanti al pubblico di casa. Castellaneta è partita forte e ha chiuso 27-19 il primo quarto, salvo vedere la rimonta della formazione ospite, ma andando avanti all'intervallo lungo 46-43. Un vantaggio consolidato da parte dei ragazzi di Coach Mollica grazie a difese intense e transizioni veloci sul 65-55 alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo periodo spazio alle rotazioni in vista dell'imminente debutto ufficiale. Castellaneta ha tenuto il controllo e chiuso per 89-68 sugli scudi Sessi, autore di 27 punti. Archiviato il Memorial e archiviata la presentazione, ora è tempo di campionato. Infatti scatta il campionato di Serie B interregionale domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova Marche. La stagione 2026-2027 avrà ufficialmente inizio.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
5: Lei chi è?
6: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento. Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
4: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
7: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
8: Si gira.
7: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
9: Cuori senza età, bello.
7: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
10: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
11: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
10: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
11: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
12: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
11: Mi piacciono, hanno messo su questo.

0: Sta roba alla Robin Hood.
1: Tieni, sono per il college.
2: Perché continuare a rischiare?
0: Non lo fanno per i soldi.
2: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
2: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
5: No.
2: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
1: Scendi dall'auto!
6: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
6: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
7: Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
8: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
7: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
8: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
7: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
5: Non ci credo, l'hai preso.
7: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
9: Vieni qui. E quello cos'è?
10: È un tappeto.
9: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
10: Oh mio Dio. Ti ricordi di Pineocchio?
9: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
11: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
10: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
11: Hai della tequila?
10: Joe, metti un po' di musica.
9: Che musica ti piace, Oak?
11: Che genere è Shady?
9: Che genere
11: lei
9: è Shady?
11: Lei lo adora.
12: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
9: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
10: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
9: L'hai sentito in un podcast?
10: Sì, e allora?
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
12: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
11: Anche io.
12: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da temere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Salve.
1: Ti aiuto io, aspetta.
0: Ehi, salve, ho un B7, sa dove posso consegnarlo? Scusi, oh mio Dio. Qualcuno ha ordinato un rene, un fegato o qualunque cosa sia? Rispondete, credo sia piuttosto importante.
2: Ehi, puoi fare un'altra consegna?
0: No, per oggi sono a posto.
2: È fuori zona, quindi la paga è doppia.
0: No, affari fatto. Amore, scusa, il segnale fa schifo, mi senti?
3: Credo che andrò a stare da Katie per un po'.
0: Michelle, ti prego, non andare da quella cazzo di Katie.
3: E poi mi ferisce che non ti interessi tornare a casa e affrontare questa conversazione.
0: Ma dai, sto lavorando. Potrebbe essere il cuore di un bambino di 8 anni o il cervello di una madre.

0: C'è nessuno? Ho avuto un piccolo problema. Potrei usare il telefono?
1: Avete chiamato Michelle, lasciate un messaggio.
0: Amore, mi dispiace se poco fa è caduta la linea. Sono successe delle cose. Non riesco a contattare la polizia. Proiettili. Proiettili, puoi richiamarmi a questo numero per favore?

tutto quello che è successo in questa città si è consumato nell'arco di poche ore. Non hai la minima idea di cosa hai tra le mani.

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Zazaruba del malloppo.
9: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
10: Io di questa storia non so niente.
11: Se ti rivedo ti ammazzo!
12: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
13: Renzo Invernizzi,
14: detto il salamandra.
15: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
16: Ed era Diego, se è sotto copertura?
15: Quasi, investigatore privato.
17: Mi manda il collocamento?
18: Seguì per lo stage, bene. Qui principalmente ci occupiamo di Corleone Gattini, il sale della vita.
19: Diego Viani
20: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
21: Omicidio?
22: Lo c'entro, sono solo uno stagista!
23: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
24: Noi.
25: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum
26: un vilipendio di cadavere.
27: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
28: Io con questa storia non c'entro.
29: Ma che è?
30: Mamma, adesso ti devo lasciare.
31: Io sarei il coglione.
32: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
33: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
34: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
35: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
36: Un attimo. Pronto, mamma?
37: Ti posso richiamare io?
36: Come hai fatto a trovarci?
34: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
38: Dove sono i 5?
39: No,
38: miliardi in lingotti d'oro!
32: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto anche se te la chiedo, non darmela?
36: Me la ricordo.
32: Dammela.
36: Eh no.
32: Dammi sta scatola.
36: L'ho nascosta.
32: Bella scondiglia.
40: Come si sente oggi?
41: D'accordo. Diamo un'occhiata. Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
1: Le storie sono vere.
0: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Viti, e salva tutti noi.
1: Maui, semidio del vento e del mare.

0: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui. Mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. E delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
1: Ti ringrazio.
0: Tranquilla.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
1: Mi serve il tuo aiuto.
0: Non vado in missione con una mortale.

0: certa, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
1: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo. Chi è Vaiana?
0: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
0: Ti guardo le spalle.
2: Che c'è?
0: Qualcosa tra i denti?

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
2: Ti prego!
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Oh.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Buon pomeriggio, ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale. È arrivato dal governo il taglio dei fondi che avrebbero dovuto servire, dovrebbero servire per fare del porto di Taranto un hub per l'eolico offshore. Il taglio riguarda sia Taranto che Augusta, che erano stati individuati come i due poli dove sviluppare le piattaforme dell'eolico offshore. Parliamo di questo con un grande esperto in materia portuale, Michele Conte, presidente di Federmanager, che è collegato telefonicamente con noi. Buon pomeriggio, presidente.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E allora, è arrivato questo taglio che compromette, almeno così pare, la possibilità di sviluppare compiutamente il lab dell'eolico offshore a Taranto. Un suo commento, un suo primo commento, poi però le darò un aggiornamento perché ci sono anche i chiarimenti del ministro Pichetto Fratin.
1: Allora, ovviamente purtroppo c'è stupore per questa notizia, nel momento in cui da tutte le parti, regione, provincia, comune, governo, parti sociali, si rivendica una nuova era per Taranto, una reindustrializzazione, anzi no, forse la parola reindustrializzazione non è più una buona parola, ma diventa una bestemmia per Taranto.
0: Diversificazione.
1: Diversificazione, sì, addirittura si è arrivati a utilizzare il termine emancipazione dalla siderurgia. Quindi ci troviamo in un momento in cui tutti quanti implorano, promettono,

0: mettono, assegnano risorse per questo territorio e poi le risposte invece agghiaccianti, le risposte che tolgono il respiro, sono queste che arrivano così al buio a Taranto.
1: E allora, prego, concluda, concluda.
0: No, no, e appunto, dicevo, ci si stava attrezzando per questa nuova realtà, proprio giorno 1 di ottobre, Federmanager, Propeller, insieme con la Deutsche Bank, terranno un convegno su appunto le risorse della Blue Economy. Ma se questi sono i prodromi, diciamo, del futuro, ho l'impressione che avremo ben poco da raccontarci.
1: E allora appare tutto molto contraddittorio, quindi da una parte ci si impegna, almeno a parole, per, come diceva lei giustamente, per emancipare Taranto dalla dipendenza dalla siderurgia e poi invece arrivano questi colpi che tagliano le possibilità di sviluppi paralleli o alternativi. Però ci sentiamo adesso e ci vediamo il servizio che ha preparato Valentina Castellaneta, che riassume un po' quello che è accaduto. Poi leggeremo invece le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Frattin.
2: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista di prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
1: E allora, Presidente Conte, leggiamo le dichiarazioni che sono arrivate dal ministro Pichetto Fratin, il quale ha detto: voglio smontare quella che sta già montando come una polemica a proposito di questo taglio dei fondi. E dice Fratin: il ministro Giorgetti ha semplicemente tagliato delle somme dei fondi non spesi. E in particolare, dice Pichetto Fratin, la norma, quella che stanziava i fondi, è del 2023, il decreto del 2025. Il ministro Giorgetti ha tolto una parte di ciò che non si era speso a tutt'oggi. Quindi Frattin, il ministro, lascia intendere: vi abbiamo tolto i soldi che non siete riusciti a spendere, almeno questo si comprende dalle sue dichiarazioni. Poi dice: si tratta di 38 milioni, non certo di miliardi, e già nel 2027 c'è l'impegno di inserire sul bilancio del Ministero dell'Ambiente le somme che sono state attualmente sottratte. E poi si parla, dice, non è un fatto improvviso, perché c'era una lettera di sollecito da parte della direzione, immaginiamo, del Ministero all'autorità portuale. Conte, come commenta questa dichiarazione del ministro?
0: È la solita, praticamente, il solito giro di parole per scaricare a qualche altro le responsabilità. Io sono convinto che in questo momento ci fosse qualcuno dell'autorità portuale a rispondere a queste affermazioni del ministro Pichetto Fratin, sicuramente direbbe che la responsabilità non è dell'autorità portuale.

0: ma è di una procedura evidentemente che non è andata a buon fine, perché forse è stata improvvisata, poco seguita e molto probabilmente anche bloccata a livello ministeriale. Sono storie, è dal 22 che si va avanti su questa storia. Purtroppo c'è poco da fare, i tempi sono quelli che sono, ed ecco perché non si doveva da parte degli enti locali favorire la decrescita industriale, se non addirittura il fermo industriale, proprio perché nulla era pronto, nulla è programmato e nulla ci sarà ancora per gli anni a venire. Per cui auguriamoci che la situazione della siderurgia venga ripristinata a livello giudiziario, in maniera tale che quella valvola di sfogo possa ancora continuare nel tempo giusto, perché le altre risorse possano essere prima assegnate e poi messe a frutto.
1: E a proposito di questo, c'è il via libera del Senato al decreto che stanzia altri 100,5 milioni per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva. Quindi dopo il via libera della Camera c'è anche l'approvazione da parte del Senato. Un commento veloce su questo, perché siamo già in chiusura.
0: Gioco forza, bisognerà che il governo, purtroppo, di decreto in decreto tenga in piedi una realtà che non è una realtà come dire da panificio, dove si inforna il pane dopo ore esce fuori pronto per essere venduto. È chiaro che in una realtà così grande come lo stabilimento siderurgico, il denaro si spende molto, ma molto rapidamente. Per cui, fino a che non ci sarà una stabilizzazione delle situazioni per la siderurgia, si andrà avanti sempre con provvedimenti, una volta si diceva tampone, ma io dico a pezze proprio, insomma, pezzettini. È una realtà che sicuramente è in contrasto. Io stamattina sentivo al TG3 che c'era l'intervista ad una signora dei tamburi, una delle prime che ha visto il marito licenziato, che diceva: io non so più come pagare il mutuo, mi trovo nella condizione che praticamente devo andare in chiesa a chiedere qualche aiuto perché io possa andare avanti. È una voce che si sta cominciando a sentire, e chissà purtroppo quante altre ne dovremo sentire se la situazione non viene presa di petto è risolta, in attesa appunto che si possano stabilire tutte le altre realtà che possono eventualmente essere iniziate sulla città di Taranto.
1: Speriamo di uscire presto da questo tunnel. Grazie Michele Conte, presidente di Federmanager.
0: Grazie a voi per la vostra attenzione. Grazie a voi per l'attenzione a queste problematiche.
1: Grazie.
0: Buona giornata, salve.
1: Grazie Michele Conte, e grazie a voi che ci avete seguito.

0: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Nuova puntata di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV. Il porto e l'AMIU, l'ex AMIU, l'attuale Kim Ambiente, due spine nel fianco dell'economia della città. Ne parliamo questa sera con Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buonasera Carmelo.
3: Buonasera Enzo, buonasera a tutti.
2: E allora, poi nella seconda parte parleremo anche delle BRT, del nuovo intervento che è stato fatto, il ponte che collegherà, che scavalcherà la ferrovia praticamente per consentire il passaggio dei bus BRT. E tu che sei Will Trasporti, quindi chi meglio di te potrà commentare questo intervento?

0: intervento e speriamo i benefici che porterà questo intervento. Ma parleremo anche del tetto agli studenti stranieri nelle classi, così come questo in chiusura di trasmissione, così come pensato dal governo. E avremo una testimonianza molto controcorrente, quella di Pierfranco Bruni, intellettuale certamente ascrivibile al mondo della destra, che ha un'opinione completamente diversa da quella del governo Meloni. Ma cominciamo con le spine, Carmelo. Il porto è di oggi, di stamattina, la notizia del definanziamento del progetto per fare del porto di Taranto un hub per l'eolico offshore. In pratica è quasi dimezzata la somma che era a disposizione e sono ovviamente divampate le polemiche. Un tuo primo commento, poi vedremo il servizio che riassume questa vicenda.
1: Il mio primo commento è: continuiamo a dimostrare che a Taranto gli investimenti non si riescono a finalizzare, i progetti rimangono lì a decantare anni. Queste risorse erano state assegnate 2 anni fa per il consolidamento della parte di radice del molo polisettoriale, per permettere appunto il futuro insediamento dell'hub dell'eolico. Nel frattempo l'autorità portuale aveva anche messo in discussione la concessione con il porto, proprio perché quegli spazi coincidevano con la concessione in il porto, avevano trovato un accordo sulla suddivisione delle aree. Adesso, definanziando il progetto di consolidamento della banchina, che avrebbe, ripeto, messo quella struttura nelle condizioni tecniche di sicurezza di poter sopportare le portate dei carichi che sarebbero dovuti insistere su quell'area, tutto viene messo in discussione e speriamo che tutto questo, unitamente alla questione che nelle scorse settimane è uscita con il porto sull'escussione da parte dell'autorità di sistema portuale della penale sulla concessione per il mancato raggiungimento degli obiettivi dei primi 5 anni, speriamo non mettano in fibrillazione l'operatore e non creino ulteriori problemi ai lavoratori del porto di Taranto, vista la fase delicata, visto tutti gli sforzi che stiamo facendo per mettere finalmente in campo la riqualificazione professionale e visto gli sforzi che con la deputatura ionica stiamo cercando di fare a Roma.
0: Perché in questo progetto dell'hub eolico avrebbero dovuto trovare sistemazione gli ex TCT, giusto?
1: Gli ex TCT avrebbero prima dovuto trovare sistemazione in Ilport, poi in Ferretti, poi in Renexia, poi...
0: Insomma, virtualmente vengono spostati da un progetto all'altro, di fatto continuano a stare fermi.
1: Continuano a stare fermi e noi la riqualificazione l'avevamo progettata proprio su queste linee di sviluppo e non è ancora partita, quindi se ci fosse stata una certezza sulle linee di sviluppo noi avremmo potuto indirizzare ancora meglio la formazione proprio sulle mansioni specifiche necessarie a quel tipo di attività. Purtroppo ancora è tutto incerto, ciò che è certo è che non siamo riusciti ancora a produrre il progetto della riqualificazione dello Yard Bellili, non siamo riusciti a produrre ancora il progetto per la riqualificazione di quell'area. Io non voglio difendere nessuno, però è comprensibile che in un momento in cui le risorse vengono tutte tirate da un lato all'altro nei vari territori italiani per la preparazione della legge finanziaria
0: che ci accompagnerà alle prossime elezioni, quindi diciamo la torta fa gola a tanti,
1: meno male che
0: anche in previsione elettorale. Però ti fermo, vediamoci il servizio che ha preparato Valentina Castellaneta su questo aspetto specifico del porto, cioè il definanziamento del progetto dell'hub eolico.
2: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto. Con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente, i fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente.

0: Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Tuoma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
1: Carmelo Sasso, allora, abbiamo sentito quello che è accaduto, però registriamo già le dichiarazioni del ministro per l'ambiente Pichetto Fratin, il quale ha percepito che stava per montare la polemica, ha provato a sgonfiare la polemica, vediamo in che modo, con quali dichiarazioni. Lui dice che la norma che diciamo, ipotizzava questo stanziamento è del 2023, il decreto è arrivato nel 2025, Giorgetti, cioè il ministro, quello che ha il portafoglio in mano, ha tolto una parte di ciò che non si era speso a tutt'oggi. Quindi dice il problema, questo lo leggiamo tra le righe, il problema è vostro che non avete speso questi soldi. E sono 38 milioni, dice Frattini, non parliamo certo di miliardi, e però dice anche che c'è l'impegno suo sul bilancio 2027 di inserire di nuovo queste somme. Poi parla, e qui chiedo a te un chiarimento, parla di una lettera di sollecito che era stata fatta all'autorità portuale. Ne sappiamo qualcosa?
2: Eh
1: Sì.
2: sì, lo stavo dicendo prima in maniera un po' più.
1: No, diciamolo in modo più crudo, insomma.
2: Abbiamo da un anno, purtroppo, da quando è venuto a mancare l'ingegner Daraio, c'è un po' più di difficoltà a mettere i progetti in campo. Abbiamo peraltro l'ufficio tecnico privo del capo ufficio, la procedura concorsuale
1: Dell'ufficio tecnico dell'autorità portuale,
2: dell'autorità di
1: parliamo,
2: sistema
1: sì.
2: portuale, sì. Era stato il presidente Prita aveva messo un bando di concorso per titoli d'esame che è stato poi ritirato dal commissario Gugliotti ed è stato rimodulato. Da quello che ci è dato sapere, pare che sia stato quasi definito quale sarà il nuovo tecnico. Quindi speriamo che questo rallentamento, mettiamola così, che abbiamo avuto in questo anno tra il commissariamento e l'insediamento di Gugliotti, possa essere recuperato perché anche sulla questione dello Yard Bellili c'è la questione delle risorse che mancano, però insieme alle risorse che mancano, mancano anche i progetti che metterebbero nelle condizioni altre istituzioni tipo il RUC del CIS di dirottare alcune risorse dei disponibili su quel progetto. Purtroppo le risorse non si possono regalare, non si possono assegnare così a simpatia, devono essere assegnate dei progetti e soprattutto quando le risorse vengono
1: Assegnati i
2: assegnate devono
1: progetti devono
2: essere
1: essere realizzati.
2: impegnate con dei
1: Benissimo.
2: progetti perlomeno preliminari, altrimenti poi arriva la finanziaria, passa qualcuno e se li prende.
1: E poi concludeva, ha concluso Frattini dicendo l'investimento di questo governo per Taranto è stato di 1 miliardo, è legato all'ILVA, ma è legato anche a un disegno complessivo di quello che sarà comunque il futuro di quel territorio, cioè del nostro territorio. Perché non si spendono i soldi, Sasso?
2: L'abbiamo forse già detto qualche altra volta insieme, c'è una ormai atavica incapacità, impossibilità, difficoltà a mettere a terra gli investimenti. Io potrei fare un lungo elenco, 15 anni per realizzare la piastra logistica, 8 anni per consolidare il terminal container, 25 anni per non effettuare i dragaggi che ancora non ci siamo riusciti nel porto di Taranto, quindi.
1: Ricordiamo anche i 13-14 anni, credo, per ottenere l'autorizzazione per le attuali pale eoliche.
2: E a 13
1: Sì.
2: anni, sì, per quel bellissimo impianto in fissione che doveva essere l'emblema del fatto che a Taranto si potevano realizzare, installare i parchi eolici, e ci è rimasto solo quelle 10 pale lì, a lida azzurro, che onestamente a me non piacciono proprio, e tutto il resto nel frattempo è andato via dal progetto di Venezia, e adesso ancora più preoccupante è quello che sta accadendo in queste ore e a mio avviso è ancora più preoccupante.
1: Renex è andato a Vasto, se non ricordo male.
2: Sì, perché...
1: cioè, ma è possibile che Vasto sia più appetibile di Taranto?
2: Prima di tutto dobbiamo ricordare che Tuto...
1: Renexia, che è la proprietaria degli attuali impianti di paleoliche.
2: Dobbiamo ricordare che l'imprenditore Tuto è di Chieti, quindi sicuramente va trovato a casa sua, nella sua regione, condizioni di miglior vantaggio rispetto a quelle che non ha trovato sul territorio, perché... A Taranto, anche legata alla questione del sito SIN, del sito di interesse nazionale, dell'inquinamento, eccetera, e tutte le altre questioni, c'è una normativa ancora più stringente rispetto a tutta una serie di questioni, e quindi se non riusciamo a migliorare dal punto di vista politico-territoriale, nell'assistenza, nell'essere vicini ad aiutare gli imprenditori e soprattutto i grossi player che si sono via via affacciati e poi se ne sono via via scappati.
1: Possiamo
2: investire.
1: Usare una metafora calcistica, giochiamo molto a centrocampo ma poi ci manca la finalizzazione, manca l'ultimo passaggio, è quello che segna poi alla fine.
2: Molti convegni, molte idee,
1: appunto, si gioca molto a centrocampo,
2: ottime prospettive per il futuro ma pochissimi risultati, pochissime realtà.
1: Voglio leggere le dichiarazioni del sindaco Bitetti su questa vicenda del definanziamento del progetto hub eolico. Dice il sindaco: tra le leve di sviluppo che avevamo chiesto al governo c'erano proprio il comparto delle energie alternative e il porto. Dimezzare la provvista economica significa deprimere in un colpo solo entrambe queste prospettive, dice il sindaco. Vogliamo sperare che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo, diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, dice il sindaco, ma di carattere politico. E scegliere di ridurre quell'investimento, infatti, significa precludere al nostro territorio la possibilità di sviluppare economie alternative. E queste sono le dichiarazioni del sindaco Bitetti. Quindi, dice Bitetti, più che un segnale finanziario si rischia di che questa decisione possa essere percepita come un segnale politico, insomma.
2: Se
1: di scarsa attenzione verso il territorio a dispetto delle parole, degli impegni, eccetera.
2: Se si voleva dare un senso, se si vuole dare un senso alle parole che si dicono nel recuperare gli esuberi che ci sono in Ilva, in ex Ilva, in altre attività, concorre in altre attività nuove, e qualcuno ai tavoli romani parla di 17 nuove attività di impresa, non so che tempi ci saranno per mettere le 17 attività di impresa, visto che negli ultimi anni una, non mi ricordo, che siamo riusciti a metterla a terra. Una di quelle che poteva veramente servire dal punto di vista qualitativo sul numero delle maestranze necessarie al ciclo era proprio quella legata al lab dell'eolico. Quindi se parliamo di numeri di esuberi intorno di migliaia di lavoratori, in quella realtà si sarebbe...
1: Una fetta di quei lavoratori potevano essere impiegati lì.
2: Mentre
1: inizio.
2: Le altre attività portuali hanno delle ricadute occupazionali molto più...
1: contenute.
2: Blande,
1: sì.
2: Quella è un'attività di assemblaggio, di logistica, di movimentazione, diverse attività collegate, tutte altamente specializzate, avrebbero potuto dare anche alcune legate alla metalmeccanica, al mai montaggi, avrebbero potuto essere il naturale sbocco, oltre che per i 300 TCT che numericamente si sarebbero...
1: Anche per una parte degli esuberi che purtroppo ci saranno per l'ex Ilva. Chiudiamo qui la questione porto, ne apriamo un'altra. Tu sei molto agguerrito sulla vicenda Amiu, l'ex Amiu Chima Ambiente. Ieri sera, come sai, abbiamo avuto ospite in collegamento l'amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Gaetano Nacci. In questo servizio che abbiamo preparato per il nostro telegiornale abbiamo riepilogato i pensieri fondamentali che ha espresso ieri l'amministratore, quindi chiederei al nostro Gisberto Nicoletti, che ci guida dalla regia, di mandare in onda il servizio con le dichiarazioni dell'ingegner Nacci.
3: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
4: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
5: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato
4: il progetto di bilancio al 31/12/2025.
3: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il

0: Termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
1: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
0: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati due project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
1: Ma le procedure sono in corso di valutazione di due progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
0: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
2: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
0: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chimambiente, il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
2: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chimambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica, rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
0: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
2: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
3: Allora, Carmine, l'abbiamo ascoltato, ha detto in modo molto chiaro che la situazione è complessa.
4: L'abbiamo detto prima di lui.
3: Non si è sbilanciato, ha detto dobbiamo attendere il bilancio di fine anno, al 31/12/2025.
4: No, ha detto che puntano a chiudere il bilancio a ottobre.
3: Sì, quindi
4: mentre penso la scadenza è a giugno.
3: A giugno scorso.
4: 26. Loro hanno approvato a luglio, AMI ha approvato a luglio in proroga il 24. E adesso la scadenza del 25 sarebbe giugno 26 e l'amministratura dichiara.
3: Sappiamo che stanno procedendo in modo molto veloce per approvare il bilancio.
4: Ha dichiarato che vuole chiudere, essere molto smart e chiudere ottobre.
3: Benissimo. Poi ha sollevato la questione dell'erario. Quindi abbiamo scoperto che
4: forse l'ha scoperto lui. Noi lo diciamo da qualche anno questo.
3: Che più di metà del debito dell'AMI è costituito dal mancato pagamento delle tasse all'erario, insomma, no?
4: Sì, ed è una questione atavica che va avanti.
3: E lui ha detto è intollerabile questa cosa, poi successivamente ha parlato anche di immorale, ha detto è immorale questa
4: allora,
3: cosa.
4: Che sia una questione non propriamente corretta, lo abbiamo rilevato, lo rileviamo da anni. Forse non essendo di Taranto, non conosce la storia, non gliela raccontata, gliela raccontata male. Questi sono debiti che rinvengono dal dissesto. La questione dell'impianto servì a evitare ulteriori danni sul dissesto, durante il dissesto, quindi ora di dire che tutto quello che hanno fatto gli altri è sbagliato è la cosa più facile di questo mondo, quando si accetta una sfida del genere si dovrebbe conoscere a che cosa si va incontro. Amio aveva già un ritardo nei pagamenti, che poi non è che le tasse non le paga, le tasse le paga in ritardo facendo dei piani di rientro, pagando le dovute spese. Il problema qual è? Il problema è che nel corso degli anni Amio, avendo perso degli asset produttivi strategici quando si sono fermati gli impianti, ha iniziato ad avere, giustamente, essendo una società che era basata sulla raccolta, lo spazzamento, come si dice in maniera un po' crudele, e lo smaltimento dei rifiuti aveva solo costi, questa azienda si sosteneva anche con le rendite degli impianti. Nel momento in cui nel 2013 gli impianti si sono fermati, ci sono state perdite o mancati guadagni importanti da parte dell'azienda, è lì che si è andata a sbilanciare la gestione, perché il personale, la struttura era basata su un'azienda che aveva costi ma aveva anche delle entrate. Quando tu fermi gli impianti l'azienda si deve reggere se che esclusivamente col contratto di servizio.

0: servizi. Lì c'è stato uno sbilancio. Poi nel 2000, intorno al 2018-2019, sono comparsi anche dei debiti, tra virgolette, che non erano previsti, perché c'era stato un errore di valutazione durante l'amministrazione Stefania. Per un periodo di 7 anni erano stati versati contributi in meno, quindi la massa debitoria è raddoppiata. Adesso pagare la massa debitoria diversamente che con la massa debitoria verso l'erario, diversamente con una realizzazione, è assolutamente impossibile. C'è da dire che, così come ha detto in conclusione l'amministratore unico, quando ci sono state da fare delle scelte sul pagare l'erario, pagare i fornitori per mandare avanti i servizi,
1: si è preferito pagare i fornitori e i lavoratori per dare continuità al servizio.
0: E quindi dire adesso che...
1: Però diciamo, stando alle cifre che sono venute fuori ieri durante la chiacchierata che abbiamo fatto con l'amministratore di Chimambiente, su un deficit che si aggira intorno ai 45 milioni, oltre 22-23 milioni sono i debiti con l'erario, che è una cifra impressionante.
0: Questa mattina, grazie a una delle poche memorie storiche che sono rimaste a tanto, sono riuscito a ritrovare dei prospetti dell'AMIO SPA, quella bella col nome originale, del 2006-2007. Ho davanti agli occhi un prospetto che riepiloga le entrate dell'impianto dell'incenerimento dal 2001, l'anno che fu messo in servizio, al 2005.
1: Parliamo del termovalorizzatore praticamente.
0: Parliamo del ferrovecchio.
1: Allora, sì, che oggi è ridotto praticamente a rottame, che in una perizia di 3 anni fa, del 2023, era valutato circa 40 milioni di euro. Oggi, come ha confermato ieri Nacci, è drasticamente svalutato, insomma. Io chiederei al nostro Gisberto Nicoletti di mandare l'immagine di questa tabella che tu stai citando adesso. Ecco, la vediamo. Quindi che cosa leggiamo da questa tabella?
0: Dal 2001 al 2005.
1: Quindi la prima colonna in alto a sinistra,
0: sì,
1: insomma.
0: Sono stati conferiti presso l'impianto il primo anno in solo 4 mesi 12.500 tonnellate, via discorrendo.
1: Per arrivare fino a 63.452 tonnellate.
0: Mi hanno spiegato persone più esperte di me che quell'impianto era autorizzato ad arrivare a 100.000 e non è mai arrivato. Nel 2005, in cui il conferimento è stato di 63.000 tonnellate, c'è stata una remunerazione di quasi 7 milioni di euro. Credo che...
1: Quindi questo impianto era produttivo, valeva qualcosa, insomma.
0: Un ferrovecchio che avrebbe consentito alla società di continuare a rimanere in equilibrio, di continuare a pagare i debiti, di continuare a pagare l'erario, di continuare a pagare tutto. Quando poi nel 2013 l'impianto è stato fermato,
1: quella produzione non c'è stata più e quelle cifre non sono più entrate.
0: Parliamo di 700.000 euro al mese.
1: Domanda, perché quell'impianto è finito in malora?
0: È finito in malora perché non c'è stata la capacità di tenerlo in vita, non c'è stata la capacità né di...
1: Non c'è stata la capacità o è stata una scelta?
0: È stata una scelta, forse qualcuno ha trovato più conveniente economico rivolgersi a un altro inceneritore là vicino, invece che mettere di nuovo in marcia o creare un progetto o mettere delle risorse, perché in quel periodo, parliamo del 2013, eravamo ancora in uscita dal dissesto, quindi il comune non aveva sicuramente tutte queste forze per poter mettere in piedi un investimento sul revamping di un impianto del genere. Si sarebbe dovuto trovare una soluzione alternativa con un project, con altre possibilità, un partenariato pubblico-privato, le possibilità che all'epoca erano percorribili, e sicuramente non si sarebbe dovuto perdere un utile di 8 milioni, di 6-7 milioni di euro all'anno per andare incontro a un costo di conferimento presso un impianto privato, quindi un mancato guadagno sommato a un costo.
1: E sempre a proposito del termovalorizzatore, abbiamo chiesto ieri all'amministratore che fine avessero fatto i due project financing che erano stati presentati. Lui ha detto le procedure sono sospese, non revocate, in attesa della nuova AIA.
0: Ha deciso bene, diceva un mio amico. Non riesco a capire, a comprendere il perché. Lui ha dato le motivazioni ieri che io onestamente non so, forse sarà un mio limite, non sono riuscito a comprendere. L'AIA deve servire ad autorizzare un impianto, il comune avrebbe

0: decidere perlomeno la proprietà e soprattutto la politica, continua a dire il Consiglio Comunale che su queste scelte strategiche dovrebbe essere coinvolto.
1: Ricordiamo che è stata fatta richiesta di convocazione della seduta
0: È
1: sullo
0: stata rifatta perché era stata già fatta,
1: a
0: ma era stata
1: luglio.
0: sbagliata e quindi il Consiglio non si è
1: Va bene, hanno
0: tenuto. E
1: rifatto la
0: abbiamo
1: richiesta,
0: aspettato i
1: sì.
0: giochi del Mediterraneo fino a che poi arrivasse uno da Trani a dirci che l'azienda stava fallendo. Quindi, questa è la nostra città, questa è la situazione. Noi siamo di fronte a una situazione che credo che il sindaco debba, oltre che lavorare, come ha dichiarato, dalla mattina alla sera, dovrebbe cominciare a condividere un pochino le scelte che sono state già compiute. Perché se siamo a questo punto è perché delle scelte sono state già compiute.
1: E secondo te in quale direzione vanno queste scelte?
0: E lo ha detto ieri l'amministratore unico. Le scelte, le strade ormai sono quelle, gli atti sono stati compiuti, la due diligence è stata ritirata, la nuova rivalutazione, degli impianti è stata richiesta ed è stata ottenuta, ed è un documento che ha un valore, così come la richiesta dell'AIA è stata presentata, e a noi non è stato dato capire ancora, né a noi né alla città, ripeto, né al Consiglio Comunale, è stato dato sapere con quale tipo di impostazione, se quale tipo di tecnologia, quale tipo di rifiuti, se all'interno dell'AIA sono previsti, come prevedeva un progetto di finanza, anche faccio un esempio, i rifiuti ROT, i rifiuti ospedalieri trattati, o se questa cosa non c'è più, se si va sulla tecnologia del
1: Che
0: CSS.
1: epilogo prevedi per l'AMIO?
0: Sicuro non siamo in una situazione positiva, sicuro credo che se si potevano complicare le cose si sono complicate ancora di più. Se poi qualcuno ha una strada già tracciata, dovrebbe avere il buon senso di dirlo, di rendere edotta la città, di rendere edotta la politica, di dirci che scelte sono state compiute, perché
1: Anche
0: ripeto.
1: perché la questione AMIU, clima ambiente, non è una questione meramente aziendale, perché qui stiamo parlando di un servizio essenziale per la città.
0: Sì, forse molti non si rendono conto, quando parlano, ieri sentivo parlare dell'ingresso del privato.
1: Sì.
0: L'ingresso del privato dove? In una società pubblica che ha un contratto in house? E come fa il comune a affidare il contratto in house a un'azienda pubblica che ha dentro un privato?
1: Va bene, avremo modo di parlare ancora del...
0: Un'altra
1: Sì, prego, veloce.
0: sola piccolo appunto, ieri ho sentito parlare di moralità, di ciò che è morale, di ciò che è immorale. Io sono tarantino, tante generazioni, e difficilmente riesco a accettare lezioni di moralità così a cuor leggero. La moralità è un concetto importante, è un concetto individuale che ognuno di noi sente proprio. Pure per me, pure io vedo tante cose immorali, pure io, però non mi permetto mai di giudicare ciò che è morale da un lato e ciò che è immorale dall'altro. Vediamo manager, funzionari della regione che migrano verso aziende private che lavorano in settori strategici in cui la regione, senza rispettare il pantouflage, non ci siamo mai permessi di rilevare o di dire niente. Venire qui in una città piena di problemi, in una società in cui i problemi sono ben noti e conosciuti, non c'era bisogno di un'ulteriore, diciamo così, sottolineatura di quelle che sono le nostre difficoltà, venite a fare pure lezioni di moralità e diciamo così, di ciò che, ripeto, è corretto, non è corretto. Per noi è corretto rispettare le leggi, per noi è corretto quando si assumono incarichi pubblici plurimi non avere incarichi presso società private che magari sono anche concorrenti. La moralità è un concetto abbastanza ampio
1: Chiarissimo,
0: per noi.
1: chiarissimo, chiarissimo. Dobbiamo anche sottolineare che tempo fa, quando furono sollevate queste perplessità sugli incarichi, sui molteplici incarichi, l'assessore alle partecipate Cataldino sottolineò, chiarì che era tutto in regola. Chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera. Adesso linea alla regia per qualche minuto, poi torneremo in studio a parlare sempre con Carmelo Sasso delle BRT, perché c'è stato un intervento abbastanza importante e poi commenteremo con lui e parleremo anche della questione pedagogico-scolastica che riguarda il tetto dei bambini, la proposta di imporre un tetto ai bambini stranieri nelle aule scolastiche. A tra pochissimo.
2: Rosso di sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di Sera. Nella prima parte abbiamo parlato delle due crisi, quella del porto che stamattina si è ulteriormente aggravata perché è venuta la notizia del definanziamento del progetto per l'eolico, e poi dell'AMIU. Abbiamo riascoltato le affermazioni dell'amministratore unico di Chima Ambiente, che ieri è stato nostro ospite qui a Rosso di Sera, e le ha commentate Carmelo Sasso, che è qui con noi, segretario della UIL Trasporti, che diciamo non è molto ottimista sull'esito di questo percorso tortuoso che sta seguendo Chima Ambiente, che ricordiamo è una società che ha una massa debitoria spaventosa, che supera i 42 milioni di euro.
3: Ieri mi è capitato proprio di vedere un video di una notizia di Foggia. Il comune di Foggia, ancora due contenziosi, l'amica di Foggia, che sarebbe l'AMI di Foggia, è fallita nel 2012, vorrei dire a chi parla così come se nulla fosse del fallimento. E il comune di Foggia ancora deve pagare, cioè due debiti da saldare, di 27 milioni di euro con un fornitore e di 12 milioni di euro con un... Questo lo voglio dire a tutti quei consiglieri anche comunali che fanno finta di non sapere che negli anni hanno approvato i bilanci, perché tutti quegli assestamenti, tutti quei debiti sono tutti stati garantiti con degli assestamenti di bilancio e con dei debiti fuori bilancio votati dai consigli comunali. E lo stesso sindaco che l'altro giorno ha fatto riferimento dicendo che chi si meraviglia è stato distratto. Spero che lui si ricordi tutte le volte che ha votato gli assestamenti di bilancio per portare la situazione debitoria dell'AMIO fino a questo punto.
2: Diciamo che è stata una gestione un po' disinvolta, una gestione politica, diciamo, disinvolta.
3: Sì.
2: È un po' distratta, diciamo. E stamattina, questo ora non c'entra più nulla con l'AMIU, però stamattina c'è stato un atto importante, è stato siglato in prefettura un protocollo d'intesa tra appunto prefettura, forze dell'ordine, Confcommercio e Confesercenti, il protocollo d'intesa sul sistema di videoallarme antirapina, con l'obiettivo di innalzare il livello di protezione delle imprese e degli operatori del commercio. Di cosa si tratta? È un'intesa che mira a utilizzare soluzioni tecnologiche idonee a garantire una rapida interconnettività dei sistemi di videosorveglianza presso gli esercizi commerciali con appunto le centrali operative delle forze di polizia. Quindi serve questo protocollo d'intesa a migliorare la connessione che esiste e quindi la rapidità di intervento che esiste tra i sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali con le centrali operative delle forze di polizia. Dice il prefetto Liguori, tutto questo va nella direzione di una efficace collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di categoria del settore. Ma adesso parliamo delle BRT, perché è stata installata la prima trave del ponte che scavalcherà la ferrovia, la stazione ferroviaria. Vediamo il servizio. Gisberto Nicoletti, vediamo il servizio sulle BRT.
4: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
2: Carmelo, un intervento imponente questo dello scavalca ferrovia.
3: Sì, lo scavalca ferrovia era stato già pensato, ricordavo prima, sorridevo, seconda amministrazione Stefano, l'assessore ai lavori pubblici era un giovanissimo Francesco Cosa. Io, un giovanissimo segretario dei trasporti, rilevammo che facendo il parcheggio in interscambio alle spalle, sulla croce, sì, non era stato previsto neanche il ponte all'epoca, il ponte pedonale, per far passare le persone alla stazione. Quindi uno arrivava col bus e doveva fare 2 chilometri a piedi per arrivare alla stazione entrando dalla porta anteriore invece. Allora, lo stesso tipo di problema è stato affrontato in questa maniera, facendo scavalcare, evitando di fare tutta la discesa dell'ex squadra rialzo, quindi e far camminare il traffico in maniera più lineare. È una cosa che andava fatta, con i nostri tempi siamo riusciti a portarla anche grazie al progetto della BRT, credo, a compimento.
2: Ecco, questo progetto delle BRT sta un po' sconvolgendo i tarantini, non solo la morfologia, la viabilità, perché stiamo vedendo ancora, sono ripresi i cantieri, no? Che erano stati sospesi per i giochi del Mediterraneo, interventi molto invasivi e ci sono molte perplessità da parte dei cittadini, dei commercianti. Un tuo giudizio spassionato su questo progetto, Enzo, è a misura di città, a tuo avviso?
3: Enzo, noi l'avevamo già detto forse insieme qualche volta tempo fa, che la scarsa informazione, la scarsa partecipazione dei lavoratori, dei cittadini nella questione avrebbe fatto mal digerire. Babari, che

0: stanno un po' più avanti di noi, sta accadendo la stessa identica cosa. Si stanno chiedendo come facciano a far passare la processione di San Nicola, perché hanno fatto in centro, hanno fatto la corsia centrale, proprio nella strada dove passa il centro, storicamente, la processione di San Nicola.
1: A Taranto si sono ben guardati da fare
0: a Taranto ci sono
1: la fermata al centro strada dove passa la settimana santa, la processione della settimana santa, perché lì
0: però
1: sì che
0: pure,
1: sarebbe esplosa la
0: però
1: città.
0: pure la fermata al centro di Corso Italia, la fermata al centro di Via Unità d'Italia.

0: per la politica è una scelta coraggiosa e spesso costosa. Ancora nessuno ci sta dicendo cosa accadrà alla viabilità, ancora nessuno ci sta spiegando cosa accadrà alle linee di adduzione famose, perché la BRT saranno le due direttrici, le due linee, ma poi andrà cambiato tutto il trasporto che ruota. Le linee che conosciamo adesso, l'8, il 27, il 25, non esisteranno probabilmente più. Avranno altri nomi, avranno altri percorsi. Ci
1: sarà certamente non esisteranno più le linee storiche 1, 2 e 3.
0: Ci sarà da reimparare o reinsegnare forse anche ai cittadini come utilizzare il trasporto pubblico, perché tutto verrà ridisegnato. Come la questione anche dei parcheggi, cioè noi abbiamo già insieme evidenziato come questi sono tre aspetti assolutamente interconnessi che non possono essere trattati: mobilità, viabilità e parcheggi sono un ragionamento, dovrebbero avere una progettazione unica. È qui che abbiamo richiamato non so più quante volte la nuova amministrazione Melucci a mettere di nuovo la nuova amministrazione Bittet, scusate il lapsus, a mettere in discussione il documento che la prima amministrazione Melucci aveva prodotto, il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, metterlo già in discussione, metterlo già in elaborazione con i portatori di interesse, perché ridisegnare solo il trasporto pubblico senza ridisegnare i parcheggi e la viabilità, oltre che essere un errore, è una cosa sostanzialmente impossibile e inefficace.
1: Intanto in Piazza della Vittoria sta per avere inizio, o ha avuto inizio da pochissimo, una assemblea pubblica di associazioni rispetto alla questione ILVA, alla questione ambientale, in previsione di una manifestazione cittadina che si terrà ad ottobre, 17 ottobre. In Piazza della Vittoria è per noi Valentina Castellaneta, quindi tra poco ci collegheremo con Valentina Castellaneta per insomma capire cosa sta accadendo, cosa stanno dicendo i protagonisti di questa assemblea. Chiedo lumi alla regia, a Gisberto Nicoletti, se siamo pronti per il collegamento con Valentina Castellaneta oppure andiamo avanti con la nostra trasmissione. Andiamo avanti con la... Allora, abbiamo la possibilità di collegarci, di provare il collegamento con Pierfranco Bruni nel frattempo. Chiedo sempre a Gisberto, al nostro regista, che si sta districando nel bunker della regia. Comunque, Carmelo, proseguiamo questa chiacchierata sulle BRT, no? Sicuramente c'è da rieducare i cittadini all'uso del trasporto pubblico, però c'è un fatto fondamentale, che scegliere il trasporto pubblico, cioè utilizzare il trasporto pubblico, deve essere una scelta, non un obbligo. E la mia sensazione è che con il restringimento delle carreggiate utilizzabili per il traffico automobilistico si stia quasi costringendo ad utilizzare il mezzo pubblico. Questo lo trovo poco liberale, onestamente.
0: Certo,
1: dal punto di vista proprio come scelta politica generale.
0: Certo è che per invogliare a utilizzare il mezzo pubblico e soprattutto a non utilizzare l'auto propria, la cosa migliore è creare un trasporto efficace. Penso che anche tu come me, quando vai nelle grosse città, a Roma, Milano, non utilizzi l'auto.
1: Certamente.
0: Ti metti nella metro, ti metti nei mezzi e vai tranquillamente. E quella è la risposta. La risposta è che ad oggi non abbiamo mai avuto una grossissima efficienza. Il trasporto pubblico locale è riservato a chi lavora, ai pendolari, alle linee dell'ILVA, alle linee degli studenti. Non abbiamo mai imparato, perché forse non è stato mai agevole, a provare qualche volta andare a uscire il sabato sera col bus, ad esempio. No?
1: Infatti.
0: Credo che i tentativi che si sono fatti, qualcuno più efficace, qualcuno meno efficace, sul park and ride, quelle piccole iniziative, abbiano già dimostrato che qualcosa, se si organizza bene, si può fare, così come i giochi del Mediterraneo sono stati per molti la prova che si può vivere anche in una città senza utilizzare l'auto propria.
1: Va bene, qualche disfunzione c'è stata, però va bene, ma comunque migliorabile.
0: Se parliamo dell'inaugurazione, delle cerimonie di inaugurazione e chiusura, io non ricordo mai che Taranto ha avuto una serie di blocchi stradali, di aree rosse e di affluenza di persone
1: di
0: concentrate
1: portata, certo,
0: in così poco tempo in un luogo

0: E quindi può essere anche comprensibile e naturale.
1: Intanto Gisberto ci dice che è pronto il collegamento con Valentina Castellaneta, giusto Gisberto? Sì. E allora, sentiamo Valentina.
2: Eccomi Enzo, sono in
1: Valentina,
2: Piazza
1: sì. E
2: della Vittoria. Sì.
1: allora, cosa sta
2: Ciao.
1: accadendo in Piazza della Vittoria?
2: In questo momento è iniziata l'assemblea delle associazioni ambientaliste. In realtà ci sono i genitori tarantini e LMO, che è il sindacato dei metalmeccanici, insomma, che è stato fondato in seno alla. Ho un ritorno in cuffia, chiedo scusa, è un po' difficile parlare.
1: Sì, ci senti? Senti meglio adesso?
2: Sì, adesso perfettamente.
1: Perfetto, ok.
2: E dicevo, è appena iniziata questa assemblea che ha la volontà di essere organizzativa in realtà, organizzativa della manifestazione che ci sarà il 17 ottobre, 3 giorni prima della pronuncia della Corte d'Assise, di Cassazione, chiedo scusa.
1: Sì. E sappiamo che hai già raccolto alcune testimonianze, alcune dichiarazioni. Chiedo a Gisberto se abbiamo pronta l'intervista, credo con Massimo Castellana e dei genitori
2: Sì,
1: tarantini,
2: a
1: giusto?
2: Massimo Castellana.
1: Allora, sentiamo l'intervista a Castellana che hai realizzato.
2: Allora, quello di questa sera è un incontro organizzativo, propedeutico alla manifestazione del 17 ottobre, pochi giorni prima di un momento importante, un altro momento
3: Sì,
2: importante.
3: un momento importante che però ci dicono i nostri avvocati sarà giusto un passaggio per confermare quello che la Corte d'Appello ha già detto, perché in Corte di Cassazione si andrà a decidere solo se la Corte d'Appello si è attenuta a tutti i crismi della regolarità, quindi non cambia la situazione. Qualora dovessero anche dire no, c'è qualche problema, si rimanda di nuovo in Corte d'Appello, non è che viene annullata la sentenza, si va a ridiscutere in Corte d'Appello. Questo è il mestiere dei giudici, è un mestiere che il ministro Adolfo Urso ha voluto definire come un labirinto creato per mettere in difficoltà il governo. È una buttata che lascia il tempo che trova. Io dico che il labirinto l'hanno costruito i vari governi con 20 decreti, i sindacati che gli sono stati dietro, i produttori di acciaio, gli industriali, le associazioni datoriali e quant'altro. E in questo labirinto, proprio al centro, proprio per non farli uscire, hanno messo i cittadini. E quando dico i cittadini parlo anche di lavoratori, perché cittadino non è il vestito che indossa, il cittadino è il corpo che indossa i vestiti, per cui quando si tolgono, diciamo, i vestiti normali per indossare la tuta non è che finiscono di essere cittadini, continuano ad
2: In
3: essere
2: questi giorni
3: cittadini.
2: sembra essere nata anche una sorta di guerra civile, no? Fra i cittadini, tra gli operai e chi vuole invece la chiusura. È costruttivo questo?
3: Io credo che non ci sia una lotta, una guerra. Secondo me molti lavoratori si sono convinti della fregatura che hanno subito in tutti questi anni. Ripeto, hanno messo la loro vita, la loro salute in una produzione che qualcuno ha voluto definire strategica, ma quindi di interesse nazionale. Però se io poi leggo l'articolo 32 della Costituzione, quello che parla di salute, dice che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino e interesse della comunità. Ecco, il vero interesse della comunità italiana è la salute. Quando tu per una produzione la metti in pericolo, la metti a rischio, addirittura la mini fino alla morte, ecco che ci sono degli interventi della magistratura che hanno chiarito questo. Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Il 17 le associazioni ambientaliste arriveranno unite, c'è stata una riappacificazione.
3: Io dico la mia, noi lavoriamo con associazioni e sindacato LMO che la pensano come noi, che non tradiscono.

0: e che quindi siamo sicuri che si possa fare un percorso insieme. Ci sono delle associazioni che non godono della nostra fiducia e queste naturalmente restano fuori, per quanto mi riguarda.
1: Chi sono non me lo dici?
0: No, non c'è bisogno di dirlo.
1: Grazie.
2: Bene, non so se riusciamo a ricollegarci con Valentina. Sì, ecco, Valentina, quindi abbiamo ascoltato le parole di Massimo Castellana. E abbiamo altro da aggiungere da Piazza della Vittoria?
3: No, in realtà adesso si sta riempendo, stanno, insomma, sembra tutto fuorché organizzativo, comunque le tematiche sono quelle contenutistiche, si parla sempre della produzione, del fermare la produzione e anche della storia, insomma, ambientalista della città, ecco, delle lotte ambientaliste di questa città.
2: Bene, grazie Valentina per questo tuo contributo da Piazza della Vittoria e ovviamente nel telegiornale di domani delle ore 14 vi aggiorneremo con un servizio completo sull'esito di questa assemblea organizzativa di alcune associazioni che sono per la chiusura ovviamente dello stabilimento siderurgico. Grazie Valentina. Carmelo. Abbiamo due date importanti, quella del 30 settembre e quella del 20 ottobre, cioè sono le due date che segnano il percorso giudiziario di questa tortuosissima vicenda dell'ex Ilva.
4: Una situazione di assoluta sospensione, noi stiamo vivendo tutti col fiato sospeso, l'appalto, noi abbiamo 5 aree contrattuali che sono coinvolte nella crisi dell'ex Ilva, abbiamo i multiservizi, abbiamo i portuali, abbiamo l'igiene ambientale, abbiamo le autotrasporti, il trasporto merci e spedizioni, abbiamo i marittimi, l'Ilva Servizi Marittimi. E per ognuna di queste realtà ci sono 10 opzioni che dipendono dalle varie scelte che verranno compiute. È diventata veramente una situazione insostenibile sia dal punto di vista dei lavoratori, ma anche dal punto di vista di queste vertenze. Sono anni che lei vive come un loop continuo, senza mai riuscire a trovare una via di uscita. Crediamo che nelle prossime settimane, inevitabilmente, ad ogni decisione ci dovranno corrispondere delle conseguenze relative.
2: Ecco, siamo in attesa di collegarci con Pierfranco Bruni per cambiare completamente argomento e parlare di questa proposta del governo di stabilire un tetto alla presenza di alunni stranieri nelle classi scolastiche. Per Franco Bruni, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, è sicuramente ascrivibile all'area politico-culturale della destra, però oggi con un fondo sulla Gazzetta del Mezzogiorno ha espresso una posizione completamente diversa da quella del governo. E chiedo a Gisberto se è in linea. Pierfranco dovrebbe manca ancora qualche attimo per attivare il collegamento. Se non riusciamo a fare il collegamento video, anche telefonico, anche perché il tempo corre e abbiamo necessità poi di chiudere la trasmissione.
5: Purtroppo
2: e allora
5: così,
2: andiamo avanti in attesa di sentire Pierfranco Bruni.
5: Ci sono.
2: Non voglio. Eccolo Pierfranco Bruni. Buonasera Pierfranco.
5: Buonasera a voi.
2: Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, dicevo.
5: Grazie a voi dell'invito.
2: Allora, Pierfranco, dicevamo, il governo propone il tetto, insomma, le quote massime di studenti stranieri nelle classi scolastiche. Tu però hai espresso una posizione completamente diversa e ho ricordato che tu, dal punto di vista politico-culturale, sei certamente ascrivibile all'area della destra, del centrodestra.
5: Sì, certamente, io sono una persona di destra da una vita, ma questo non mi impedisce di non accettare alcune formule, alcuni modelli, perché noi avremmo dovuto poter guardare ad un'inclusione in termini anche di pedagogia della persona. In questo modo le quote cosa significa? Significa che se non si arriva ad una quota, quel bambino va a finire in una scuola in una città diversa, quindi non c'è una logica in un'operazione del genere.

0: Invece di adottare una pedagogia dell'educazione permanente, qui si è adottato una pedagogia dell'esclusione.
1: Ecco, Pierfranco, tu hai scritto il Mediterraneo, noi siamo una città mediterranea, un paese mediterraneo, è terra di contaminazioni, di inclusioni, no? Di relazioni, e invece questo provvedimento andrebbe in un'altra direzione, giusto?
0: Certo, è inutile parlare di Mediterraneo se non si parla di integrazione e di inclusione, perché il Mediterraneo è un intreccio non solo tra Oriente e Occidente, ma tra civiltà e culture che sono all'interno del contesto italiano. Quindi noi, mi sembra che il decreto che voglia essere emanato sia un'esclusione di quei concetti di identitari del Mediterraneo. È certo che, pur essendo di destra, io non accolgo un'operazione del genere.
1: Ecco, tu hai compiuto tanti studi approfonditi sulle etnie presenti soprattutto nel Meridione, in Puglia, nella provincia di Taranto. Queste etnie, sì, che tendono a valorizzare la ricchezza culturale di una comunità, di un territorio. E invece con queste selezioni tutto ciò verrebbe pregiudicato, a tuo modo di vedere?
0: No, verrebbero escluse. Noi abbiamo parlato di etnie storiche, ma quelle etnie storiche con i quali abbiamo fatto i conti sono etnie moderne. Quindi bisogna includere queste etnie. Non è che si può trovare una scuola sul linguaggio o sull'appartenenza. E noi viviamo in una scuola aperta. Un'identità di scuola aperta, quindi significa anche una scuola tra virgolette liberale. È inutile che facciamo un discorso di una politica conservatrice quando non si riesce a capire che cos'è una scuola aperta, libera da questo punto di vista, e quindi inclusiva in tutti i sensi. Noi dobbiamo parlare di scuola inclusiva perché ci troviamo a contatto con dei bambini, con dei ragazzi, con un'infanzia che già vive una sua precarietà, soprattutto per gli extracomunitari o per i bambini che vengono dall'Africa o da altre realtà. Quindi è un'operazione, una posizione inaccettabile questa, a mio avviso.
1: Ecco, credi che il governo stia assumendo questa direzione per rincorrere mannacci alla propria destra?
0: Ma io non so questo, ma ho la vaga sensazione che ci sia questa visione. Ed è completamente errata questa visione, perché l'uomo di destra moderato resta all'interno di una moderazione di destra. Cioè, chi va dietro Vannacci, chiaramente a mio avviso, non adotta una politica serena di destra con la sua formazione o una sua identità. Ma se avessero letto l'antica riforma Gentile, vissuta sulla spiritualità del bambino, sulla spiritualità dell'uomo, non saremmo arrivati a questo punto.
1: Grazie per Franco per questo tuo contributo di idee e un contributo anche politico-culturale molto importante. Grazie per Franco,
0: grazie,
1: ti aspettiamo qui prossimamente nei nostri studi.
0: Ho vostra disposizione.
1: Grazie per Franco Bruni.
0: Buona serata a tutti.
1: Carmelo, ogni tanto fa piacere vedere persone che hanno il coraggio, pur facendo parte di una determinata area, tanto a destra quanto a sinistra, uscire fuori dagli schemi e dire anche cose che non vanno bene magari a chi guida e dirige gli orientamenti politici partitici. 30 secondi per concludere, perché siamo già in ritardo.
2: Su questa vicenda io posso dirti che molti, chi mi conosce sa che mi definisco politicamente ateo. Ho tanti amici che mi ritengono di sinistra e tanti altri che sono convinti che io sia di destra. Forse per il ruolo che ricopro, questa è una cosa giusta e positiva. Però sicuro sposo le linee
1: di Pierfranco Bruni,
2: di chi mi ha preceduto, sono per l'inclusione. Soprattutto per i giovani, soprattutto per i ragazzi, per i bimbi oggi, in cui già in un'età, nella fase di adolescenza, li vediamo chiusi nei loro smartphone, l'inclusione è una parola fondamentale.
1: Poi bisogna capire, magari ne parleremo in una puntata successiva, se la scuola italiana è in grado di garantire poi questa inclusione, questa contaminazione positiva, intendo.
2: E soprattutto dobbiamo capire, forse la cosa più importante, se questo problema realmente esiste a livello statistico e numerico.
1: Grazie. Carmelo Sasso, segretario della UIL Trasporti, grazie al nostro Gisberto Nicoletti che ha giostrato funambolicamente dalla cabina di regia, e grazie a voi per l'attenzione e l'appuntamento è per domani, Rosso di Sera alle ore 19.
3: Rosso di Sera, opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
2: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
3: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
1: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
3: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
1: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
3: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
1: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
2: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
1: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente, il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
2: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chima Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica, rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
1: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
2: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata ribasso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legati alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio, per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole le attenzioni fondamentali, soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno, ho capito e se vuoi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo, trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
6: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
7: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
6: Sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione, e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti, e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato. Non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora, ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui, e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di, come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
10: Il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
9: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
11: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei Giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
12: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione. Non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
11: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il Lucernario.

0: L'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà in attesa in Casa Rossoblù per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare, una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblù davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo, il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica. Matti, Inter Rossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Entra nel vivo la stagione della RPNet Dinamo Taranto per il campionato di Serie B femminile 2026-2027. Presentati il nuovo roster e lo staff, alla guida tecnica è confermato coach Fabio Palagiano, reduce dai playoff della scorsa annata.
3: Le ragazze stanno bene, si stanno allenando con grande intensità, sono contento di quello che stiamo facendo e siamo pronti per fare una stagione importante.
0: Il gruppo invece unisce esperienza e giovani talenti, tra cui le giocatrici come Vittoria Iorente e Benedetta Cenci, guidate dalla neocapitana Giorgia Cascione.
4: Sono veramente orgogliosa di rappresentare questa città per il quarto anno di fila in Serie B. Non vedo l'ora che il giorno 26 inizi il campionato, così da attendere i tifosi per venire a fare un grande supporto all'intera squadra.
0: Il presidente Francesco Ciliberti ha dedicato il campionato alla memoria del padre Gigi, figura storica della pallacanestro tarantina e tra i fondatori del club nel 2013, sottolineando l'obiettivo di migliorare il risultato precedente e riportare il Taranto in Serie A. Una visione condivisa anche dal title sponsor RPNet e dal CEO Paolo Sabatino.
5: Noi ci abbiamo messo pochissimo a scegliere di diventare, diciamo, sponsor della Dinamo Basket, perché condividiamo gli stessi obiettivi. Condividiamo gli stessi obiettivi per il futuro della nostra città. Nella nostra piccola isola felice, che è la RPNet a Taranto da circa 23 anni, costruiamo il futuro e vogliamo costruirlo anche insieme alle squadre di basket del territorio. La Dinamo Basket, in quanto giovani atlete, è la squadra migliore che potevamo trovare sul nostro percorso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'altra beffa per la New Taranto, che si ferma sul 4-4 contro Messina, una gara dai mille volti quella della formazione rossoblù nella seconda giornata del campionato di Serie A2 di futsal maschile in Elite. Taranto che era andata sotto con lo svantaggio a firma di Piccolo, Raguso e Quinto riuscivano a portare il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, altra girandola di emozioni. Texeira iniziava il suo show, l'immediato pari, Ricci rispondeva, Taranto si portava sul 3-2. Texeira al 26esimo firmava il 3-3. Un minuto più tardi Donadoni portava Taranto sul 4-3. Peloritiani, che nel finale hanno utilizzato anche il portiere di movimento,

0: Teixeira firma il definitivo 4 pari, tripletta personale. Dunque un punto in due partite per gli Ionici e adesso la sfida contro la formazione del Cus Molise a Campobasso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Si chiude con il sorriso la pre-season della Valentino Basket Castellaneta che si aggiudica il Memorial Standard di Drago Salvatore nella tenso struttura di Mastro Chicco. I biancorossi hanno superato in amichevole la formazione di Molfetta con il punteggio di 89 a 68 nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo roster dello staff tecnico e atletico davanti al pubblico di casa. Castellaneta è partita forte e ha chiuso 27-19 il primo quarto, salvo vedere la rimonta della formazione ospite, ma andando avanti all'intervallo lungo 46-43. Un vantaggio consolidato da parte dei ragazzi di Coach Mollica, grazie a difese intense e transizioni veloci, sul 65-55 alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo periodo, spazio di rotazione in vista dell'imminente debutto ufficiale. Castellaneta ha tenuto il controllo e chiuso per 89 a 68 sugli scudi Sessi, autore di 27 punti. Archiviato il Memorial e archiviata la presentazione, ora è tempo di campionato. Infatti scatta il campionato di Serie B interregionale domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova Marche. La stagione 2026-2027 avrà ufficialmente inizio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Una nuova puntata, insieme parleremo delle bellezze del nostro territorio, le notizie, le informazioni. Oggi la rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e ad un ospite che vi annunceremo tra pochissimo. Poi ancora parleremo di vicoli corti, parleremo di cinema, parleremo di musica, come sempre di spettacolo e di tante opportunità che il nostro territorio ha ampliato, perché non è solo Taranto, provincia, la Puglia, la Basilicata, insomma, ci seguite sul canale 94, quindi sapete benissimo di che cosa sto parlando, di che cosa si parla qui in Partecipiamo Taranto. E adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Minds, Beginner Boys, questa è una new hit di questa settimana, è un bel singolo nuovo dei Simple Minds. Amici, siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui nostri siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, anche sulle nostre frequenze da plus e sul canale 94 Cittadella TV. 339 680 6868, segnatevi questo numero perché adesso arriveranno gli esperti e quindi parleremo di cose molto importanti a cui potete scriverci in diretta e farci le vostre domande. 339 680 6868, 099 47 30 144 se volete intervenire in diretta qui con noi. E adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Talk about, talk about, talk about.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: bentornati amici, siete su Cittadella, la radio, questo è Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, l'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio, presidente Ates, insomma siamo voci fragili, la nostra rubrica, voi lo sapete, come di consueto ormai ogni mercoledì, salvo imprevisti, ci siamo. Allora, oggi affrontiamo un tema che riguarda da vicino la vita di tante persone, la fragilità nel mondo del lavoro. Quindi quando si parla di lavoratore fragile si pensa spesso soltanto a chi ha una patologia importante oppure una disabilità. Il tema va da sé, insomma, che è più ampio e riguarda tutte quelle condizioni personali di salute che possono rendere un lavoratore più esposto a rischi presenti nell'ambiente di lavoro o più vulnerabile rispetto anche a determinate mansioni.
1: Esatto.
0: No? Quindi parlare di fragilità e di lavoro significa parlare di salute, prevenzione, sicurezza, organizzazione del lavoro e tutela della persona. Oggi, Fabrizio, parliamo proprio di questo. E quando parliamo di fragilità nel mondo del lavoro, qual è secondo te il punto centrale da cui dobbiamo partire? Cioè, come si può conciliare il diritto al lavoro, senza dubbio, con la necessità di tutelare la salute e la dignità di chi si trova in una condizione di particolare vulnerabilità?
1: Sì, buongiorno a tutti. Il problema, cioè, noi dobbiamo sempre pensare alla persona, cioè il punto focale è la persona.
0: Sì.
1: Sappiamo che l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, quindi il diritto al lavoro è un diritto, anzi proprio l'articolo 1, quindi un diritto fondamentale. E il lavoro, sappiamo bene, è da dignità, autonomia, inclusione sociale e tanti altri aspetti positivi, quindi noi dobbiamo tutelare il lavoro, ma dall'altra parte abbiamo il diritto alla salute, quindi la persona che lavora deve essere messi in condizioni di lavorare intanto in ambienti sicuri o, se dovessero sopraggiungere o ha delle fragilità, delle difficoltà, metterli in condizioni di continuare a lavorare. La domanda non è quella che posso o non posso lavorare, ma come devo lavorare in situazioni comunque, sì, di protezione, perché in quella situazione non devono essere neanche essere messi in disagio, escluso, cioè sì, lavorare però sto in una situazione di allontanato dagli altri. Quindi
0: certo,
1: il discorso è molto articolato e dobbiamo capire cosa deve fare il datore di lavoro perché ha un ruolo, cosa deve fare il lavoratore perché non deve essere messo in quelle condizioni psicologiche di allontanarmi,
0: sì,
1: ma anche le istituzioni, degli incentivi, di aiutare il datore di lavoro, perché poi non, il datore di lavoro deve produrre, il lavoratore deve lavorare per avere una retribuzione, però le istituzioni devono anche aiutare, perché noi dobbiamo anche metterci nelle posizioni anche del datore di lavoro che deve organizzare la propria azienda, la propria attività aziendale per tutelare e proteggere queste persone che non devono essere escluse. Quindi
0: sì,
1: è tutto un meccanismo, è tutta una cosa molto articolata.
0: Sì, assolutamente. È così, è importante. Quando noi parliamo, no, di informare, no, perché noi voci fragili veramente affrontiamo tutti i tipi di fragilità e di cose, come dici, no? Giustamente, non è che perché io devo lavorare o posso essere messo nelle condizioni di lavorare, poi devono venire meno tutta una serie di cose come la vicinanza con il collega, ad esempio, no?
1: Esatto.
0: In una posizione diversa, in orari diversi. Adesso non sappiamo, potremmo immaginare mille cose che possono essere date per facilitare, diciamo, superficialmente un lavoratore, però poi alla fine vengono meno dei diritti che sono, come dicevi, quelli della dignità, quelli
1: dell'inclusione
0: poi, dell'opportunità,
1: esatto,
0: anche.
1: Perché poi tutte queste situazioni si riversano sia sulla persona, sulla famiglia e di conseguenza sulla società, quindi sono, sì, sempre elementi che noi dobbiamo tenere in considerazione, perché includere e favorire e fa sì che uno Stato, una società continui a progredire,
0: sì,
1: a crescere.
0: Sì. Oggi noi approfondiremo questo tema con il dottor Cosimo Scarnera, no? Tu,
1: sì,
0: hai invitato questo medico che è un chirurgo con una lunga esperienza,
1: sì,
0: nel campo della prevenzione della medicina del lavoro, e infatti specialista in igiene e medicina preventiva in fisiatria e medico competente, master in economia sanitaria, sì, all'università Roma Tor Vergata, medicina del lavoro presso una università, sì, prestigiosissima, che è la Federico II di Napoli. Insomma, abbiamo scelto una persona che
1: Direttore dietro dell'ASL,
0: già dietro dell'ASL, sì, quindi sì, ecco, una cosa molto importante, lui ci spiegherà che cosa
1: sì,
0: oggi.
1: Ci spiegherà appunto come favorire sia l'inserimento di lavoratori cosiddetti fragili con delle patologie che possono essere, ricordiamo, la patologia non deve essere permanente, può essere anche temporanea,
0: certo,
1: o lavoratori che nel corso della loro attività appunto lavorativa

0: ti darà qualcosa di, perché ha delle, avendo un'esperienza di oltre 40 chiaro, anni appunto, in questo campo, ci dirà, ci farà riflettere anche
1: lui sa bene
0: aspetti.
1: Cosa significa, esatto, esatto, insomma, da un punto di vista proprio medico e poi esatto, da un punto di vista della propria esperienza,
0: esatto, sul campo, perché comunque...
1: giusto, giustamente, questo è importante. Allora Fabrizio, noi quanto abbiamo, Piero? Abbiamo finito, giusto? Sì, allora ti ringrazio sì, per essere qua. Noi adesso sentiremo, tra pochissimo è già arrivato il dottor Scarnera, e quindi grazie come sempre,
0: grazie
1: per questa rubrica. Noi ci vediamo il prossimo mercoledì, e grazie all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, come sempre voi sapete, e quindi ti ringrazio, ci vediamo alla prossima.
0: Alla prossima, buongiorno a tutti.
1: Linea alla regia, amici, a tra poco.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. New hit.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, amici, qui in diretta su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e sul canale 94 Cittadella TV della Puglia e Basilicata. Siamo qua nella nostra rubrica Voci Fragili e finalmente ho il piacere di ospitare il dottor Cosimo Scarnera. Benvenuto.
1: Grazie a voi.
0: Allora, medico chirurgo con una lunga esperienza nel campo della prevenzione della medicina del lavoro, specialista in igiene e medicina preventiva e in fisiatria. Medico competente, conseguito, lo dicevamo anche prima con Fabrizio Serrano, il master in economia sanitaria presso l'Università di Roma Tor Vergata e in medicina del lavoro presso l'Università Federico II di Napoli. Poi dopo l'esperienza come medico di medicina generale, dirigente medico dell'ASL dal 2006 insomma al 2025, ha poi diretto il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL di Taranto, poi componente della commissione in vari civili, consulenza tecnico d'ufficio del Tribunale di Taranto, ha partecipato a numerosi tavoli regionali e nazionali sui temi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, oltre ad essere relatore e autore di pubblicazioni sul tema della sicurezza e della prevenzione. Insomma, io non so come partire con lei oggi, no. È una molteplicità, una moltitudine di cose. Io la ringrazio intanto di essere qua, siamo felicissimi di averla qui in TV, in radio e nella nostra rubrica Voci Fragili, perché è proprio una rubrica pensata insieme all'avvocato Fabrizio Serrano per aiutare le persone che sono in questo momento connesse, che ci stanno ascoltando. Dottore, partiamo dalla definizione. Chi è concretamente il cosiddetto lavoratore fragile?
1: Sì, io intanto in premessa voglio ringraziare e voglio rendere conto di questa mia posizione, perché ho accettato volentieri, perché è un tema che merita una certa sensibilizzazione, quindi vi ringrazio proprio per questo, perché c'è tanta gente che ha bisogno di capire anche quali sono le opportunità, perché certo. Parlare di lavoro e fragilità è una sfida per la società attuale e costituisce anche per moltissimi una opportunità per sì. poter inserirsi nel mondo del lavoro. Il soggetto fragile è colui il quale, noi pensiamo subito al Covid-19, quando è venuta fuori, è emersa questa figura che già esisteva, perché la fragilità già con una norma precedente era stata inquadrata come smart working, parliamo tutti, lavoro fragile.
0: Sì.
1: Poi in realtà la condizione di emergenzialità al Covid-19 ha definito meglio questo aspetto, e quindi il datore di lavoro e lo Stato in particolare si è posto il problema del soggetto che fosse più vulnerabile ad una determinata patologia.
0: Okay.
1: Però come soggetto fragile noi dobbiamo considerare che si tratta di una condizione preesistente o sopravvenuta, condizione psichica e fisica che può determinare una vulnerabilità maggiore a determinate situazioni e quindi patologie.
0: Certo.
1: Per cui questo è il soggetto vulnerabile che merita quindi una maggiore attenzione e quindi sensibilità da parte della società.
0: Certo, quando parliamo di fragilità del lavoratore a cosa ci riferiamo esattamente? Poi quali sono, diciamo, quali condizioni personali o di salute possono rendere una persona maggiormente vulnerabile rispetto anche ai rischi presenti nel luogo di lavoro?
1: Certo, intanto ci sono delle norme che danno una definizione e inquadrano i soggetti che sono oggetto di fragilità. Parliamo di norme che, come ho già detto, l'81 del 17 che parla di smart working, altre norme 381 del 91 che individua soggetti fragili, i malati psichici, i soggetti donne detenute che sono soggetti fragili, poi i soggetti che superano i 50 anni e che in realtà ex lavoratori, che per condizioni non determinate dalla loro volontà ma perdono il loro posto di lavoro, i giovani che non hanno attività formativa e che non siano di livello culturale alto tra i 19 e i 24 anni, poi con la normativa della Comunità Europea si è passati anche ad un'età maggiore, quindi fino a 29 anni, che non riescono a essere inseriti nel mondo del lavoro, e poi tutta una serie di fragilità, perché esiste una zona una grigia cosiddetta di soggetti che non sono inquadrati dalle norme, come per esempio la legge 68-99, che per determinate patologie vengono inseriti e collocati nel mondo del lavoro, però tenuto conto invece soprattutto delle condizioni proprio patologiche di questi soggetti, e quindi vanno inseriti in un certo modo e in una certa maniera. Per cui questi soggetti fragili soprattutto riguarda la popolazione femminile. La popolazione femminile che ha una condizione di fragilità legata a condizioni di salute di qualche familiare, la difficoltà di conciliare le attività lavorative con le problematiche familiari. Infatti, poi statisticamente nei supermercati, nelle attività di ristorazione esiste un turnover elevatissimo proprio per questa condizione di fragilità, che spesso non viene riconosciuta, perché fare i turni di notte, fare i turni in una certa maniera, essere impegnati anche nel weekend non è facile per chi ha
0: la famiglia.
1: E diciamo che l'organizzazione del lavoro difficilmente riesce a plasmare questo tipo di attività con le esigenze a volte del lavoratore.
0: Assolutamente. Allora noi facciamo una piccola pausa, adesso daremo le strade da poter percorrere, quelle possibili, e parleremo quindi di opportunità. Noi mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo la musica e poi torniamo tra pochissimo.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente,

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Mangoni, ma stasera per il nostro Rewind, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette Piero Caffio, la regia, la parte tecnica, il dottor Cosimo Scarnera, nostro ospite di oggi nella rubrica Voci Fragili. Stiamo parlando appunto del tema la fragilità nel mondo del lavoro. Abbiamo definito chi sono i fragili, quando possiamo parlare di fragilità del lavoratore. Adesso cerchiamo di capire quali sono oggi le principali tutele, quali strumenti organizzativi possono essere adottati per consentire proprio al lavoratore fragile di continuare a svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza.
1: Sì, infatti è un elemento essenziale e importante definire con la carta d'identità di fragilità quali possono essere le tutele dedicate a questi soggetti che meritano particolare attenzione. Teniamo conto che alcuni dettami legislativi li abbiamo già citati prima, proprio che indicano quali sono le condizioni di fragilità e che vanno associate però anche a delle tutele.
0: Certo.
1: Tutele che sono previste nel mondo lavorativo, infatti con la norma ultima 106 del 2025 è stata allargata la possibilità per i soggetti, per esempio oncologici, che sono
0: certo
1: soggetti assolutamente fragili, la possibilità di assentarsi dal posto del lavoro per 24 mesi in maniera retribuita, proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze. Ma l'aspetto importante anche è prendere in considerazione l'opportunità di avere nel mondo del lavoro un soggetto fragile non solo legato agli sgravi economici che può avere il datore di lavoro, ma l'opportunità intesa nel sfruttare opportunamente tutte quelle che sono le condizioni di un soggetto fragile.
0: Sì.
1: E questo è molto importante perché significa organizzare l'attività lavorativa in maniera tale che questi soggetti possono dare il massimo del loro rendimento, ed è chiaro che questi vanno inseriti in squadre miste, quindi il datore di lavoro deve avere una particolare accortezza,
0: certo,
1: nell'inserirli e nel sfruttare quelle che possono essere le loro opportunità, sia nei giovani che negli anziani.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, un ruolo fondamentale è anche quello della sorveglianza sanitaria. In che cosa consiste e quale funzione svolge proprio il medico competente nella valutazione e anche nella tutela del lavoratore fragile?
1: Ecco, diciamo che entriamo più nel campo che mi si addice, nel senso che il medico competente è il medico all'epoca chiamato medico di fabbrica, oggi chiamato medico aziendale, e quindi di fatto la norma parla di medico competente, cioè il medico del lavoro che è inserito in qualsiasi azienda lì dove ci sono dei particolari rischi, perché se non ce ne sono rischi è chiaro che non c'è la necessità di avere il medico competente e quindi di fare la sorveglianza sanitaria. In che cosa consiste questa sorveglianza sanitaria? Nel visitare il soggetto, il lavoratore, e quindi indicare la sua idoneità in rapporto alla mappatura dei rischi che sono stati elaborati in azienda e quindi sono richiamati nel documento di valutazione del rischio che ogni azienda deve avere, quindi conoscere quali sono i rischi a cui può essere esposto il lavoratore, e in base ai rischi il medico competente stabilisce se quel soggetto è idoneo o meno.
0: Certo, ho capito.
1: E questo è la cosa importante, e questo questa idoneità si sviluppa con delle visite mediche che vengono fatte con una certa periodicità e con la sorveglianza sanitaria intesa con un insieme di attività che vengono svolte dal medico competente, che vanno dalla visita medica agli accertamenti che nel loro insieme fanno in modo di stabilire, anche dando un supporto al datore di lavoro ma nello stesso tempo salvaguardare il lavoratore.

0: per stabilire la idoneità, che può essere piena, totale,
1: certo,
0: oppure può essere temporanea, oppure assoluta, nel senso che un lavoratore può essere dichiarato con un'inidoneità assoluta, ma in questo caso non può essere licenziato,
1: certo,
0: ma deve essere anche con mansioni inferiori utilizzato dal datore di lavoro per a parità economica, per poter salvaguardare quello che è il quadro del lavoratore per le sue condizioni,
1: è
0: sia
1: importante,
0: di sicurezza che di salute.
1: È importante, ed è importante anche sapere queste cose, per questo le diciamo alla TV, le diciamo alla radio, importantissimo. Dottore, intanto io la ringrazio per essere stato qua, per averci dato queste informazioni molto utili, anche per averci trasferito quello che è il suo sapere. In chiusura, cosa si sente di consigliare alle persone che stanno ascoltando, al lavoratore o alle persone che vogliono iniziare un lavoro, le persone che magari in questo momento vivono una condizione di fragilità, un messaggio da lasciare a queste
0: io
1: persone?
0: Io dico che fondamentalmente tutti siamo fragili,
1: sì,
0: solo c'è qualcuno che riesce a individuare la sua fragilità e autonomamente correre ai ripari, perché magari Madre Natura gli ha consentito di avere una forza interiore tale da poter sfuggire a questi momenti e situazioni di debolezza. Altri invece che non hanno questa opportunità, e quindi credo che sia su questi che bisogna un attimino soffermarsi. È il compito della società civile, perché una società civile deve avere contezza, deve dare contezza e deve dare solidità a questi soggetti, perché ognuno di questi soggetti ha delle potenzialità nascoste che magari, se il soggetto non riesce a farle emergere, è compito nostro dare una mano. E quindi questo, ecco perché vi ringrazio, perché sensibilizzare su questo tema, che è una sfida e, come ripeto, anche un'opportunità,
1: sì,
0: è essenziale per la crescita sempre maggiore della popolazione sullo stato di salute e quindi sulla loro capacità di reagire e questa di valorizzare questa fragilità.
1: Che bello, grazie. Grazie a lei per essere stato qua, per averci parlato di questo, che è un tema molto molto molto importante, appunto in voci fragili parliamo di questo, e grazie al cielo, insomma, grazie anche alla vostra presenza, alla vostra adesione a quella che è la nostra rubrica, riusciamo a parlare di cose importanti alle persone che ci ascoltano. Grazie dottor Cosimo,
0: grazie.
1: Scarnera, a presto, buon lavoro, lasciamo, grazie per il tempo che ci ha dedicato, sappiamo
0: grazie
1: che
0: a voi
1: è preziosissimo.
0: Grazie a voi, è un piacere.
1: E ci rivediamo presto, grazie ancora,
0: grazie,
1: dottor Scarnera.
0: Grazie.
1: Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Driving.
3: Driving.
2: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
3: I vostri messaggi.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
3: Driving.
2: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella.
5: Cittadella.
4: New hit.
6: Come

0: film Paparazzi, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Gaffio, la regia, la parte tecnica, Vincenzo Madaro, ospite in studio, bentornato.
1: Grazie.
0: Allora, quando tu torni ci racconti sempre delle cose belle, delle novità, e noi siamo felicissimi, perché ovviamente dopo il grande successo della 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, che insomma sappiamo si svolge a Massafra, in un luogo nuovo quest'anno, sì, nel parco, dove era il parco? Era
1: Madre Teresa di Calcutta.
0: Il Madre Teresa, sì, di Calcutta. Adesso parleremo della retrospettiva su Bernardo Bertolucci. C'è già stato un appuntamento il 17 settembre, sì, giusto? E adesso invece andiamo avanti, perché domani ci sarà un'altra cosa. Parlaci di quello, insomma, un po' di tutto quello che è questa retrospettiva. Che cos'è, come si sta svolgendo e come si svolgerà?
1: Sì, allora intanto buongiorno a tutti. L'omaggio a Bertolucci è già partito durante Vicoli Corti, non a caso il manifesto ufficiale di questa edizione è realizzato da Annalisa Manfredi, un omaggio proprio al Novecento, e l'omaggio nasce proprio in virtù del 50° anniversario per l'appunto di Novecento di Bernardo Bertolucci. Già durante le giornate di Vicoli ad agosto, dal 18 al 23, abbiamo presentato alcuni lavori, abbiamo fatto un percorso di avvicinamento a questa retrospettiva, l'anticonformista, attraverso due cortometraggi, due documentari, e il 17 invece è iniziata ufficialmente la retrospettiva presso il Teatro Comunale Nicola Resta, che in occasione di questi eventi cinematografici si trasforma nel piccolo cinema Precò, questa sala di comunità che abbiamo creato anche grazie ai progetti scolastici, al Piano Nazionale Cinema per la Scuola, che ci ha permesso di allestire questo spazio attraverso uno schermo professionale, proiettori, sì, sistema audio. Quindi finalmente Massafra ha di nuovo una, anche se piccola, comunque una sala cinematografica, che è importante non solo per i nostri progetti, ma anche per chiunque voglia svolgere attività cinematografica nel nostro paese. Abbiamo iniziato il 17 settembre con Prima della Rivoluzione, il secondo film di Bertolucci, un Bertolucci appena 22enne.
0: Mamma
1: Adesso
0: mia.
1: Proseguiamo domani il 24 con Il Conformista, un film del 1970, anche qui parliamo di un giovane Bertolucci, neanche trentenne, comunque film con una grande connotazione politica, così come è stato un po' il fil rouge che abbiamo seguito durante Vicoli, proprio omaggiando un autore importante come lui. Si è parlato molto di cinema politico e credo che sia sempre molto importante ancora oggi sottolineare alcuni aspetti e fare anche questa, attraverso la cultura cinematografica, raccontare l'Italia che era, perché ci spiega molto bene l'Italia che è oggi ancora e quella che probabilmente potrebbe
0: era
1: essere
0: una sorta di visionario, in un certo senso.
1: Beh, come tanti registi, gli artisti in generale, no?
0: Sentono, quindi, in un modo diverso.
1: Gli scrittori, poi chiaramente lui anche scriveva i suoi film, quindi gli scrittori, gli autori, l'arte in genere riesce sempre a raccontare molto bene il proprio contemporaneo, ma a prevedere anche il futuro, cosa potrà accadere nel futuro. Quindi è sempre molto importante potersi confrontare con questi autori importantissimi. Quindi la retrospettiva si inserisce nel contesto, chiaramente, come dicevi tu, della 21esima edizione di Vicoli Corti, ed è un momento a cui noi teniamo molto. Ogni anno dedichiamo una retrospettiva ad autori, autrici e anche attrici, come ricordo 2 anni fa una bellissima retrospettiva su Monica Vitti,
0: me lo ricordo,
1: ad esempio, ma questo fa parte di un percorso nostro, del Serraglio e di Vicoli, ma è anche un modo anche per ampliare l'offerta del festival in altri momenti dell'anno, quindi non solo il momento bello estivo.
0: Certo, perché c'è quel momento, diciamo, che è un po' una sorta, lasciami passare il termine se possibile, se no correggimi,
1: sì,
0: una sorta di festa, no? Di un lavoro che dura 12
1: esatto,
0: mesi, e quindi c'è proprio la possibilità di far vedere anche alle persone che non partecipano ai laboratori, ai corsi, alle cose, c'è la possibilità di far vedere proprio quello che accade,
1: sì,
0: e quindi, diciamo, nei giorni estivi, sì, questa Massafra che si veste, no, con questo abito da sera per far vedere appunto i lavori, le attività, i film e tutto quello che accade, per un percorso che, noi ripetiamo, dura tutto l'anno.
1: Sì, sì, perché appunto il nostro lavoro è annuale, ma è caratterizzato soprattutto dal rapporto che abbiamo con tante scuole di Taranto e provincia, quindi facciamo una progettazione molto ampia, e i frutti, come spesso capita nelle attività che hanno una certa continuità, poi si iniziano a raccogliere, perché un segnale molto importante di questa edizione è stata l'altissima percentuale di under 35, ma anche di giovanissimi. giovanissimi, anche di ventenni. E non a caso, considero il giovedì scorso, il primo appuntamento, prima della rivoluzione, un film chiaramente non facile, ma neanche un film mainstream, non è un film cult, particolarmente certo. cult, di Bertolucci, c'erano tantissimi giovanissimi. E questo vuol dire che seminando, raccontando il cinema, facendo conoscere meglio il linguaggio cinematografico e gli autori, poi i risultati si ottengono.
0: Assolutamente, io lo vedo proprio come un lavoro costante, perpetuo, no? Quello di fare, mano a mano le persone cominciano, no, a seguire, anche i più giovani, ma io penso, anche ti chiedo, ma anche la comunità stessa di Massafra negli anni ha restituito delle cose, nel senso di feedback.
1: Sta crescendo sempre più l'attenzione, anche se il nostro pubblico è anche un pubblico che viene anche da paesi limitrofi, ma non solo, ma anche da Bari, da Lecce, insomma, si sposta volentieri, e lo riscontriamo anche nel momento in cui facciamo le call per i volontari, le call per le giurie popolari, le call per la giuria studenti. C'è chi decide di trascorrere 3-4 giorni a Massafra, affitta un B&B pur di far parte di queste di queste attività. Quindi questo è un bellissimo segnale. Poi chiaramente lo spostamento al parco di quest'anno è stato, guarda, quasi un'epifania. Sì, perché abbiamo trovato, credo, il luogo ideale per svolgere il festival, bellissimo. Perché è un luogo molto ampio, inclusivo, accessibile, sia per chi è di Massafra ma chi viene da fuori. Ci sono tanti spazi all'esterno, anche la comodità chiaramente di trovare parcheggio, che è quella rispetto al centro storico, chiaramente anche... agevola molto, ma soprattutto gli spazi ampi all'interno ci permettono di sviluppare più attività in contemporanea, avere due schermi, quindi una programmazione più grande, più
0: possiamo
1: strutturata.
0: Dire anche un aiuto anche ai tecnici, diciamo, proprio quelli del palco, dei video,
1: certo.
0: dei perché capite che in un centro storico bellissimo che è quello di Massafra, bisogna fare le scale, bisogna fare, allora, per chi monta, smonta, fa
1: ma anche per noi che dobbiamo fare su e giù in continuo,
0: voi su e giù, ma immagina con tutta l'attrezzatura pesante, cioè, quindi penso che quest'anno abbiamo detto evviva!
1: Sì, siamo stati in una bellissima pineta nel parco, tra
0: fresco,
1: vecchie cave di tufo, al fresco,
0: fantastico.
1: Con tanto spazio. E
0: l'anno
1: la
0: prossimo
1: risposta,
0: sarà quello?
1: Assolutamente, dal 17
0: confermato.
1: Al 22 lo confermiamo lì, perché abbiamo notato una grandissima partecipazione, anche magari chi si affacciava in maniera curiosa. È arrivato e poi è rimasto veramente molto stupito di ciò che accadeva. Non bastavano più le sedie, non bastavano più i posti, è un bellissimo segnale, tante famiglie con bambini.
0: Bello.
1: E proprio perché il parco ce lo permette, e proprio perché abbiamo avuto questa risposta, sicuramente nascerà una terza postazione l'anno prossimo per Vicoli Kids, quindi
0: bellissimo.
1: Creeremo una postazione
0: anche
1: proprio per i bambini, così i genitori magari potranno lasciare i loro bambini a guardare dei corti a loro dedicati e nel frattempo partecipare ai talk, alle masterclass o alle altre proiezioni.
0: Bellissimo. Allora, Vincenzo, grazie, l'appuntamento è domani, il 24 settembre, il Conformista, e questo è sempre lì
1: al teatro comunale, e poi chiudiamo comunale. Poi il 1 ottobre invece con un film che appartiene più alla nostra generazione, che è The Dreamers, e anche questo, come i film precedenti, sono tutti film restaurati in collaborazione con enti molto importanti come il Cinema Ritrovato,

0: Cineteca di Bologna, la Fondazione Bertolucci, Minerva Pictures, Reteca, insomma un bel progetto, una bella rete di partenariato.
1: È un bel lavoro, un bel grosso, non dimentichiamo mai quanto lavoro fate appunto, quindi per realizzare tutto questo. Grazie Vincenzo per essere stato qua. Buon lavoro, questo lavoro che continua, noi di volta in volta ci aggiorniamo.
0: Va bene. Aspettiamo domani.
1: Grazie mille Vincenzo.
0: Ciao,
1: Madera.
0: Buona giornata.
1: Lì nella regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

i Coldplay ci ricordano sempre che c'è tanta bella musica da ascoltare. Sky Full of Stars, questo è il pezzo per il nostro Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono. Ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo un po' di cambio di stagione. Quando c'è il cambio di stagione, voi sapete che certe volte dormiamo meno, dormiamo in maniera differente. Certe notti, come cantava Ligabue. Ve la ricordate? Se ce la ricordiamo, così agli anni, fine anni 90, 2000, vero? Era il 2000-2001. Sono curiosa, adesso Piero andrà a vedere che anno era. Se non sbaglio era 2000, però sbaglierò sicuramente. Allora, notte insonni, quindi cerchiamo di capire come uno studio dell'università McGill svela che l'attività aerobica protegge i ricordi dopo 30 ore di veglia quanto la pennichella. Allora, chi ha trascorso una notte in bianco fissando il soffitto sa bene quanto la stanchezza possa azzerare le capacità cognitive, vero? Ma la scienza offre adesso un'alternativa inaspettata, anche dinamica, per correre ai ripari. Una ricerca condotta presso la McGill University e pubblicata anche su una prestigiosa rivista che si chiama PNAS, che è quella a cui faccio riferimento, vi dico sempre di andare a fare le vostre letture per approfondire gli argomenti che vi propongo, ha dimostrato che bastano 20 minuti di esercizio fisico moderato intenso per proteggere la memoria tanto quanto un sonnellino prolungato. La sperimentazione ha coinvolto 53 adulti sani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, tenuti forzatamente svegli per ben 30 ore consecutive in un ambiente controllato. Al termine della veglia prolungata, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi distinti. Il primo ha pedalato su una cyclette, il secondo si è concesso un pisolino in una stanza dedicata e il terzo è rimasto seduto in un riposo passivo senza alcuna attività fisica. Successivamente tutti i volontari hanno esaminato 150 immagini neutre, affrontando un test a sorpresa a distanza di 3 giorni per verificare la ritenzione mnemonica. Allora, i risultati delle analisi sui dati raccolti e sulle scansioni cerebrali hanno evidenziato che chi si è allenato ha ottenuto un recupero della memoria pari al 21%, un valore altamente competitivo rispetto al 23% registrato dal gruppo che aveva riposato dormendo, superando nettamente le prestazioni del gruppo di controllo inattivo. Quindi dietro questi numeri si celano meccanismi neurobiologici differenti. Il pisolino agisce riducendo la pressione biologica del sonno e alleviando la percezione della fatica, mentre l'attività fisica non cancella la stanchezza, ma costringe il cervello a ottimizzare l'uso delle risorse mentali residue rimaste a disposizione. Quindi, al contrario, il gruppo dedito al riposo passivo sulla bicicletta ha attivato le proprie energie in modo disordinato e privo di vantaggi concreti per la memorizzazione. Quindi questa scoperta cosa fa? Apre prospettive particolarmente rilevanti per i lavoratori a turni. Il personale sanitario, gli autisti sono categorie spesso impossibilitate a dormire durante turni gravosi. Quindi gli autori precisano tuttavia che la cyclette non può sostituire i benefici rigenerativi globali di un sonno regolare, ma rappresenta comunque uno scudo temporaneo straordinariamente efficace per proteggere i ricordi dopo una singola notte insonne. Quindi più o meno questo ci siamo per tutte le persone che hanno questo tipo di lavoro e per come fare appunto l'attività sportiva, questi 20 minuti di attività sportiva che salvano la memoria e quindi una passeggiata, in questo caso la cyclette, eccetera. Io ce l'ho lì la cyclette, ogni volta che passo la guardo e dico ciao. È incredibile, amici. Invece potrei sviluppare la mia memoria, non lo faccio. Va bene, amici, detto questo, noi continuiamo, c'è Miley Cyrus. Let's go.

0: Rosso di sera.
1: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Fatti del giorno.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
1: Rosso di sera.
0: L'informazione della sera su Cittadella.
1: Su Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella.
1: Cittadella.
2: New hit.

Che bello questo pezzo, amici, molto molto molto bello. Del resto, John Legend, Daylight, questo pezzo incredibile. John Legend è stato qua, ricordo bene, è stato qua in Puglia, un attimo perché vediamo subito. Io ricordo che quest'estate lo abbiamo avuto qui in Puglia e adesso vi dirò anche dove, forse a Locus, sì. Penso proprio di sì, vediamo un attimo se è vero, se è vero, se è vero, se è vero. Sì, è stato qua il 24 luglio a Ostuni, questo concerto incredibile, esclusivo per il Sud Italia, appunto Locus Festival all'Arena Bianca, ex Foro Boario di Ostuni, con il suo spettacolo Night of Songs and Stories. Che bello questo, lui ha fatto questo format intimo con voce e pianoforte, ha ripercorso diciamo oltre 20 anni della sua carriera con grandi grandi grandi successi come All of Me, Ordinary People, eccetera eccetera. È arrivato, pensate, sapete dove è atterrato lui il 23 luglio, proprio il giorno prima? A Grottaglie è atterrato, sì. Ufficialmente accolto da Aeroporti di Puglia, quindi un grande momento. Noi ci auguriamo veramente di tornare a volare da Grottaglie, questo sarebbe veramente fantastico, come facevamo tanti anni fa, amici. Sarebbe bello per i voli civili, proprio per le persone come noi civili, ecco. Detto questo, amici, io continuo parlandovi di una cosa molto importante, perché il 24 e 25 settembre prima nazionale nella città ionica per il Taras Teatro Festival, Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Il regista tedesco Joschka Smarslik porta l'acciaieria nel mito con un coro di cittadini, partendo dall'opera denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, la fabbrica illuminata. C'è un fuoco che illumina e un fuoco che divora, un fuoco che promette il progresso e uno che nel nome dello sviluppo può trasformarsi in minaccia per la vita. E attorno a questa ambivalenza, antica quanto il mito del titano che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani, proprio si sviluppa Prometeo a Taranto, la fabbrica illuminata. Lo spettacolo va in scena in prima nazionale domani, giovedì 24 e venerdì 25 settembre alle ore 21 nell'auditorium Tatà di Taranto, proprio per il Taras Teatro Festival, diretto dal nostro grande amico Massimo Cimaglia. Il progetto è firmato proprio dal regista tedesco Joschka Smarslik per la compagnia Opera

una riflessione sulla condizione alienante degli operati nelle grandi fabbriche, in particolare proprio l'Italsider di Genova. E quest'opera, a distanza di oltre 60 anni, pensate amici, conserva proprio intatta la sua forza di denuncia e la capacità di interrogare il presente. Il regista tedesco Josh Smarslik costruisce proprio una drammaturgia nella quale la musica di Nono dialoga con il mito di Prometeo e Pandora. Nelle versioni di Eschilo e Esiodo, oltre che con le parole di Scabia e Pavese. Quindi sul palco, insieme a Smarslik, al soprano Niki Lada e alla forza acusmatica della partitura di Nono, un coro, pensate, di 15 cittadini di Taranto diventa proprio il cuore umano dello spettacolo. Le parole di Pasquale Basile, Marco Bianco, Margherita Buono, Massimo Cardellicchio, Perla Calassi, Maria Pia Cazzolla, Marcella D'Alconso, Domenico Brisci, Sabrina Donvito, Francesco Omma, Fabrizio Ricchiuto, Marco Russo, Andrea Simone, Maria Ran si intrecceranno con quelle di autori antichi e moderni in una polifonia che mette in discussione l'idea di un progresso inevitabile senza conseguenze. Non so se ce l'abbiamo, c'è, non c'è. Infatti, come Nono raccolse direttamente all'interno della fabbrica testimonianze del operaio, così proprio questo regista Smarslik ha scelto di dare la parola alle cittadine e cittadini di Taranto. Bene, noi vediamo se riusciamo a entrare in collegamento con lui tra poco, ci proviamo, intanto linea alla regia, tra poco.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e

0: intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Adesso Prometeo a Taranto, il fuoco del progresso diventa voce collettiva di una comunità ferita. Vi ho già fatto tutta l'anticipazione prima e adesso ho il piacere di avere in collegamento con noi il regista tedesco Joschka Zmarzlik qui con noi. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, allora c'è questa opera incredibile, un coro di cittadini, partendo proprio dall'opera Denuncia di Luigi Nono su Little Cedar, la fabbrica illuminata. Andrete in scena domani giovedì 24 e venerdì 25 alle ore 21 al Teatro Tatà di Taranto per il Taras Teatro Festival. Allora, questo mito, no? Questo mito di Prometeo incredibile, e cosa accade? Ecco, la domanda che mi piacerebbe farti è questa: che cosa accade quando l'uomo conquista il potere sul fuoco e sulla materia, ma deve poi confrontarsi con il prezzo del progresso?
4: Sì, domanda bravissima, perché tocca quasi il centro, secondo me, di questa vicenda. Secondo me Prometeo è, come sappiamo, il portatore del fuoco e anche il fondatore, in un senso, di una cultura di fuoco. Ma noi tutti viviamo adesso una situazione, si potrebbe dire globale, ma naturalmente a molto locale qua a Taranto, quando percepiamo che questa cultura del fuoco è venuta a un fine in questo senso che viviamo tutti, e voi soprattutto lo vivete a Taranto, il potenziale distruttivo di questa cultura del fuoco. E così forse oggi Prometeo si, come si dice in italiano, sarebbe triste sarebbe amaro del suo dono, perché se vedesse come gli uomini hanno usato questo, naturalmente forse avrebbe un avrebbe una melancolia,
3: assolutamente. Questo è, c'è questo aspetto anche particolare, che è l'opera di Nono, no? Che è stata composta nel 1964, proprio dopo le testimonianze raccolte tra gli operai dell'Ital Sider all'epoca di Genova. Quindi l'opera di Nono porta nella musica le voci, la fatica, le condizioni di vita del mondo operaio. E a Taranto proprio questa riflessione diventa, diciamo, viene proprio riletta attraverso il mito di Prometeo e le voci dei cittadini, perché c'è un coro di voci di cittadini di Taranto, e sarà così.
4: Sì, sarà così. È interessante perché Nono, come hai detto tu o lei, porta veramente questa esperienza dell'Ital Sider di una volta

0: Ma quando si sente questo, e quando si legge il testo, sembra un commento alla situazione di Taranto. E si deve naturalmente realizzare che questo non è un'opera nel senso classico, è una installazione musicale che dura 20 minuti, non più lungo, per soprano e nastro magnetico. Noi facciamo una versione scenica, così anche un coro, questo coro di cittadini e cittadine si trova sul palco, ma nella parte nono non canta perché oppure parla, è soltanto sul palco e anche come coro che sta facendo delle coreografie. Invece, dopo questa parte del nono, per soprano e nastro magnetico, soprano live in nastro magnetico, oggi dal computer, facciamo la parte quasi teatrale che si chiama Prometeo a Taranto e lì proviamo davvero a mettere insieme il mito di Prometeo, il pezzo Il Prometeo incatenato di Eschilo, con le testimonianze che abbiamo raccolte tramite interviste qua a Taranto di cittadini e cittadine di Taranto, che vivono questa esperienza amara dell'acciaieria.
1: Certo, Joshka, io so e per certo e la ringraziamo noi della TV e della radio per questo lavoro incredibile che lei svolge, perché sappiamo, lo vediamo lì adesso, lei è in teatro e sta facendo le prove, sono giorni intensi di duro lavoro, di grande lavoro, i giorni di ricerca precedenti, quindi allo spettacolo. Noi la ringraziamo, dandole ovviamente, come sicuramente il padrone di casa Massimo Cimalia avrà già fatto in tutte le maniere, le diamo il benvenuto qua e la ringraziamo per portare nella nostra terra questo grandissimo spettacolo. Quindi grazie, grazie mille per quello che lei
0: Ma
1: fa.
0: devo
1: Prego.
0: ringraziare io, anche naturalmente ringraziare Massimo, ma anche voi tutti, perché non è così che questo sarebbe un dono portato a Taranto, al contrario, è una cosa, e questo naturalmente è anche interessante. Abbiamo avuto poco tempo, soltanto dal 5 settembre in poi, ma è una cosa veramente nuova teatralmente che è nata con questi volontari, con questi 14 cittadine e cittadini di Taranto, hanno portato tante esperienze, tanta passione e tantissimo impegno. Quindi non sono io il ringraziato, ma devo ringraziare veramente la gente qua che si sta impegnando tantissimo.
1: Eh sì, è vero, è un gran bel lavoro. Noi saremo con voi insieme a teatro domani 24 e il 25 settembre alle ore 21 nell'Auditorium Tata di Taranto per il Taras Teatro Festival. Grazie mille a Joshka Smarslik e a presto, buon lavoro, arrivederci.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Grazie, arrivederci. Ebbene, abbiamo avuto insomma il nostro regista, questo incredibile regista, poi anche attore, cantante, insomma, e tante tante belle cose. Quindi vi consigliamo di andare a vedere questo progetto, questo bellissimo spettacolo domani e dopodomani alle 21 al Tata di Taranto. Detto questo, io ringrazio Piero Gaffio alla regia e alla parte tecnica, ringrazio tutti quanti voi che ci seguite come sempre. Noi ci vediamo domani. Ciao ciao, mi raccomando, perché domani è giovedì, quindi tante altre cose, tante belle notizie, le bellezze del nostro territorio, le rubriche, bimbi maestri, tanta tanta roba come sempre. Noi ci vediamo domani. Ciao ciao!

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un deficit che sfonda il muro dei 40 milioni di euro è un futuro tutto da definire. L'amministratore unico di Chima Ambiente, Gaetano Nacci, ospite della nostra trasmissione Rosso di Sera, non si sbilancia sul possibile rischio di fallimento della società comunale.
3: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il Codice Civile, la decisione al socio.
4: Lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025.
2: Tra gli aspetti più controversi, la valutazione degli impianti. In una perizia di 3 anni fa, ad esempio, il termovalorizzatore, fermo da anni, era stato valutato circa 40 milioni di euro. Oggi quel valore è stato sensibilmente ridimensionato.
4: Nel progetto di bilancio è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore.
2: Per la gestione del termovalorizzatore erano stati presentati 2 project financing. Oggi quelle procedure sono sospese. Nacci ha spiegato il perché.
4: Ma le procedure sono in corso di valutazione di 2 progetti, però la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
2: L'apertura ad eventuali partner privati è comunque una delle ipotesi in campo per salvare l'azienda.
3: L'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato.
2: Sì. C'è un aspetto piuttosto sconcertante che emerge dall'analisi dei conti di Chima Ambiente: il debito con l'erario, che supera di oltre la metà il debito complessivo dell'azienda.
3: Considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di chi è